Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace, il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione caratterizza a causa della caducità, a causa del peccato originale, della concupiscenza, ecco, caratterizza le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e il creato, tra uomo e Dio, ecco, è veramente importante riscoprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo, è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. E questo amore trasformante di Dio che permette di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime, è tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio, ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo: pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa: pace a voi. Pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra, una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice: pace a voi, pace a voi. Riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare, ecco, nelle ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo: essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza: Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine e i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce.

Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo,

questo spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine Purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine Purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi.

prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, pregate perché lo Spirito Santo illumini affinché siate gioiosi, peccatori di Dio e testimoni di un amore senza limiti. Io sono con voi, figlioli, e vi invito tutti di nuovo. Incoraggiatevi e testimoniate le opere buone che Dio fa in voi e attraverso di voi. Siate gioiosi in Dio. Fate del bene al prossimo per stare bene sulla terra e pregate per la pace che è minacciata perché Satana vuole la guerra e l'inquietudine.

Siamo di nuovo qui con nostra sorella Maria Carlotta. Sorellina, stavamo parlando di quando Noel, il tuo secondo marito, ti ha lasciata, praticamente ti ha lasciata, e lì ha iniziato il tuo cammino verso il perdono. Pensando ora durante la pausa, mi dicevo, ha iniziato il suo percorso

0: percorso di perdono verso il marito, ma credo che sia anche iniziato il tuo cammino per perdonare tutte quelle ferite. Ferite profonde che ti portavi dietro fin da bambina, vero?
1: Sì, perché guarda, quando mi danno questo CD, una delle cose che la notte mi chiedevo era: Gesù, cosa vuoi da me ora che sono rimasta sola? Perché ormai non sento, un San Giuseppe per vivere una vita di castità. E apro il diario di Santa Faustina e dice, e io dico, a questa selvaggia tu parli di castità, come facciamo a controllare quell'animale? Ma allo stesso tempo sento che non voglio perdere l'Eucaristia. Allora, insomma, mi innamoro dell'Eucaristia e dico, la mia Eucaristia non è negoziabile. Ma c'era un animale selvaggio che aveva una sete di ascoltare tutte le cose buone. Però quando inizio quel cammino in Dio e tolgo dalla mia vita tutto il cinema, è come se la mia mente iniziasse a pulire il mio vocabolario. In me non c'è più doppio senso, non c'è più maleducazione. Comincio ad avere la sensazione di mostrare troppo, come se indossassi vestiti più grandi e li sovrapponessi. E il mio trucco mi dava fastidio, le mie unghie mi davano fastidio, era qualcosa del genere. Io
0: ricordo che un giorno sei arrivata al rosario senza trucco, perché la sorellina arrivava sempre con le ciglia, il rossetto. E un giorno ha attirato la mia attenzione. Io ho detto, pensato che, oggi non aveva tempo, non si era truccata. Ma all'improvviso vedo che ogni mercoledì veniva senza trucco. Ma tu zitta, vero? Non dicevi nulla e un giorno ti vedo già senza smalto sulle unghie. Il processo è stato senza angel.
1: Polish, quelle acriliche, quindi dovevano essere perfette.
0: Sì.
1: Se me ne si rompeva una dovevo correre subito perché dicevo, se muoio, che siano perfette.
0: Sì, sì, certo, assolutamente.
1: E poi naturalmente tutto inizia. E mi danno quel CD, lo metto in macchina, maneggio molto quel CD. E poi ce n'è uno sulla castità, credo fosse di Adolfo Castagneda. Adolfo Castagneda di Videocard International. E poi sento quella voce e comincia. Che queste persone che da piccole sono state sopravvalutate, io avevo già fatto Virtus, che serve per poter lavorare con i bambini. E vedendo tutti quegli abusi mi è venuto in mente che anch'io sono stata abusata, che sono stata toccata, che ho vissuto tutto questo. Ma non avevo mai pensato a cosa potesse succedere dopo. E mi sono ritrovata a provare a volte un po' di rabbia verso mia madre, con questi pensieri tipo, non mi hai protetta, non ti sei presa cura di me, vero? E la cosa è rimasta lì. E dopo qualche giorno, è quando mi arriva quel CV, lo metto in macchina e inizia a parlare della castità. E dice che queste persone, quando da piccoli sono state abusate o sovrastimolate, iniziano a crescere in una vita di confusione, che sia una vita di lesbismo, di omosessualità, di promiscuità, di dipendenza dalla pornografia. E poi comincia... Fu allora che mi resi conto per la prima volta che non ero stato creato in questo modo. Dio non mi ha creato in questo modo.
0: Capiscilo.
1: Sono il prodotto di una ferita profondissima che porto dentro, di tutte quelle mani che mi hanno toccato e di quel silenzio che ho avuto. Così ho mantenuto quel desiderio e quella sete di famiglia, di questo ancora di più. Così mi succedeva che in ogni posto in cui andavo, in ogni incontro con ogni persona, avevo il desiderio che lì si formasse finalmente una famiglia, no? E siccome mi dicevano che ero sterile, io pensavo, E una volta mia nonna, prima di morire, mi disse quando rimasi sola: figlia mia, sto pregando tanto per te, sono tuo marito e quello che manca è solo un altro uomo forte. E io ho detto, va bene, tanti uomini forti.
2: Dio ti ha come rivelato, cioè Dio attraverso quel processo in cui ti fa essere, cioè ti ha chiamato, ti ha conquistato per consacrata, ti ha rivelato le tue ferite per poterle guarire.
1: Ed è talmente vero che sulla I-95, mentre andavo lì, ho avuto un incidente e la macchina ha iniziato a girare su se stessa. Ma a me non importava dell'incidente. L'unica cosa che ho visto è stata il rosario di Santa Faustina e un'immaginetta con l'angelo che consola il Signore nel Getsemani. È l'unica cosa che ricordo. La macchina era distrutta, ma il CD continuava a funzionare e io sono rimasta ad ascoltare. Non mi importava del mondo perché la mia vita ha iniziato a scorrere come un film. Infatti è arrivato il poliziotto a chiedermi tutto, cosa è successo. Gli ho detto, chiedi a quello là che io non lo so, sto ascoltando. Così ho detto al poliziotto. Ovviamente mi hanno dato la colpa e tutti quanti hai perso l'incidente, e tu. Ancora una volta resti senza niente, ti lasci senza nulla e ora anche un incidente che perdi. E voi non sapete che invece ho guadagnato la vita. E questo è per stare a fare...
2: Quel giorno sei stata salvata come la pecorella smarrita.
1: Quel giorno ho sentito che finalmente avevo capito che non ero quell'animale selvaggio. Dio non mi ha creata così, Lui non mi ha fatta così, Lui non mi ha fatta con quella ferocia. Lui mi ha fatta pura e santa. Ma tutta quella cattiva gestione, tutte quelle ferite con cui sono cresciuta mi hanno portato confusione. E tutto è salute. A me dicevano, hai perso l'incidente.

0: morte, ma ho vinto la vita. Beh, questo ti succede, hai avuto un incidente perché sei stata a fare veglia per una settimana. Era una veglia per il Venezuela e io ero quella che stava lì tutte le notti. E questa notte ti prestiamo la macchina, ma non andrai alla veglia. Devo andare perché devo ringraziare Dio che sono viva e che sono guarita. E che sono guarita.
1: E sei stata salvata.
0: Allora, quel giorno ho capito la castità. Volevo prestare il sedile e dicevano no, perché tu hai avuto un incidente. Ma cosa c'entra la castità con l'incidente? Allora, oh scusa, mia sorella, che penserei che la gente che ascolta la castità fa incidenti. E allora io dissi, Dio mio, quel giorno ho capito e mi è entrata una pace. E ho iniziato a vedere tutta la mia vita. E quel giorno ho detto, la castità è possibile, perché lui non mi ha creato così. Inoltre, quando è iniziata tutta questa vita e mi sono innamorata dell'Eucaristia, andare a quell'incontro era un tu per tu, un faccia a faccia, un innamoramento. Non era più quell'amato che ti respinge, che ti mette delle condizioni. No, e per questo quando dico alla gente innamorati di quel faccia a faccia, anche se non hai sacramenti, lui non ti sta rimproverando, ma ogni volta che non vai ti stai negando la guarigione, ti stai negando quel conforto ed è lì che mi sento avvolta, protetta da lui. Non mi sento mai più sola, perché inoltre un giorno davanti al Santissimo gli dico «Signore, se tu mi proteggi, io potrò affrontare questa solitudine, ma se no, no». Mi vado in chiesa e mi regalano una coperta della misericordia che copre tutto il letto. Gesù, confido in te. E lui non mi stava rispondendo. Da quel giorno mi sta proteggendo. Era il 24 dicembre e io avevo compiuto gli anni il 24 novembre. Un mese dopo mi arriva. Quindi da quel giorno lui ha iniziato a parlarmi, a rivelarsi a me. Così, quando ho iniziato a vivere una vita da santo e ogni sera tornavo a casa, quella casa per me era ormai una grotta. Era un santuario. Io arrivavo e nessuno vedeva quelli che mi accompagnavano. Andavo alla festa e dicevo, quanti andavo? Carlotta con i suoi accompagnatori che non mangiano e occupano sedia, ma ci vanno. E così inizia una vita di amore per la santità, di vedere che la santità è possibile. E questo io dico alla gente, guarda, è che entrare nella castità, quando sto consigliando le coppie, perché ne parlo in base a ciò che io non ho vissuto, perché io... Era un incontro di corpi e ora quello che io invito le coppie a fare è, se vivi una vita casta, il giorno in cui il Signore benedice la vostra unione sarà un incontro di anime, dove tu inviti Gesù ad amare in te e il tuo partner invita Gesù ad amare lui. E quando queste anime si incontrano è un'esplosione che vi farà impazzire. E quell'amore nessuno l'ha mai vissuto, né tu l'hai mai dato, né tu l'hai mai ricevuto.
1: E la cosa più bella è che quando vieni salvata, quella pecorella salvata, ora fai parte delle 99 che vanno insieme al buon pastore a salvare gli altri, perché è questo che il Signore ha fatto con te e ti sta portando a fare ora nella tua missione come consacrata. Cioè, tu fai parte di quei salvataggi insieme al buon pastore. E il Signore ti guida, ti avvicina, perché è incredibile tutto quello che hai vissuto, verso quelle persone confuse, verso quelle persone che vivono una vita che non è la vita che vuole il Signore, che è come dice il tema di questo programma. Cioè, Dio non ti ha fatto così. Ed è proprio quello che dici tu, dentro ognuna di quelle anime che il Signore ti chiama ad aiutare, a portare verso la grazia, a guidare su quel cammino di santità a cui tutti siamo chiamati. Perché la santità non è solo qualcosa su cui il Signore ti ha messo su quella strada, ma a tutti, Anita, tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo programma oggi, tutti siamo chiamati, tutti siamo stati creati per essere santi, in modi diversi. Ed è proprio quello che dici tu, vedi la grazia di Dio in quelle coppie, in quei matrimoni che si risanano e iniziano a vivere un matrimonio nuovo, un matrimonio diverso, un matrimonio santificato. Questa è la cosa più bella di tutte.
0: Certo, perché si tratta di decidere di amare. Cioè, non posso amare in modo condizionato. Gesù non mi ha messo condizioni, mi ha preservato nonostante tutti i miei peccati, nonostante tutta la mia follia. Lui mi sta dimostrando che anche se io ho rotto il suo patto molte volte, come dice in Ezechiele 16, che io ero terrorizzata quando leggevo quel passo e avevo mia madre accanto e pensavo, speriamo che non veda cosa sto leggendo. E mi giravo e dicevo, sì, è la Bibbia. Non ho sbagliato libro. Sì, è proprio la Bibbia. E allora lui dice, anche se tu l'hai rotto molte volte, io non l'ho mai rotto con te, perché per compassione e misericordia ti perdono. E per compassione mi sono sposato con te. Cioè, non è un errore che io porti l'abito. Me lo dicono in Ezechiele 16 e me lo ha detto anche in Isaia 1.54. 54 meno 1, scusa.

0: Ed è come la storia completa della mia vita, è un parallelo. E me l'ha regalato una signora della Colombia, amica di mia madre, il giorno del mio compleanno. E mi dice, questa scrittura è per lei, anche se non mi conosce. E quando ho visto quello, quanto è limpida la mia vita. Ed è lì che capisco che devo uscire a dare la mia testimonianza, che anche se porto l'abito, non posso rendermi inaccessibile alle persone e ora fare la santa. No, il mesano. Perché io posso andare per la vita essendo accessibile a chi si trova in quel peccato profondo, nelle dipendenze dalla pornografia, in una vita promiscua, omosessualità, lesbismo, e che sta cadendo in quelle depressioni profonde. E sono persone che non si perdonano per una ferita come l'aborto, per le dipendenze. Allora lui mi sta guidando, cioè se lui mi ha fatto capire, mi è arrivata quella luce, tu sei il risultato. Tutta quella confusione, tutta quella vita, io non ti ho creata così, io ti ho creata per una vita. Santa, perché tutti veniamo creati nella divina volontà. Ed è la volontà umana deformata da quelle ferite. Ci sono mamme che, senza rendersene conto, durante la gravidanza desiderano così tanto una femmina che poi nasce un maschio e lo trattano come se fosse la loro migliore amica. E senza rendersene conto, quel bambino cresce in una vita di confusione. Non è che la mamma sia cattiva, è una ferita della mamma che si trasferisce al figlio.
1: Sorellina, stiamo per arrivare presto alla chiusura del programma. Davvero non basta il tempo per parlare e ascoltare così tanto. Per arrivare ormai alla conclusione del programma, per me, credo che quello che sento nel mio cuore è che il Signore ti ha donato la grazia di perdonare te stessa, di riconoscere tutti i tuoi errori nel corso della tua vita. Ti conosco e hai una capacità immensa da perdonare. È una grande grazia e credo che sia per questo che il Signore ti ha affidato questa missione, portare a te queste persone, queste anime, persino i bambini, i martiri non ancora nati. Sono persone che ti cercano, che hanno bisogno di quel perdono, che è il dono che credo sia la tua missione, Raiza. Il?
2: Riconciliazione, prima di tutto.
3: Lui?
0: Il dono è quello di portare queste persone alla riconciliazione con Dio. Perdonare se stessi, perdonare gli altri e vivere ogni giorno per gli incontri faccia a faccia. E come vivo l'interazione faccia a faccia? Innamorandomi di Dio, innamorandomi di Gesù, vedendolo non come qualcuno che mi punirà, ma pensando a come potrei io perdere il privilegio di ricevere quell'amore così grande che Lui vuole darmi. E quella vita di castità tra le coppie, affinché il giorno di quell'incontro, quel letto nuziale, sia un tempio, sia un altare, dove due anime si incontrano, con la potenza di Gesù piena. Quindi questo è qualcosa che nessuno ha mai vissuto e che molte persone ci stiamo negando per non voler entrare in quel mondo meraviglioso di donazione totale e di amore totale a cui Lui ci sta invitando. Lui non ci dice se non vieni sarai punito, ci dice che se non vieni ti stai perdendo quell'amore che voglio darti.
2: Nascere a una vita nuova significa rinascere nell'anima, nello spirito, a una vita nuova come il Signore te l'ha concessa.
0: E che sia possibile, anche se siamo sporchi, è proprio nella sporcizia che si vede il suo splendore, è lì che si vede la sua grazia. E la gente dice, io conosco il tuo passato. Bene, perché stai vedendo la misericordia di Dio camminare su due gambe. Stai vedendo il suo amore, perché il nostro peccato è una goccia in quell'immenso oceano.
1: Ok, sorella, concludiamo il nostro programma. Il tempo a nostra disposizione è scaduto. Concluderemo il nostro programma, come sempre, con una preghiera. Poi ci mettiamo alla presenza del Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
0: E ti preghiamo, Signore, per tutte quelle persone che portano con sé quella ferita profonda, fin dal momento in cui è stata provocata, una ferita che non riescono a identificare. La tua vita non era così. Dio ti ha creato per uno scopo santo. Cerca in silenzio di scoprire cosa ti ha condotto a quella vita di confusione. Chiedi al Signore e ti libererà perché ti ha creato per una vita santa e pura e per un paradiso sicuro. Non perdetevi l'incontro di persona a causa di questa confusione. Amen.
1: Amen.
2: E dal grembo di Maria, Gesù protegge e salva i nascituri. Ci vediamo la prossima settimana.
1: Benedizioni. Ciao ciao.

Mi chiamo Sally De Luca, sono di Siracusa e sono nata in agosto del 53. Una data molto importante per noi siracusani, perché ci troviamo all'interno del santuario Madonna delle Lacrime, dove la Madonna ha lacrimato nel 1953, proprio in agosto del 1953. E quindi la Madonna mi ha portato a fare servizio proprio qui, perché mi ha chiamato veramente un amore ardente, forte, che ho nei confronti della Madonna, perché tutto è accaduto nel 2008, quando è venuto a mancare mio marito. Mi sono sentita vuota totalmente. È stato grazie alla Madonna che mi sono sentita avvolta nel suo mantello, che mi ha permesso di andare avanti e fare sempre servizio per lei, tanto che vado in giro con i sacerdoti in missione portando il reliquiario della Madonna delle Lacrime, faccio servizio in santuario, continuamente sono a disposizione. È perché la Madonna è che vuole questo, e questo invito io lo accolgo ben volentieri, perché mi fa stare bene, perché ti porta a dare anche amore, non è che lo ricevi solo tu dalla Madonna, ma poi si lavora in simbiosi un po' con tutti, con i volontari, con le persone, e senti anche le storie che accadono, i miracoli che avvengono, nonostante siano passati 70 anni proprio dall'anniversario che adesso faremo. 70 anni della lacrimazione, i miracoli che avvengono tuttora. Quindi è qualcosa di bello, perché ti porta esclusivamente Maria, ti attira a sé. A maggior ragione, essendo qui di Siracusa, quindi ho le radici, per cui sono esclusivamente al suo servizio. E le grazie che fa la Madonna sia nella mia vita che tante persone che vengono a dare la propria testimonianza, li viviamo giornalmente, e questo ci riempie di gioia, perché la Madonna tuttora continua a fare dei prodigi, ma è la fede che dobbiamo rafforzare, perché se viene a mancare questo non si può ottenere niente. La Madonna ha bisogno di noi, ha bisogno delle nostre preghiere. Se noi collaboriamo, vediamo anche noi i grandi prodigi che vengono. Grazie Madonnina di essere stata con noi e di essere sempre qui, e ringraziamo Gesù che ci ha donato la sua cara madre. Alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Grazie Madonnina.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Sono il capitano di questo grande esercito. Un esercito che farà di voi apostoli della luce

il mondo avvolto in un manto di oscurità. E ha bisogno di apostoli della luce che testimonino con la loro vita di santità una vita condotta secondo le direttive del Vangelo. Apostoli della luce che brilleranno come la luminosità di una stella. Perché nella loro anima c'è una convinzione. Agiscono senza finzione. Nelle loro opere c'è chiarezza e coerenza. Apostoli della luce che affronteranno l'avversario adempiendo ai comandamenti della legge di Dio e della Santa Madre Chiesa. Apostoli della luce che diffonderanno la parola, predicando a tempo e fuori tempo. Apostoli della luce fedeli alla sacra dottrina e alla tradizione. Apostoli della luce che si lasciano guidare dalle ispirazioni dello Spirito Santo. Apostoli della luce che saranno nel mondo ma senza essere del mondo. Apostoli della luce che respingeranno categoricamente l'errore e tutte le filosofie appariscenti e strane. Apostoli della luce che percorreranno la via dell'amarezza, pronti a offrire consolazione al cuore agonizzante di Gesù. Apostoli della luce che illumineranno nel tempo in cui la Chiesa attraverserà l'orrenda crisi. Apostoli della luce che non si sentiranno soli, che percepiranno la mia presenza, la mia protezione materna. Apostoli della luce che diffonderanno il Vangelo, difenderanno la verità e ameranno la Chiesa. Apostoli della luce che percorreranno la strada già camminata dalla vostra Madre Celeste. Una strada che vi condurrà in paradiso. Apostoli della luce che con le loro preghiere offriranno riparazione al cuore eucaristico di Gesù, perché è ferito dai suoi nella sua stessa casa. Apostoli della luce che risplenderanno grazie alla loro vita apostolica, perché lo zelo per la sua casa li rende forti. Apostoli della luce che accetteranno le sofferenze e aderiranno alla croce di Cristo. Apostoli della luce che si lasceranno formare e istruire da me, come il resto dei fedeli della Chiesa. Apostoli della luce che sapranno aprire le porte del loro cuore affinché Gesù possa regnare in loro. Apostoli della luce che sapranno raggiungere il Calvario del martire del Golgota, pronti a morire per Gesù e per la vera Chiesa. Apostoli della luce che aiuteranno i perseguitati a percorrere la via della fiducia e della sicurezza. Apostoli della luce che risponderanno alle mie chiamate, che faranno conoscere i miei messaggi senza paura. Apostoli della luce che faranno della loro vita in Maria, con Maria, per mezzo di Maria e per Maria.
Apostoli della luce che comprenderanno che attraverso la mia intercessione materna raggiungeranno Gesù. Apostoli della luce che diffonderanno l'apostolato di riparazione perché molto presto si vedranno un cielo nuovo e una terra nuova. Apostoli della luce che si sentiranno gioiosi nella persecuzione perché loro è il regno dei cieli.

0: Faresti un favore al mondo ed essere te stesso? Perché tutti gli altri sono già occupati. Fai un favore al mondo ed essere te stesso. Il mondo ha bisogno di te, altrimenti Dio non ti avrebbe creato. Se Dio avesse voluto che fossi qualcun altro, non sarei qui. Sarei loro. Smetti di cercare di essere qualcun altro. Smetti di lasciare che la cultura definisca cos'è la bellezza. Dio dice che sei bellissimo. Hai mai ascoltato la voce di Dio nei Salmi 139, 13, 14? Che quando eri nel grembo di tua madre sei stato creato in modo meraviglioso e stupendo? Ti sei mai guardato allo specchio e hai detto: sono stato creato in modo meraviglioso e stupendo, perché lo dice Dio? Oppure hai guardato le immagini in TV, hai guardato le copertine delle riviste e hai detto: oh, sono brutto perché non assomiglio a loro? E Dio sta dicendo: figlio prezioso, per me sei bellissimo.
1: Troppe persone vanno in giro sentendosi sbagliate dentro. Non gli piace davvero chi sono. Si concentrano sui loro difetti, sulle loro debolezze. Sono costantemente critici verso se stessi. Quella registrazione di tutto ciò che hanno fatto di sbagliato è sempre in riproduzione nella loro mente. Sei impaziente, hai rovinato la dieta ieri, hai perso la pazienza, stai ancora lottando con quella dipendenza, dovresti vergognarti di te stesso. Si chiedono perché non sono felici. È perché dentro di loro c'è una guerra in corso. Ma non dovresti vivere la vita sentendoti sbagliato con te stesso. Smetti di concentrarti sui tuoi difetti. Smetti di analizzare troppo le tue debolezze. Smetti di colpevolizzarti perché non sei dove pensavi di essere. Ecco la chiave: non sei un prodotto finito. Dio sta ancora lavorando su di te. La scrittura dice che Dio ci cambia di gloria in gloria. Devi imparare a goderti la gloria in cui ti trovi adesso. Potresti avere alcune debolezze, le abbiamo tutti. Ci possono essere delle aree in cui sai di dover migliorare, ma abbatterti non ti aiuterà a fare meglio. Avere quella sensazione fastidiosa che ti dice che non sei all'altezza, che Dio non è contento di te, che non ce la farai mai, non ti aiuterà ad andare avanti. Devi accettarti esattamente dove sei, con tutti i tuoi difetti. Dio è il vasaio, noi

Noi siamo l'argilla. È Lui che ti sta creando e plasmando. Forse non sta accadendo velocemente come vorresti, ma non sei tu a controllare i tempi. Ti fiderai di Lui durante il processo? Ti accetterai nella gloria in cui ti trovi adesso? Non andare in

E alcune persone non hanno mai detto una sola volta: mi piaccio, mi piacciono i miei doni, mi piace la mia personalità, mi piace il mio aspetto, sono felice di essere la persona che Dio ha voluto che fossi. Se non ti piaci in modo sano, anche le altre persone non ti piaceranno. Proietti ciò che credi dentro di te. Se hai una cattiva opinione di te stesso, trasmetti inferiorità, scortesia, insoddisfazione. Ti chiedo di sentirti bene con la persona che sei. Forse non sei ancora dove vorresti essere, ma sei sulla strada giusta. Dio ti sta cambiando di gloria in gloria. Inizia a goderti la gloria in cui ti trovi adesso. Potresti avere alcune debolezze. Le abbiamo tutti. Non osare andare contro te stesso nella vita. Oggi Dio dice: tu sei mio figlio amato, mia figlia amata, in cui mi compiaccio. Ora fai la tua parte. Inizia ogni mattina a indossare la corazza dell'approvazione di Dio. Se lo farai, credo e dichiaro che ogni catena che ti trattiene si sta spezzando. Dio continuerà a formarti e a plasmarti. Salirai più in alto, supererai quegli ostacoli e diventerai tutto ciò che Lui ti ha creato per essere.

Cari amici di Medjugorje, mi chiamo Suor Kerstin Oswald della comunità Maria Regina della Pace. Qui abbiamo anche la casa dell'incontro e ci occupiamo dei pellegrini di lingua tedesca qui a Medjugorje. Per me personalmente Medjugorje è un luogo speciale. È davvero un luogo dove si va in profondità, dove si sente la preghiera e si è semplicemente vicini alla Madonna e a Dio e ci guida. Per me personalmente l'anno 2015 è stato molto determinante. Nel 2013 mio papà è morto di cancro al pancreas. Qui la Madonna mi ha davvero guidato. Poi sono venuta qui a Medjugorje. Decisi allora di andare ogni giorno in montagna per un mese, per elaborare tutto e dedicare nuovamente il mio anno a Dio. Io ero già allora suora. E poi sono salito su una di quelle montagne ogni singolo giorno per un mese, 5 volte alla settimana alla collina delle apparizioni e 2 volte alla settimana alla collina della croce. E la Madonna mi ha davvero mostrato che non puoi cadere più in basso che nelle mani di Dio. E poi ce l'ho fatta, sono riuscita ad affidare mio papà a queste mani di Dio e ho anche capito che qualunque cosa succeda nella mia vita, non importa quante volte mi venga tolto il terreno sotto i piedi, sarò sempre accolta nelle mani di Dio. Perciò, cari amici di Medjugorje, voglio incoraggiarvi. Qualunque cosa accada nella nostra vita, qualunque prova del destino ci tocchi affrontare, restate in relazione con Dio, restate nel suo amore. Lui può aiutarci. Possiamo gridare con Lui, possiamo condividere insieme le gioie. Ma Dio è con noi, è accanto a noi e ci guida.

0: È da pochissimo terminata la Santa Messa qui al Macerata Loreto. Adesso in questo momento lo stadio comincia a defluire, vediamo già tante persone che stanno andando verso Loreto. Noi ci troviamo in una posizione del campo particolare, perché in questa posizione è ormai da anni che gli amici che hanno delle difficoltà ma che comunque vogliono fare il cammino e vogliono fare questa esperienza si riuniscono. Noi da qui partiamo e da qui ci andiamo tutti quanti a Loreto con tanta fatica ma tanta soddisfazione. Abbiamo vicino a me Tiziana, no? Che è la mamma di Simone. Tiziana, quanti anni è che fai questo pellegrinaggio?
1: 5 anni.
0: 5 anni. Allora, in sintesi, la storia per chi si inizia a fare un pellegrinaggio.
1: Io, da quando Simone si è ossionato, mi ha dato la forza per credere di fare questo pellegrinaggio.
0: E cosa si prova ogni volta che si finisce il cammino?
1: È un'emozione grande, cioè poi ogni volta che riesco ad arrivarci.
0: Bene, Tiziana, grazie. Simone, vuoi dirci qualcosa? Saluta tutti i telespettatori.
2: Dai.
3: Ciao!
0: Tiziana e Simone è una delle tante storie che incontriamo qui al Macerata Loreto, però ce ne sono altre che vogliamo un po' raccontarvi.

0: perché quello che si vive durante un pellegrinaggio è veramente la storia della vita, come diceva prima il cardinale. Tante persone fanno questo cammino per incontrarsi, per rivedersi un po' anche dentro la sua storia. Mi piace adesso un po' parlare anche con qualche amico volontario che magari si sta dando veramente la fatica di fare questo cammino. Ecco, vediamo, abbiamo altri due amici. Marco, da dove vieni?
1: Varese.
0: Allora Marco, perché si fa un cammino, un pellegrinaggio?
1: Ma di solito per vocazione di qualcosa, si richiede qualcosa al Signore e poi si viene a fare questo cammino.
0: È la tua prima esperienza?
1: No, io l'ho fatta già un'altra volta, ma senza Ronnie, e l'ho fatta come partecipante normale, tutto a piedi, partendo da qua e arrivando a Loreto.
0: Ronnie, la prima volta che fa l'esperienza?
2: Sì, la prima volta che faccio l'esperienza del pellegrinaggio, sono contento e penso che sia una bellissima esperienza, come mi hanno già testimoniato in tanti altri.
0: Cosa ti aspetti?
2: No, mi aspetto di trovare pace e sostegno per il cammino che mi aspetta.
0: Grazie Roddy, buon cammino.
3: Salve a tutti, io sono Mamma Grazia, vengo dalla Toscana, sono grata alla comunità Cenacolo per il dono che ci ha fatto della salvezza della nostra famiglia. Questa è una festa molto bella, molto sentita, è sempre con grande emozione che dico grazie alla comunità Cenacolo, grazie a Madre Elvira. Mi ha insegnato tanto la comunità, l'ha insegnato a me come mamma, come sposa. Questo è un posto veramente benedetto, lo si sente, lo si percepisce, lo si vede nei volti dei nostri figli rinati. Sono qui per Emanuele, grazie a Emanuele dico oggi, mi sento di dire grazie a Emanuele perché ha dato la possibilità anche a me come donna, come mamma, come sposa di poter rinascere. Credo di poter affermare che i miracoli esistono e grazie a Dio, grazie per tutto quello che ha fatto e che farà sicuramente ancora per noi. Grazie.
4: Ero un ragazzo perso nel male, nelle tenebre, e come la comunità Cenacolo, no? Dalle tenebre alla luce, e sto facendo questo cammino, no? Nella luce, e piano piano ho incontrato Dio, no? E sicuramente prima vivevo una vita persa, no? Infelice nel mondo della droga, e grazie alla comunità Cenacolo, a Madre Elvira, e sicuramente grazie anche alla mia famiglia che mi ha dato l'opportunità, no, di poter conoscere questa realtà, perché grazie a loro che mi hanno spinto, mi hanno accompagnato, no, in questo cammino di risurrezione, e non posso solo che ringraziare loro, Madre Elvira, perché ho incontrato veramente Dio, no? E ringrazio tutti, ringrazio voi per che mi avete dato questa opportunità, no, di poter fare questa piccola testimonianza. E niente, grazie.
5: I'm here because of my daughter. She was a drug addict and she found peace and she saved her life here in community. So we owe a lot to Mother Elvira and to the Cenacolo. Changed our lives completely because we had many problems because of the addiction, and we tried to save our daughter in so many ways. We sent her to rehabs in commercial places where we spend a lot of money. And at the end, we found out about the community. And thank to God, our daughter entered community, first in Croatia. And she was after a year and something transferred to Italy. And she's still here. In November will be 5 years that she's in community. I can't, because we are, this is year five. I come to Festival of Life and to all events that Cernacolo organizes that I can afford to come. I do, because it's a really lovely place to be. So, and we are trying to help others and to tell them about the place and to tell them where to find peace. I really do recommend everybody who has drug problems to come here, because here people help you not for money, because they help you because they want to save you. They want really you to do well. I'm telling you, my daughter was very ill, and if she could make it here, everybody can.
6: Frate Indovino non è che il titolo è stato messo da noi frati, il titolo è stato messo dalla gente, praticamente, perché quando i frati andavano in giro per la questua, per le campagne, la gente chiedeva consigli, che faceva domande sul tempo, un po' sulle semine, su tanti problemi legati al mondo di allora, al mondo dell'agricoltura. Naturalmente i frati, insomma, qualche cosa sapevano, avevano anche una certa base di cultura, cioè, e quindi spesso quello che dicevano si verificava realmente, e la gente diceva: hai visto quel frate come ci indovina? Quello è un frate indovino. Ecco, e dalla gente è venuto fuori il titolo Frate Indovino. Quindi non c'è niente di magia, niente di astrologia, niente di storia, non è semplicemente una cosa, un riferimento alla cultura popolare, alla fantasia e alla anche disponibilità positiva della gente.

calendario Frate Indovino nasce come corollario, diciamo, come secondo prodotto di una rivista piccola, diciamo, poco importante, che è dei frati cappuccini dell'Umbria, che si chiamava Voce Serafica di Assisi. Colui che portava avanti questa rivista ha pensato, eravamo negli anni 40, durante la guerra e nell'immediatissimo dopoguerra, ha pensato di accostare a questa rivista anche un calendario, soprattutto per la gente della campagna, perché noi frati cappuccini abbiamo avuto sempre un feeling particolare, una vicinanza particolare con la gente della campagna. E i fratelli laici soprattutto, ma i frati nei contatti che avevano con questa gente potevano dare dei consigli, offrire delle possibilità, delle iniziative, eccetera. E ci tenevano molto la gente a questa vicinanza e soprattutto a questi consigli che davano i frati. Quindi voleva raccogliere anche per il mondo che era un mondo agricolo, una cultura agricola, di offrire qualcosa che li aiutasse, non c'era altro nell'immediato dopoguerra, che li aiutasse nel loro lavoro, eccetera. E allora ha ideato di fare questo calendario, affiancare alla rivista il calendario Frate Indovino. E ora eravamo nel 44, voleva farlo uscire nel 45, aveva preparato tutto lo schema, tutto il calendario. Quando è andato a Perugia e ha contrattato con il tipografo di tutto il prodotto tipografico, tornando a casa si è pentito perché credo che gli veniva a spendere, insomma c'era una spesa che gli sembrava per quei tempi troppo gravosa. E allora si è spaventato e è arrivato a casa, telefona al tipografo, dice basta, sospendiamo tutto perché non... E poi passa un anno, l'anno successivo, eravamo nel 1945, passa un anno e va di nuovo dal tipografo, dice quest'anno lo facciamo uscire. E così è partito Frate Indovino a fianco di questa testata.

stampata con questa serafica in 2000 copie. E passa un anno, un successone grandissimo, passa un anno e lo rifà in 30.000 copie. E poi anno per anno è cresciuto in maniera esponenziale e siamo arrivati nella storia di Frate Indovino anche a 6 milioni e mezzo di copie del calendario.

Era un calendario di 12 pagine, 12 pagine, 12 mesi più la copertina. E così è andata avanti per alcuni anni. Poi parlava un pochino di tutte le cose, le piccole cose, consigli per l'agricoltura, consigli per l'orto, consigli per la cantina, consigli per la massaia, eccetera. E ogni anno si cresceva un pochino, si mettevano rubrica di più per le massaie, per i giovani, eccetera. E questo fino a quando è così, in un modo non legato, perché il calendario non era tematico. Tematico è venuto successivamente, e quindi dava questi consigli. Poi era raggruppato attorno a un'idea, fatto storia il calendario Marcellino, pane e vino, e poi non so, sono tutte belle le mamme del mondo. Erano a tema, praticamente tutte le pagine convergevano su un dato argomento. Piano piano da calendario si è trasformato, si è evoluto in almanacco, cioè la differenza è il calendario che c'è soltanto i giorni, i mesi, le feste, le ricorrenze, eccetera, no? Poi invece piano piano aggiungendo altre rubriche, altri interessi, passa, diventa almanacco. E questo fino adesso si è mantenuto così come almanacco, tant'è che dagli anni 80 in poi, da 12 pagine l'abbiamo portato a 20 pagine, e in queste pagine supplementari abbiamo messo altre rubriche, per esempio la rubrica donne, la rubrica salute, la rubrica consigli per i coltivatori, eccetera. Quindi il calendario Frate Indovino è un almanacco. Il calendario Frate Indovino è andato avanti senza una riga di pubblicità, senza un'immagine di pubblicità. E questo per noi è una cosa un po' che non è che si spiega facilmente, ma la realtà è questa, insomma. Il segreto di Frate Indovino è il feeling con la gente delle campagne, con la cultura agricola del tempo in cui è nato, insomma. Sì, Frate Indovino aveva un buon ritorno di queste previsioni, è un buon 80%, che un 80% andava più o meno. Adesso le cose si complicano un pochino perché veramente le mutazioni climatiche e atmosferiche sono molto molto serie. E allora la media si è un pochino abbassata. Comunque abbiamo preso anche la neve del 2017 per l'Epifania, abbiamo centrato. Indovino si basa su certe costanti, diciamo, astronomiche, come possono essere le macchie solari, come possono essere le lunazioni, come possono essere anche come è la parte astronomica del sistema solare, eccetera. Di più non posso dire. Frate Indovino fa il frate prima di tutto, come tutti gli altri frati, si alza la mattina e magari si sveglia perché ha sognato un pochino di lavoro che doveva fare durante la prossima giornata, e poi noi andiamo in chiesa.

facciamo le cose di ogni giornata, e il mio lavoro è quello di fare, di preparare Frate Indovino, il calendario e tutte le altre realtà che ci sono intorno al calendario, perché Frate Indovino non è soltanto il calendario, Frate Indovino è il calendario da parete, Frate Indovino è il calendario da tavolo, Frate Indovino è il calendario dell'avvento, Frate Indovino è il mensile che editiamo in 200.000 copie mensilmente, un mensile fatto molto bene per le famiglie, per dare la possibilità alla gente di orientarsi in questo marasma che c'è nel mondo di oggi. Praticamente il mensile potremmo considerarlo il calendario del 1945, che entrava in una cultura diciamo agricola per un aiuto alla popolazione, alla gente. Oggi, per aiuto alla gente nella cultura di oggi, è il mensile, che oltre al calendario, che porta tanti dettagli, tante rubriche, che porta le feste, che porta quello che è l'andamento quotidiano della vita, insomma. Il calendario praticamente lo faccio io con qualche aiuto, qualche rubrica la faccio fare, per esempio la parte astronomica la fa, c'è una persona che fa quella parte astronomica, e poi io lo preparo io, preparo tutte le suddivisioni del tema da distribuire nel giro di 12 mesi. E poi lo scrivo, do al pittore i titoli delle varie immagini che devono andare sul calendario anno per anno, e c'era praticamente il calendario nasce qui. E dopo c'è una redazione a Perugia che pensa per le spedizioni, che pensa per il rapporto soprattutto con 5-6 persone continuamente al telefono per rispondere alle telefonate, alle richieste, alle spiegazioni, alle ordinazioni, eccetera. Ho fatto l'ortolano per 40 anni, quindi l'ortolano significa mettere giù gli ortaggi, coltivare le viti, abbiamo anche una vigna, gli alberi da frutto, fare il vino, eccetera. Tutto quello che era la cultura di una volta, praticamente noi l'abbiamo vissuta e la continuiamo ancora a viverla, almeno in questo convento. Adesso certo non è che posso fare più il lavoro direttamente nell'orto, perché devo fare quello sul tavolino. Allora non è più possibile, ma c'è qualche altro che lo fa. Per quanto riguarda il calendario, è la mia preoccupazione, e la preoccupazione di Frate Indovino è quella di, oltre alle previsioni del tempo, che sono un po' una cosa abbastanza coreografica, no? Abbastanza simpatica, e così ci lascia un po' nell'incerto, un po' nel sospeso, e diventa una più che altro una curiosità. Quello che è d'importante il calendario Frate Indovino vuole portare alla gente è un messaggio di bontà, di serenità, di gioia, di altruismo, ecco, di tutte queste realtà che il mondo di oggi, di cui il mondo di oggi ha bisogno. Quando io ho trovato un tema, un argomento, e ci faccio tutti i riferimenti perché ognuno possa capire ed entrare in quei valori che magari appartenevano ad un mondo che ci ha preceduto, che oggi non è più, ma i valori rimangono sempre una cosa importante anche per il modo di vivere, il modo di incontrarci, di parlare della gente, del mondo di oggi.

Naturalmente esce in 6 milioni di copie, non significa che Frate Indovino vende 6 milioni di copie del calendario. Frate Indovino distribuisce, consegna alla gente proprio per portare questo messaggio che è stato definito un pulpito di

di carta, quindi questo messaggio importante per noi, messaggio cristiano, messaggio francescano, a tutta la gente. Però poi con quello che ci rientra come offerta, noi lo utilizziamo per una grande, grande, grande opera che abbiamo, tanto lontana da qui, nell'Amazzonia. Noi abbiamo la responsabilità di una superficie dell'Amazzonia brasiliana circa mezza Italia, circa metà Italia, dove dobbiamo portare un po' tutto, oltre al Vangelo, anche la promozione umana, l'aiuto, le scuole, eccetera. E i ricavati del calendario Frate Indovino vanno soprattutto, oltre che al mantenimento dell'opera stessa, vanno proprio per questa grande opera che noi abbiamo, sosteniamo e dobbiamo portare avanti nell'Amazzonia brasiliana. Tutto quello che viene appresso è progresso e noi dobbiamo tener conto che i valori importanti di una volta devono rimanere anche come valori fondamentali della vita di oggi, perché i valori non cambiano, gli aspetti esterni della vita cambiano, ma i valori non cambiano. Quindi se abbiamo perso tanti aspetti della vita legati alla cultura, legati all'economia, legati al progresso, alla civiltà, eccetera, ma i rapporti umani, soprattutto il mondo dei rapporti umani, il mondo della costruzione della società, della famiglia e della persona di ognuno di noi, rimangono gli stessi. Quindi il messaggio è di non perdere questi valori, perché perdendo questi valori perderemo qualcosa di importante di noi stessi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo nel mese di giugno, ormai inoltrato. Secondo la devozione popolare, questo mese, come il mese di maggio a Maria, il mese di giugno dedicato al Sacro Cuore. Il Sacro Cuore di Gesù è il cuore che ci ha donato ogni grazia, che ci ha donato ogni amore, che ci ha donato tutto ciò che fa bene all'umanità. Dal cuore di Cristo, morente sulla croce, sono scaturite per noi le sorgenti della salvezza. Ecco, e oggi più che mai, dal cuore di Cristo e da Maria, Regina della Pace, vogliamo invocare la pace per tutto il mondo, per tutte le guerre, quelle guerre conosciute e sconosciute, quelle guerre che si consumano ormai da anni in paesi lontani, dove tante persone, tanti bambini sono sfruttati. Oggi sappiamo, nel cuore dell'Europa abbiamo una guerra in atto ormai da quasi 2 anni, Russia e Ucraina. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato, dopo la terribile esperienza della pandemia, una guerra sanitaria mondiale, che si iniziasse una guerra bellica con le armi, proprio nel cuore della civiltà mondiale, dove è nata la civiltà in Europa. Chiediamo al Sacro Cuore che riscaldi i cuori, che sciolga i cuori induriti affinché si spenga ogni arma, che si spenga ogni focolaio di guerra, che si spenga ogni orgoglio, ogni volontà di invadere, di possedere. Chiediamo al Signore, per intercessione di Maria, Regina della Pace, la pace nei cuori, la pace nelle famiglie, la pace nella società, la pace nella Chiesa, la pace nel mondo intero. E che regni il cuore di Cristo, oggi e sempre. Amen.

saluto particolare a Maria Vision per tutto quello che fa. La ringraziamo proprio per poter sempre essere un canale di comunicazione che comunica la verità, che comunica il bene, che comunica la fede, che comunica tutto quello che è possibile per poter cambiare, per poter incontrare Dio nella vita di ognuno di noi. Grazie, grazie, grazie.

Dio onnipotente, che sei presente in tutto l'universo e nella più piccola delle tue creature. Tu che circondi con la tua tenerezza tutto quanto esiste. Riversa in noi la forza del tuo amore, affinché ci prendiamo cura della vita e della bellezza. Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e sorelle, senza nuocere a nessuno. O Dio dei poveri, aiutaci a riscattare gli abbandonati e i dimenticati di questa terra, che tanto valgono ai tuoi occhi. Risana la nostra vita, affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo, affinché seminiamo la bellezza e non l'inquinamento e distruzione. Tocca i cuori di quanti cercano solo vantaggi a spese dei poveri e della terra. Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, a contemplare con stupore, a riconoscere che siamo profondamente uniti con tutte le creature nel nostro cammino verso la luce infinita. Grazie, perché sei con noi tutti i giorni. Sostienici, per favore, nella nostra lotta per la giustizia, l'amore e la pace.

Il 2 luglio 2012 la Madonna ha detto: «Prego che la luce dell'amore di mio figlio vi illumini, che vinciate le debolezze e usciate dalla miseria. Se la preghiera non è ancora una gioia per te, inizia piano piano. Se ti sforzi, è probabile che soccombi alla debolezza, che ti scoraggi e abbandoni. La fede va coltivata come un fiore delicato e le va dato tempo di crescere». La Madonna ci ha insegnato con l'esempio. La prima cosa che ci ha chiesto è stata di pregare il Credo Apostolico e sette Padre e Ave Gloria ogni giorno. Successivamente ci ha invitati a pregare il Rosario e digiunare il venerdì. Una volta abituati a questo, ci ha chiesto di aggiungere un altro Rosario e poi ancora un altro, nonché di digiunare anche il mercoledì. Scherzo sempre dicendo: spero si fermi a questo, ma realmente la preghiera per me è diventata una gioia, cominciando lentamente e facendo tutto con il cuore. Ognuno può raggiungere quel tesoro verso cui la Madonna cerca di portarci. Il suo è un invito gentile, non impone mai. La Madre Nostra viene ogni mese a pregare per coloro che ancora non sentono l'amore di Dio, perché per lei anche un solo figlio perduto è troppo. Il suo grande amore per noi la obbliga a intervenire. Guarda come il mondo attorno a te e capirai perché è così preoccupata. La Madonna nel saggio del 25 marzo 1995 ha detto: «Cari figli, oggi vi invito a vivere la pace nei vostri cuori e nelle famiglie. Non c'è pace, figlioli, dove non si prega e dove non c'è amore, dove non c'è fede. Perciò, figlioli, vi invito tutti a decidervi oggi di nuovo per la conversione. Io sono vicina e vi invito, figlioli, nelle mie braccia per aiutarvi, ma voi non volete, e così Satana vi tenta, e nelle più piccole cose la vostra fede scompare. Perciò, figlioli, pregate e attraverso la preghiera avrete la benedizione e la pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata».

riforma. L'opera riformatrice venne da voi affidata alla vostra figliolanza, che ben rispose all'alto incarico. Guardate ora, o glorioso San Francesco, dal cielo dove trionfate, codesti figlioli vostri sparsi in tutta la terra, ed infondete loro nuovamente una particella di quel vostro spirito serafico, affinché possano compiere la loro altissima missione. E poi, gettate un'occhiata sopra il successore di San Pietro, alla cui sede, vivendo, foste così devoto, sopra il vicario di Gesù Cristo, il cui amore ha tanto piegato il vostro cuore. Ottenetegli la grazia di cui ha bisogno per adempiere i suoi doveri. Egli aspetta queste grazie da Dio per i meriti di Gesù Cristo, rappresentati al trono della Divina Maestà da tanto potente intercessore. Così sia.

Ave, Regina Sapienza, il Signore ti salvi con tua sorella la Santa Pura Semplicità, Signora Santa Porta, il Signore ti salvi con tua sorella la Santa Umiltà, Signora Santa Carità, il Signore ti salvi con tua sorella la Santa Obedienza, Santissime Virtù, voi tutti salvi il Signore, dal quale venite procedete.

Salve a tutti carissimi, pace e bene qui dalla città di Assisi. Ci ritroviamo di nuovo insieme per parlare del cammino che deve fare ognuno di noi verso la santità. Come diceva Madre Teresa di Calcutta, tutti siamo in cammino verso la santità. E come facciamo? Ci facciamo aiutare. Quindi proseguiamo questo nostro viaggio attraverso l'esortazione apostolica di Papa Francesco, Gaudete ed esultate, dove il Papa passo passo ci guida attraverso la parola di Dio che ci aiuta a farci santi, dei passi della parola dove il Signore ci esorta a farci santi, sia del Nuovo che dell'Antico Testamento. Quindi proseguiamo questa lettura e leggeremo insieme, commentiamo, vedremo la parola di Dio che il Papa ci suggerisce e la leggeremo insieme. Faremo questo viaggio e, sperando che lo Spirito poi ad ognuno parli secondo i propri doni, quindi il modo in cui ognuno può camminare verso la santità, ognuno realizza nella propria vita un progetto che Dio ha pensato per lui. Quindi partiamo proprio dall'esortazione, il titolo Gaudete ed esultate, che è proprio è una chiamata, rallegratevi ed esultate, e è preso dal Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetto 12. Dice Gesù a

coloro che sono perseguitati e umiliati per causa sua. Il Signore chiede tutto e a quello che offre è la vera vita, la felicità per la quale siamo stati creati. Egli ci vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo di un'esistenza mediocre, annacquata e inconsistente. In realtà, fin dalle prime pagine della Bibbia, è presente in diversi modi la chiamata alla santità. Così dice il Signore, la proponeva ad Abramo, cammina davanti a me e sii integro. In Genesi 17:1. Quindi, rallegriamoci ed esultiamo, perché il Signore ci vuole santi, ci diede proprio camminate davanti a me in modo integro. Per farci santi, ecco, dobbiamo cercare di camminare secondo le vie di Dio. Per poterlo fare abbiamo bisogno della conoscenza della parola di Dio, perché la conoscenza della parola di Dio è Dio stesso che parla e che ci guida sulla via della santità, quella via che ci porta direttamente a Lui. Quindi proseguiamo attraverso le parole del Papa, l'attività che santifica. E ci dice così: poiché non si può capire Cristo senza il regno che egli è venuto a portare, la sua stessa missione è inseparabile dalla costruzione del regno. Cercate innanzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, ci dice in Matteo 6:33. La sua identificazione con Cristo e i suoi desideri implica l'impegno a costruire con Lui questo regno di amore, di giustizia e di pace per tutti. Cristo stesso vuole viverlo con te, in tutti gli sforzi e le rinunce necessarie, e anche nelle gioie e nelle fecondità che ti potrà offrire. Pertanto non ti santificherai senza consegnarti corpo e anima per dare il meglio di te in tale impegno. È chiaro che il Signore ci chiede di costruire con Lui il regno. Come? Seguendo le sue vie, essendo suoi strumenti qui, su questa terra, verso gli altri, verso i nostri fratelli. Avere un cuore che sia un cuore che ama come ama il suo, avere un cuore che sia pronto ad offrire la propria vita per gli altri, come ha fatto lui. Matteo, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 6, al versetto 33 ci dice: cercate invece anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. Molto spesso siamo presi dalle preoccupazioni del mondo. Molto spesso ci preoccupiamo di tante cose, meno che di innalzarci al Dio e di confidare in Dio. Troppo spesso confidiamo nelle nostre forze, invece di pregare il Signore e affidarci veramente con fede piena a Lui. Per poterlo fare, per poter costruire il regno insieme a Lui, ci dobbiamo fidare, dobbiamo avere e fortificare la nostra fede. Lo possiamo fare rimanendo in comunione, come si fa? Si fa attraverso anche la preghiera del cuore, come ci dice anche la nostra mamma del cielo. Pregate con il cuore, il Santo Rosario, la parola di Dio, la Santa Messa quotidiana. Ci sono veramente moltissimi modi per poter liberare il nostro cuore dai pesi e anche dalle preoccupazioni. Se abbiamo fede, come dice lui, non preoccupiamoci del domani, ma dell'oggi. Preoccupiamoci di abbracciare un fratello che ha bisogno. Preoccupiamoci di amare, preoccupiamoci di rispettare l'altro. E questo ogni giorno ci aiuta a conquistare la santità. Prosegue il Papa. Non è sano amare il silenzio ed evitare l'incontro con l'altro, desiderare il riposo e respingere l'attività, ricercare la preghiera e sottovalutare il servizio.
tutto può essere accettato e integrato come parte della propria esistenza in questo mondo ed entra a far parte del cammino di santificazione. Siamo chiamati a vivere la contemplazione anche in mezzo all'azione e ci santifichiamo nell'esercizio responsabile e generoso della nostra missione. Ecco, il Papa ci dice proprio questo, che non ci si può ritirare soltanto nel silenzio, ma il silenzio e l'azione devono essere una integrata all'altra. C'è il momento del silenzio, il momento per pregare, il momento per ascoltare il Signore, perché il Signore lo ascoltiamo nel silenzio, no? nella confusione, facendogli spazio, cercando di fare anche il silenzio della mente. Ma poi questo silenzio, questa comunione, questa ricezione, questo ascolto di Dio ci deve aiutare poi ad andare incontro all'altro, magari a coloro che ancora non hanno una maturità spirituale che li aiuti a vedere il Signore nell'altro, ovunque. Quindi è importante pregare, è importante rimanere in disparte sul monte come faceva anche Gesù, ma nello stesso tempo è importante poi relazionarsi con l'altro, aiutare l'altro, portare l'annuncio, evangelizzare, portare Cristo. Chi ha una fede salda ha ricevuto un dono e non lo può tenere per sé. Domenica scorsa c'è stato il Vangelo che ci ha parlato dell'essere sale e luce. Ecco, noi possiamo essere il sale e la luce se rimaniamo in comunione, perché noi diventiamo la sua voce. Ascoltiamolo e poi andiamo e portiamolo agli altri. Quindi questa necessità di stare in relazione gli uni con gli altri, di farci chiesa in tutto e per tutto, il regno comincia qui. Lui, la nostra mamma del cielo, anche a Medjugorje, ci dice sempre che gli apostoli, ha bisogno degli apostoli del suo amore, in coloro che credono, in coloro che hanno fiducia e che pregano e ascoltando la voce del Signore nel proprio cuore la riportano ai fratelli. E in questa relazione continua, in questo scambio, in questo amore vicendevole, c'è il Signore, passa il Signore, sana i cuori e ci aiuta a camminare verso il regno. E quando si arriva a questo ci si rallegra e si esulta, perché si comprende che c'è una pace interiore così grande e forte che nulla in questo mondo può donarcela. Quindi sottolinea, siamo chiamate a vivere la contemplazione anche in mezzo all'azione e ci santifichiamo nell'esercizio responsabile e generoso della nostra missione. Quindi quando realizziamo il progetto di Dio su di noi, in questa azione concreta nella nostra vita, raggiungiamo la santità. È il Signore stesso che ci santifica. Però ecco, bisogna rimanere in ascolto. Forse che lo Spirito Santo può inviarci a compiere una missione e nello stesso tempo chiederci di fuggire da essa o che evitiamo di donarci totalmente per preservare la pace interiore? Tuttavia, a volte abbiamo la tentazione di relegare la dedizione pastorale e l'impegno nel mondo a un posto secondario, come se fossero distrazioni nel cammino della santificazione e della pace interiore. Si dimentica che non è che la vita abbia una missione, ma che è una missione. Ecco, questa frase è veramente esplicativa.

La nostra vita è una missione. È una missione per conto del Signore. Perché ognuno di noi è unico, ognuno di noi è speciale, ognuno di noi ha un suo compito qui. E rimanere in comunione con il Signore, cercare di seguire le sue vie, ci aiuta a realizzare questa missione. Quindi agire, muoversi, essere attivi, essere gioiosi, non ci distrae dalla missione, ma anzi ci aiuta a rimanere e a realizzarla. E per farlo al meglio abbiamo bisogno della preghiera, in questa comunione verticale. Quindi c'è bisogno di questa comunione orizzontale con i nostri fratelli, ma anche verticale, in contemporaneamente verticale con il Signore. Un impegno mosso dall'ansietà, dell'orgoglio, dalla necessità di apparire e di dominare, certamente non sarà santificante. La sfida è vivere la propria donazione in maniera tale che gli sforzi abbiano un senso evangelico e che ci identifichino sempre più con Gesù Cristo. Da qui il fatto che si parli spesso, ad esempio, di una spiritualità del catechista, di una spiritualità del clero diocesano, di una spiritualità del lavoro. Per la stessa ragione, in Evangelii Gaudium, ho voluto concludere con una spiritualità della missione, ci dice il Papa, in Laudato Si in una spiritualità ecologica e in Amoris Laetitia con una spiritualità della vita familiare. Ecco, ognuno realizza la propria missione nella propria vita in maniera diversa. Un pastore è chiamato ad occuparsi del gregge, ad occuparsi delle persone, dell'anima delle persone, del corpo anche, della vita delle persone. È chiamato alla protezione, a ridonare speranza attraverso l'annuncio del Signore, attraverso la confessione, salva le anime, attraverso la consacrazione dell'Eucaristia ci porta a Gesù e ci permette di essere tempio del Signore. Tutto grazie all'azione dello Spirito Santo, ovviamente. Niente viene da noi. È tutto dono. Però ognuno ha il suo carisma. Ognuno porta il Signore in maniera diversa, come ci ricorda il Papa. E bisogna farlo nella gioia. Però, ci sottolinea il Papa, questo non implica disprezzare i momenti di quiete, solitudine e silenzio davanti a Dio. Al contrario, perché le continue novità degli strumenti tecnologici, l'attrattività dei viaggi, le innumerevoli offerte di consumo, a volte non lasciano spazi vuoti in cui risuoni la voce di Dio. Ecco, quindi ci mette un po' in guardia il Papa. Ci dice attenzione, è vero che bisogna agire nell'azione, ma nello stesso tempo non priviamoci di quella quiete necessaria per rimettere il Signore al centro, perché tutto in questo mondo ci distoglie da ciò che è Dio, da ciò che è Gesù. E questo frastuono continuo non ci permette di far risuonare la voce di Dio in noi, la voce dello Spirito. Perché tutto si riempie di parole, di piaceri epidermici e di rumori ad una velocità sempre crescente. Quindi è tutto basato sulle sensazioni corporali. Lì non regna la gioia, ma l'insoddisfazione di chi non sa per cosa vive. Come dunque non riconoscere che abbiamo bisogno di fermare questa corsa febbrile per recuperare uno spazio personale, a volte doloroso ma sempre fecondo, in cui si intavola il dialogo sincero con Dio? Quindi spesso, se noi ci fermiamo a vivere

mondo, nella sua materialità, senza appunto ricercare nel silenzio, nella quiete, nel nostro cuore, la voce di Dio, tutto diventa vuoto, si svuota della bellezza, si svuota dell'essenziale. Ma noi siamo molto più di quello che vediamo e quindi dobbiamo curare anche la nostra anima e non soltanto il nostro corpo. Ci dobbiamo prendere cura dell'anima. In qualche momento dovremo guardare in faccia la verità di noi stessi per lasciarla invadere dal Signore. E non sempre si ottiene questo se uno non viene a trovarsi sull'orlo dell'abisso, nella tentazione più grave, sulla scogliera dell'abbandono, sulla cima solitaria dove si ha l'impressione di rimanere totalmente soli. In questo modo troviamo le grandi motivazioni che ci spingono a vivere fino in fondo i nostri compiti. Ecco, il Papa ci mette proprio in guardia su questa soddisfazione delle cose che ci danno le cose del mondo. A volte siamo così insoddisfatti che per recuperare questo rapporto profondo con il Signore dobbiamo toccare il fondo, dice. Dobbiamo trovarci sull'orlo dell'abisso, quindi nella disperazione. Nella disperazione spesso facciamo esperienza della nostra inconsistenza. Nella disperazione ci rendiamo conto che senza il Signore non possiamo far nulla. Nella disperazione e nelle preoccupazioni più grandi abbiamo proprio il senso dell'abbandono. Ci sentiamo spesso sulla scogliera dell'abbandono, sulla cima solitaria di una montagna, dove si ha l'impressione di rimanere soli. Se lasciamo questa comunione con il Signore, ci rendiamo conto che siamo soli, perché anche se abbiamo i fratelli accanto, fondamentalmente nel nostro cuore siamo soli se non abbiamo il Signore. Lui abita sempre con noi, ma a volte gli chiudiamo il nostro cuore. E quando chiudiamo il cuore al Signore, sentiamo quella profonda solitudine, soprattutto nei momenti di difficoltà grandi, nei momenti di disperazione. Ma è proprio lì che abbiamo la forza di dire: Signore, non ce la faccio, dove sei? Torna nel mio cuore. Continua il Papa. Gli stessi strumenti di svago che invadono la vita attuale ci portano anche ad assolutizzare il tempo libero, nel quale possiamo utilizzare senza limiti quei dispositivi che ci offrono divertimento e piaceri effimeri. Come conseguenza è la propria missione che ne risente. È l'impegno che si indebolisce, è il servizio generoso e disponibile che inizia a ridursi. Questo snatura l'esperienza spirituale. Può essere sano un fervore spirituale che conviva con l'accidia nell'azione evangelizzatrice o nel servizio agli altri? Ovviamente no. Come fa? Se noi ci perdiamo ad esempio nel telefonino, nei nostri momenti liberi ci chiudiamo, siamo noi e il telefonino, con WhatsApp, con Facebook, con Instagram. A volte dobbiamo guardare oltre, nei nostri momenti biblici dobbiamo cercare il contatto umano. Dice, gli strumenti tecnologici sono molto utili, ma dobbiamo essere anche capaci di staccarci da essi, perché se rimaniamo lì è come chiuderci in una gabbia, rimanere intrappolati in qualche modo. E quindi ciò che di buono possiamo fare nel servizio agli altri non lo facciamo, perché sfuma, il tempo passa velocemente in quella gabbia, in quella realtà virtuale. E questo non è buono per noi, perché ci svuotiamo e non...

non realizziamo il progetto di Dio per noi a volte. Rischiamo di perdere le grandi opportunità che il Signore ci dà per poter fare del bene agli altri e a noi stessi di conseguenza. Facciamo un attimo adesso di pausa, ascoltiamo un canto. E il canto, soprattutto i canti dove i canti cristiani, dove si parla del Signore, dove i testi sono di gioia e di speranza, sono delle preghiere. Sono delle preghiere cantate, la musica aiuta a mettere in comunione. Quindi ascoltiamo un attimo e facciamo una breve pausa. A fra poco.

Bentrovati carissimi amici, di nuovo insieme in cammino con i santi, la gioia di Dio per l'uomo, la santità. Ecco, stiamo percorrendo insieme, stiamo leggendo insieme l'esortazione apostolica di Papa Francesco. Gaudete ed esultate, rallegratevi ed esultate. Questa guida, diciamo così, a come farsi santi. Il Papa ci guida attraverso la parola di Dio, attraverso gli insegnamenti della Chiesa, a come farsi santi. E continuiamo quindi quello che stavamo dicendo a proposito dell'importanza di rimanere anche in questa comunione con il Signore e di non farci catturare l'attenzione soltanto dalle cose materiali, quindi in questo caso oggi ci sono i social, quindi spesso ci si perde nel tempo libero, nei telefonini, sul computer, in Instagram, in WhatsApp, e parecchio tempo della nostra vita, nel nostro tempo libero, lo passiamo lì. Riempiendoci di cose effimere, cioè quindi di cose che non nutrono la nostra anima. E non solo, ci tolgono il tempo che potremmo dedicare veramente alla relazione con gli altri, a fare delle buone azioni, anche di carità cristiana. Ci sono moltissime persone che sono nel bisogno e potremmo impiegare il nostro tempo in modo molto più costruttivo, facendo del bene, e questo è un modo per farsi santi. Ci occorre uno spirito di santità, ci dice il Papa, che impregni tanto la solitudine quanto il servizio, tanto l'intimità quanto l'impegno evangelizzatore, così che ogni istante sia espressione di amore donato sotto lo sguardo del Signore. In questo modo tutti i momenti saranno scalini della nostra vita di santificazione. Quindi ecco, lui ci sottolinea l'importanza proprio di impegnarci in questa relazione con gli altri e nello stesso tempo in questa relazione con Dio per quanto ci riguarda, perché da noi stessi non possiamo far nulla. Io posso in colui che tutto può, mi dice la parola di Dio. Quindi tutto ciò che io posso fare, lo posso fare grazie all'intervento di Dio nella mia vita, allo Spirito che mi guida. E questo Spirito e questo mio eccomi lo devo rinnovare ogni giorno, e lo rinnovo e lo metto in pratica attraverso l'azione, un impegno che mi prendo ogni giorno davanti al Signore nel portarlo agli altri. Quindi in questo modo tutta la mia vita diventa espressione di amore, perché se io rimango in comunione con colui che è amore e mi riempio di questo amore, e poi riesco a trasmetterlo anche agli altri. Grazie.

ovviamente all'azione del Signore nella mia vita. Non possiamo mai prescindere da questo. Il Signore mi guida, il suo spirito è sempre presente in me, ma nella misura in cui io lo lascio entrare, nella misura in cui io dico sì con convinzione. Ci dice più vivi e più umani. Quando siamo vivi, riusciamo, e quando siamo in comunione, la nostra umanità diventa azione, diventa vera, diventa grande. E ci dice non avere paura della santità. Non ti toglierà forze, vita e gioia. Tutto il contrario, perché arriverai ad essere quello che il Padre ha pensato quando ti ha creato e sarai fedele al suo stesso essere. Quindi, bellissime queste parole. Facendo e operando per conto del Signore, con gioia, il Signore veramente mi riempie di forza, di vitalità. In questo modo riesco a realizzare ciò che il Signore ha pensato per me nella mia vita. E in questa realizzazione ci sarà il pieno compimento e la realizzazione della mia vita stessa. Dipendere da Lui ci libera dalle schiavitù e ci porta a riconoscere la nostra dignità. Quindi porta a riconoscere la nostra dignità, liberarci dalle schiavitù, da tutte le dipendenze materiali, di tutte le dipendenze di questo mondo, veramente ci rende liberi. Non siamo più vincolati o schiavi di nessuna dipendenza umana. Ci sono i santi, sono testimoni spesso di questo. Questa realtà si riflette in Santa Giuseppina Bacheita, che fu resa schiava e venduta come tale alla tenera età di 7 anni. Soffrì molto nelle mani di padroni crudeli. Tuttavia comprese la verità profonda che Dio e non l'uomo è il vero padrone di ogni essere umano e di ogni vita umana. Questa esperienza diventa fonte di grande saggezza per questa umile figlia dell'Africa. Dipendere dal Signore, quindi, veramente ridona tanta dignità, perché ci libera da tutte le dipendenze che creano anche disagi e ansie. Ogni cristiano, nella misura in cui si santifica, diventa più fecondo per il mondo. I vescovi dell'Africa occidentale ci hanno insegnato, siamo chiamati nello spirito della nuova evangelizzazione ad essere evangelizzati e evangelizzare mediante la promozione di tutti i battezzati, affinché assumiate i vostri ruoli come sale della terra e luce del mondo, dovunque vi troviate. Ecco, tanto bene ci sono le parole che abbiamo ascoltato domenica scorsa nel Vangelo. Ognuno di noi ha bisogno di essere evangelizzato e a sua volta di evangelizzare. È questo che ci rende sale e luce, sale della terra e luce del mondo ovunque andiamo, perché in questo modo portiamo colui che è luce e colui che dà sapore alla nostra vita. Ci dice non avere paura di puntare più in alto, di lasciarti amare e liberare da Dio. Non avere paura di lasciarti guidare dallo Spirito Santo. La santità non ti rende meno umano, perché è l'incontro della tua debolezza con la forza della grazia. Che bella queste parole, perché la nostra umanità, la nostra fragilità, se è indirizzata e guidata sulla via della santità, fa
fa incontrare, ci fa incontrare con la grazia di Dio e ci dona la forza della grazia di Dio. Quindi una debolezza che diventa forza in virtù della grazia che riceviamo. E questo veramente ci dovrebbe spronare a farci santi, a voler ambire ad incontrare quella grazia e quella forza di Dio che veramente dà senso alla nostra vita. Non più insoddisfazione, ma gioia piena di apprezzare una vita che ci è stata donata. In fondo, diceva uno scrittore francese che si chiamava Léon Blay, nella vita non c'è che una tristezza, quella di non essere santi. Ecco, io, carissimi amici, vi lascio con questa frase di questo scrittore francese. Nella vita non c'è che una tristezza, quella di non essere santi. Continueremo la prossima volta leggendo l'esortazione apostolica del Papa, che nel secondo capitolo ci mette in guardia verso due sottili nemici della santità, qualcosa che può essere ingannevole e che ci allontana da quella che è la via della santità che ci suggerisce la parola di Dio. Auguro a tutti una buona serata, un abbraccio d'amore e di pace qui dalla città di Assisi. A presto!

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Ogni Eucaristia è una grande occasione per renderci conto che tutta la nostra vita è un dono meraviglioso, perché Eucaristia vuol dire rendimento di grazie, ma per rendere grazie bisogna vedere qual è questa grazia che riceviamo. Tutta la nostra vita è un dono, e ciò che celebriamo è l'apice del dono, perché non solo riceviamo la vita, riceviamo colui che ci dona la vita. Il Signore si rende presente nell'Eucaristia e comunica se stesso a tutti noi. Chiediamo in questa liturgia che possiamo essere sempre più ricettivi a questo dono, coscienti e quindi capaci anche di essere tra di noi capaci del dono, perché degnamente celebriamo l'incontro col Signore e riconosciamo la nostra fragilità e peccato.

0: Signore, che sei pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison. Cristo fatto povero per arricchirci, Christe eleison. Signore, è venuto per radunare il tuo popolo santo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio sorgente di ogni bene, ispiraci propositi giusti e santi e donaci il tuo aiuto perché possiamo attuarli nella nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal primo libro dei Re. In quei giorni il torrente, nei cui pressi Elia si era nascosto, si seccò, perché non era piovuto sulla terra. Fu rivolta a lui la parola del Signore: alzati, va a Sarepta di Sidone. Ecco, io là ho dato ordine a una vedova di sostenerti. Egli si alzò e andò a Sarepta. Arrivato alla porta della città, ecco una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le disse: prendimi un po' d'acqua in un vaso perché io possa bere. Mentre quella andava a prenderla, le gridò: per favore, prendimi anche un pezzo di pane. Quella rispose: per la vita del Signore tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' d'olio nell'orcio. Ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. Elia le disse: non temere, va a fare come hai detto. Prima però prepara una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne preparerai per te e per tuo figlio, poiché così dice il Signore, Dio di Israele. La farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra. Quella andò e fece come aveva detto Elia. Poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia. Parola di Dio. Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. Quando ti invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia. Nell'angoscia mi hai dato sollievo. Pietà di me, ascolta la mia preghiera. Fino a quando, voi uomini, calpesterete il mio onore? Amerete cose vane e cercherete la menzogna? Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. Sappiatelo, il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco. Tremate e più non peccate. Nel silenzio, sul vostro letto, esaminate il vostro cuore. Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. Molti dicono: chi ci farà vedere il bene, se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto? Hai messo più gioia nel mio cuore di quanta ne diano a loro grano e vino in abbondanza. Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.

Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via, calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro. E così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Cancelli i nostri peccati. Il Vangelo che abbiamo ascoltato, semplice parte seguente del Vangelo di ieri, discorso delle beatitudini, è un Vangelo esaltante i cristiani. Voi siete sale, voi siete luce. Sembra un titolo onorifico che Gesù consegna a tutti noi, credenti. Però quando si entra nel significato del sale e della luce, si comprende

mangiamo e ci piace ciò che mangiamo. Quando manca, oh, manca il sale. O quando è troppo sale. Deve essere giusto, ma il sale esalta i piatti, non è al centro. E ancora più potentemente lo dice l'altra immagine, luce. Ecco, noi adesso ci possiamo guardare, ci possiamo vedere, possiamo apprezzare la bellezza, possiamo apprezzare le forme, ma se non c'era la luce, se dovessimo camminare insieme, magari dentro un buio, si inciampa, ci si sbatte l'uno contro l'altro, non si riesce a vivere. Eppure qualcuno vede luce? No. Dov'è la luce? La luce non si vede. Luce illumina. Non è per se stessa. Esalta le cose, come il sale. Ecco, che bello. Il cristiano è colui che rende la vita buona, rende la vita che si vede, che si apprezza, che si riconosce per quello che è. Come fa la luce? Esalta le cose. La luce fa vedere anche le macchie, cioè fa vedere anche le cose che non sono belle, sono sbagliate, ingiuste. Ecco, potremmo usare il gusto della vita da una parte e dall'altra parte la verità della vita. Questo è il ruolo del cristiano. Il credente, il marito, la moglie, i genitori dei figli, figli dei genitori, tutte le nostre relazioni vissute da cristiani, che cosa apportano nella nostra vita? Rendono la nostra vita più bella e più vera. Quando le cose non sono buone e non sono vere, che cosa manca? Manca il cristiano dentro di noi, perché tutti noi siamo cristiani. San Francesco Salesio ha scritto un libro molto bello, Filotea, dove scrive una lettera a una signora e le spiega come la vita cristiana, come la devozione, la vera devozione cristiana è quella che fa questo effetto nella vita delle persone ed è una santità della persona che in ogni stato rende quello stato possibile, vivibile e bello. Ecco, allora il cristiano è colui che l'ingrediente che rende un papà più papà, una mamma più mamma, un figlio più figlio. Cioè il cristianesimo è questa esaltazione della nostra vita umana e il cristiano è colui che lo rende presente al mondo, agli altri, diventa un testimone di questo, colui che rende la vita vivibile. Allora ecco, quando noi facciamo a volte discussioni, sembra che a volte il cristiano è quello che deve discutere, deve convincere, deve... La luce non fa rumore, quando si accende si comincia a guardare le cose, si comincia a vedere, che bello. E il sale dà gusto. Portiamoci oggi questa certezza. Quanto nella mia vita Dio dà gusto alla mia vita, perché Dio è colui che dà gusto alla nostra vita, e quanto Dio nella mia vita è una verità, perché c'è rischio anche di, Gesù ha detto, può perdere il sapore il sale, si può nascondere, ecco, la luce, nasconderla sotto il moggio, non illumina più. E noi possiamo fare così. A che serve la vita che non è gustosa e non è vera? È una morte, è una cosa inutile. Allora, ecco, il mio rapporto con Dio è la mia luce. E quando il rapporto è vero, io sono capace di illuminare anche gli altri. E quando il mio rapporto con Dio è gustoso, non è formale, non è una pratica religiosa, non è una tradizione, ma è un rapporto personale vivo, gustoso. Ecco, è una parola giusta. Chiediamoci oggi, è gustoso il mio rapporto con Dio? Il mio pregare, il mio andare a messa, frequentare la Chiesa, ascoltare la parola di Dio, meditarla, contemplarla, rende il mio cuore più umano e la mia vita più gioiosa, più felice, più

0: fedele, più paziente, perché questi frutti dimostrano che Dio è presente nella nostra vita. E chiediamo al Signore che con l'incontro con Lui in questa Eucaristia, che è sempre proprio come una dose di novità, come un sale da parte di Dio, luce da parte di Dio che ci illumina e ci insaporisce, possa realizzarsi anche oggi più potentemente per tutti noi, perché anche tornando a casa siamo più moglie, più marito, più genitori, più figli, più professionisti nel nostro campo, perché non viviamo per nostro metterci in mostra o per avere ragione o per dominare o per comandare, ma servire il bene possibile nelle situazioni della vita. A Dio, Padre onnipotente, che in Cristo Gesù per noi morto e risorto ci ha comunicato la sua stessa vita, rivolgiamo fiduciosi la nostra preghiera, espressione della nostra fede e anelito del nostro cuore. Diciamo: Signore, abbi pietà.
1: Signore, abbi pietà.
2: Hai assistito i tuoi profeti con interventi prodigiosi. Ricordati anche di noi, e in modo particolare di quanti si trovano in estreme condizioni di miseria. Preghiamo.
0: Signore, abbi pietà.
2: La vedova di Sarepta si fidò della provvidenza di Dio fino all'eroismo. Fa che anche noi affidiamo a te ogni nostra speranza e ogni nostro affanno. Preghiamo.
0: Signore, abbi pietà.
2: La nostra dignità e missione è quella di essere luce. Fa che la nostra vita sia un'esemplare testimonianza a Cristo, venuto a illuminare ogni uomo. Preghiamo.
0: Signore, abbi pietà.
2: Non basta che la fiamma sia accesa, occorre che sia collocata al posto giusto, perché né pigrizia, né calcolo, né rispetto umano veli mai in noi la presenza e la santità di Cristo Salvatore. Preghiamo.
0: Signore, abbi pietà.
2: I nostri fratelli defunti, rinati nel battesimo dell'acqua e dallo Spirito Santo, siano ammessi a condividere la gloria e la gioia del Signore risorto. Preghiamo.
0: Signore, abbi pietà. O Cristo, luce da luce e splendore della gloria del Padre, rendici luminosi nei pensieri e casti nei sentimenti, per essere nel mondo trasparenza della Tua presenza e del Tuo Vangelo. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.

e Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, e lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore
0: riceva dalle mie mani questo sacrificio. La lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Volgi il tuo sguardo, o Signore, al nostro servizio sacerdotale, perché questa offerta ti sia gradita e accresca il nostro amore per te, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono
0: rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e
0: giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli, nell'ora della passione, stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

veramente santo, sei tu, o Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Michele Arcangelo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione, vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo regno, tua potenza e la gloria in
0: secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna.

0: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, Signore. Oh, Signore.

Preghiamo. O Signore, la tua forza risanatrice operante in questo sacramento ci guarisca dal male e ci guidi sulla via del bene. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Affidiamo a San Michele nostra vita, nostro percorso, nostro ricevere ogni giorno sale e luce di Dio, perché possiamo esserlo anche noi in tutte le nostre relazioni. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità, le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Buona giornata, buon cammino a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito

che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, sono con voi in questo tempo di misericordia e vi invito tutti ad essere portatori di pace e dell'amore in questo mondo, dove figlioli, Dio vi invita attraverso di me ad essere preghiera, amore ed espressione del paraíso qui sulla terra. I vostri cuori siano riempiti di gioia e di fede in Dio, affinché figlioli possiate avere totale fiducia nella sua santa volontà. Per questo sono con voi, perché Lui, l'Altissimo, mi manda tra di voi per esortarvi alla speranza, e voi sarete portatori di pace in questo mondo inquieto. Grazie per aver risposto alla mia.

Loreto. È la Madonna che ti chiama. Perché?

sperimentare la sua accoglienza. Vivere il desiderio di chiedere perdono.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ci troviamo nell'oratorio di San Rocco a Bastia Umbra, questo luogo che fu costruito dalla confraternita omonima. In questo luogo, che allora si trovava sulla porta romana della città, e fu costruita questa chiesetta come voto di ringraziamento a questo santo tanto amato dalla gente, che in quella circostanza era riuscita a salvarsi dalla peste che imperversava, come sappiamo, agli inizi del Seicento in tutta Europa.

e questo santo, che era vissuto qualche secolo prima come pellegrino, aveva donato la sua vita proprio per curare gli appestati e divenne uno dei santi più famosi, anche più venerati d'Europa, tutt'oggi lo è, se pensiamo che durante il Covid San Rocco è stato il secondo santo più invocato proprio per chiedere la fine di questa epidemia terribile. Qui a Bastia Umbra c'è anche una confraternita tuttora presente che gestisce questo oratorio dove viene celebrata la messa feriale e nel quale si irradia anche la spiritualità di San Rocco, questa missione di prendersi cura dei più poveri, degli ammalati, degli afflitti, ma San Rocco viene anche invocato contro la guerra, per la pace, ecco, perché sia lui, proprio essendo un santo, un uomo di pace, porti pace in questo mondo. Questa chiesa fu costruita proprio nel periodo in cui in Francia, a Paray-le-Monial, Santa Maria Margherita Lacocque ricevette le prime rivelazioni private del Sacro Cuore di Gesù, in un'epoca di grandi contrasti, di guerre di religione. L'Europa era devastata dopo la peste anche da queste situazioni di contrasto, di violenza tra cristiani di diverse confessioni, e Sacro Cuore di Gesù appare a Santa Maria Lacocque per chiederle proprio di consacrarsi per prima e poi di consacrare anche gli altri, di diffondere quest'atto di consacrazione, forse anche proprio per placare gli animi, per cercare di comunicare il messaggio del Vangelo che ci mostra come Gesù non sia un'ideologia. I contrasti nascono dal fatto che si vuole imporre la propria idea. Gesù si è fatto uomo, ha un cuore di carne, lo ha mostrato visibilmente a Santa Maria Margherita Lacocque, per dire che davvero il suo è un amore pienamente umano, cioè senz'altro divino, si tratta di un cuore infuocato, ma pienamente umano che si fa prossimo a tutti. Questa rivelazione non è qualcosa di sganciato dalla rivelazione biblica, anzi nella Bibbia il tema del cuore di Dio è qualcosa di centrale. In ebraico si parla di lebab, proprio il termine ebraico, che sta a indicare più che l'organo, diciamo, anatomico, cardiaco, sta a indicare un centro indivisibile e inesteso di energia. È l'energia dell'amore di Dio che si irradia nei cuori. È un'energia potentissima, quella dell'amore che ha creato l'universo e che sgorga proprio da un cuore amante che si è manifestato pienamente in Cristo, un cuore trafitto perché rifiutato, perché anche perseguitato, ma che non cessa mai di spandere sull'umanità tutto il suo amore, che diventa poi concretamente anche salvezza dell'uomo. Riscoprire la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù oggi significa attingere alle sorgenti della nostra salvezza e ritrovare quella motivazione, quell'entusiasmo che forse anche proprio a causa dell'epidemia abbiamo un po' perso in questi ultimi tempi. Perché ciò che deve muoverci non è tanto un atto di volontà etico, morale, che pure ha la sua dignità, ma un grande amore. E se noi ci accorgiamo che c'è poco amore, andiamo ad attingere la sorgente di questa forza, di questa energia dirompente, che è proprio il cuore di Gesù.

Una notte ho sognato che mi ero perso. Stavo camminando nel bosco e sapevo dove volevo arrivare, ma non avevo idea di quale fosse la via corretta. C'è gente che ha paura di perdersi, che ti giudica e critica le tue scelte. Però la vita riserva delle strade che, anche se sembrano sbagliate, ti conducono a destini perfetti. Magari pensi che hai perso la tua vita con la persona sbagliata, che hai investito il tuo tempo in un lavoro sbagliato, vivendo una vita che non ti appassiona. Hai dovuto perdonare, sebbene non te lo abbiano chiesto. Hai dovuto tollerare persone che desiderano il peggio per te. E in questi momenti di incertezza pensi che ti sei perso. Pensi che sei solo, perché hai sbagliato la tua idea del futuro. Ma ciò non significa che hai sbagliato. Si commette l'errore di ridere di un seme solo perché non si conosce l'albero. Così discutiamo con Dio per i nostri percorsi, perché non conosciamo la fine di questo cammino. Ma quando torni ad alzarti con più forza, è grazie a tutte le volte che sei inciampato. Quando gioirai della vita, sarà grazie a tutte le volte che hai pianto. Quando festeggerai i tuoi trionfi, sarà grazie a tutte quelle volte che hai sbagliato. Ora posso sembrare una persona senza meta, ma in realtà mai come ora vivo la coscienza di me stesso. Dio non sceglie i più preparati per i suoi piani perfetti. Dio prepara i suoi eletti, e se più di una volta ti sei perso nel mezzo dell'incertezza, alza lo sguardo e vedi tutto quello che hai intorno. E poi chiediamo a Dio che ci dia tutto per vivere al meglio la nostra vita, quando in realtà ci ha dato la vita per vivere al meglio tutte le cose.

Care amiche e cari amici, eccoci di nuovo insieme per questa nuova pagina di Quaderni d'Arte Sacra. Ecco, questa è l'80ª puntata. Abbiamo raggiunto un bel traguardo e da un po' di puntate ci stiamo dedicando alla vita dei santi. E oggi continuiamo la vita degli apostoli con gli ultimi tre, diciamo, ecco, discepoli di Gesù Cristo: Mattia, Giuda Taddeo e Simone. Ecco, Mattia forse è conosciuto poco perché è stato l'apostolo che ha sostituito Giuda Iscariota. Ecco, ora vedremo la prima immagine in cui un grande artista che si chiama Duccio di Boninsegna ha dipinto il ritratto sacro di San Mattia. Ecco, lo vediamo diciamo nella cimasa di questa grande bellissima tavola, che è la Maestà appunto di Duccio di Boninsegna, che è stata realizzata nel 1308 e si trova nel Museo dell'Opera del Duomo di Siena. È una tavola che misura 2,14 m per 412 cm. C'è la Madonna in trono e in alto a destra, sulla parte appunto che si chiama cimasa, è ritratto il volto di San Mattia. San Mattia, questo discepolo nuovo, ecco, diciamo sostanzialmente, che aveva preso il posto di Giuda Iscariota. E a proposito di questa tavola, nelle vite di Giorgio Vasari, nella vita appunto di Duccio di Boninsegna, Vasari scrive: questa tavola, allogata a Duccio il 9 ottobre del 1308, fu da lui finita nel 1311. Parve agli uomini del suo tempo opera di tanta meraviglia, che dalla sua casa dell'artefice, posta nella contrada del Laterino, fu il 9 giugno di quell'anno, cioè nel 1311, portata al Duomo con grandissima solennità. Ecco, questa è la nota che diciamo accompagna quello che poi Vasari ha scritto. Infatti lui dice che nel Duomo fece una tavola che fu allora messa all'altare maggiore. Ecco, e poi levatane, cioè in effetti fu tolta. Infatti al tempo di Giorgio Vasari non c'era la tavola. E infatti lui scrive: poi levatane per mettervi il tabernacolo del corpo di Cristo, che al presente vi si vede. E poi appunto descrive la, diciamo, i personaggi, ecco, di questa stupenda tavola della Madonna in trono. Ecco, se vediamo l'immagine successiva, vedremo il particolare appunto di San Mattia. Ecco, ecco qui, questo è il particolare di San Mattia. Comunque al tempo del Vasari lui scrive: ho cercato sapere dove oggi questa tavola si trova, ma non ho mai, per molta diligenza che io ci abbia usato, potuto rinvenirla o sapere dove è stata collocata. Ecco, chiedendo appunto anche a Francesco di Giorgio, scultore che aveva fatto l'altare, dove fosse stata spostata questa tavola. E in effetti la tavola era stata spostata. Ecco, poi con il tempo purtroppo è stata smembrata e alcune parti sono andate perdute. Ecco, quello che vediamo è appunto il ritratto così di fantasia ovviamente del santo San Mattia, ecco, su fondo oro, anche se qui è un po' decaduto, comunque ecco, è interessante con la scritta San Mattia. Ecco, la prossima opera invece, la prossima immagine riguarda il ritratto, ecco, di Duccio di Boninsegna. Ecco, da un po' di puntate che vi facciamo vedere anche i ritratti degli artisti che hanno dipinto l'opera. Ecco, questo
e si trova sul frontespizio appunto della vita di Duccio di Boninsegna, appunto quella che vi ho citato prima leggendo a riguardo della tavola appunto della Madonna in trono di Duccio di Boninsegna. Ecco, ora vedremo la prossima opera, che è sempre un'opera dello stesso periodo sostanzialmente. Ecco, questa è stata realizzata una decina di anni dopo, ecco, rispetto a quella di Duccio di Boninsegna, ed è di Simone Martini. Ecco, anche Simone Martini è un artista dell'ambiente senese, è un artista appunto che guarda al decorativismo, ecco, del tardo gotico, ecco, del gotico cortese. E questo appunto è San Mattia, vedete è scritto anche Sankt Matthias. Ecco, questo probabilmente non è tutto di mano di Simone Martini, perché Simone Martini aveva una grande bottega, come appunto ce l'aveva anche Duccio di Boninsegna, e quindi probabilmente alcune parti sono state realizzate da appunto i suoi aiuti. È interessante il nimbo, ecco, perché vedete che sembra in rilievo. In effetti Simone Martini era anche bravo nell'oreficeria, e così anche i suoi aiuti, e quindi di conseguenza usavano dei punzoni per dare rilievo appunto alla tavola, ecco, ovviamente su fondo oro come quella che abbiamo visto prima di Duccio di Boninsegna, sempre per appunto mettere in evidenza la spiritualità, ecco, la spiritualità del personaggio raffigurato. Ecco, e questa è una tavola piccola, 29x21 cm, probabilmente faceva parte di un politico che poi è stato smembrato. Ecco, la prossima opera invece facciamo un salto nel tempo ed è di Pietro Paolo Rubens, e bottega, anche Rubens aveva una fiorente bottega, che comunque anche qui, diciamo, nell'incertezza di dare la completa, ecco, paternità a Pietro Paolo Rubens, si preferisce così allargarla la sua bottega. Ecco, qui c'è ovviamente la mano di Pietro Paolo Rubens, ma probabilmente c'è qualche, ovviamente almeno qualche parte, come le stesure, quelle principali, quelle di fondo, ecco, quelle di partenza dell'opera sono state realizzate dalla bottega. Poi di solito l'artista, il titolare della bottega, interveniva per la fase finale, ecco, dell'opera. Ecco, questa appunto San Mattia è stata realizzata tra il 1615, ecco, 20, e si trova a Roma. Ecco, questo San Mattia si trova a Roma nella Galleria Pallavicini. Ecco, interessante, San Mattia così guarda in alto e guarda verso il cielo, ovviamente. E la pennellata è, come possiamo dire, veloce ma allo stesso tempo contenuta. Abbiamo questo chiaro scuro molto, diciamo, evidente, che trae spunto dalla pennellata, ecco, dei veneziani del Cinquecento. Pietro Paolo Rubens è stato in Italia per diversi anni alla corte di Mantova e ha guardato moltissimo la pittura dei veneziani del Cinquecento, a cominciare da Tiziano, ecco, per capirci. Qui vedete non esiste disegno, come invece esiste nelle opere che abbiamo visto precedentemente, come appunto quella di Simone Martini e di Duccio di Boninsegna. Ora vedremo anche un suo autoritratto. Ecco, un suo autoritratto, abbiamo visto altri autoritratti di Pietro Paolo Rubens, questo è un autoritratto invece della maturità. Ecco, un autoritratto della maturità. Vi ricordo che Rubens era nato a Siegen nel 1577 ed è morto ad Anversa nel 1640. Ecco, questo ritratto è datato 1635-36 circa. Ecco, il ritratto della maturità, sono 4-5 anni prima della sua morte. È un olio su tela di 109x85 cm e si trova a Vienna al Kunsthistorische Museum. Ecco, vedete come si è atteggiato, ecco, si è autoritratto vicino a una colonna classica, questo per, ecco, vedete, per ribadire la sua totale aderenza alla classicità italiana, ecco, sostanzialmente. Lui è un fiammingo, ecco, è un fiammingo che
ha avuto un, diciamo, un lungo soggiorno italiano in cui ha potuto effettivamente prendere molto dalla pittura, soprattutto quella veneziana, ecco, un tocco veloce, un tocco corposo, ecco, che

e mette in mostra proprio le sue qualità, ecco, in questo caso intellettuale, introspettiche proprio di lui, Rubens, pittore cosciente di essere un grande pittore.

In effetti il Rinascimento italiano si diffonde anche grazie proprio alle incisioni. Poi potete benissimo pensare che il 90% delle volte le incisioni riproducevano le grandi opere dei grandi artisti, ecco, soprattutto gli italiani, opere che magari erano così contenute in una chiesa, capite? Quindi difficilmente le potevano così ammirare persone che non abitavano a Roma, insomma, ecco questo. E quindi ora vedremo un'incisione di un incisore di Anversa, che è vissuto tra la fine del 1500, per la precisione nel 1591, ed è morto nel 1651, sempre ad Anversa, quindi un artista fiammingo. Questo artista si chiama Gherardo Segers. Ecco, Gerardo Segre, che ha realizzato il dipinto, attenzione, ecco, di peculiare un pittore, e questa incisione invece è stata incisa molto tempo dopo, ecco, della sua opera originale. E questo è San Mattia, appunto, con in mano questa mannaia, ecco, perché lui è stato martirizzato, ucciso, ecco, in questo modo, ecco, con la mannaia. Ecco, diciamo, questo artista è un artista che guardava molto al caravaggismo, diciamo, ecco, quello post la morte di Caravaggio. Caravaggio ha avuto molti seguaci, e molti di questi seguaci poi andarono al nord Europa diffondendo appunto il suo tenebrismo chiaroscurale, plastico, appunto, delle sue opere. Ora vedremo che cosa? Vedremo un'altra incisione che riguarda appunto il martirio di appunto San Mattia, il martirio di San Mattia. E questa incisione è stata realizzata da Goltzius, l'abbiamo già visto questo grande incisore, Hendrik Goltzius, è un incisore appunto fiammingo, che vive anche lui tra il secondo decennio, diciamo, il terzo decennio, anzi, del 1500 e l'inizio del 1600. Questa è stata realizzata nel 1590, e qui vediamo il momento del martirio, ecco, di San Mattia, il momento del martirio di San Mattia, vedete, ecco, il momento del martirio di San Mattia, però vedete che abbiamo un'unica immagine su un unico foglio, scusate, con due momenti, perché a sinistra Goltzius ha inciso chi? San Mattia, che sta leggendo il Vangelo con questa mannaia, ecco, nella mano destra, che simboleggia appunto il suo martirio, mentre alla destra vi è il momento dell'esecuzione del martirio, ecco, così, in questa fase concitata con questo sacerdote, vedete, ecco, sacerdote che così incita, ecco, all'uccisione dell'apostolo Mattia, questo è interessante, veramente. E, ecco, qui siamo alla fine del 1500, ora facciamo un salto di molti secoli per vedere un'opera contemporanea. Guardate che le opere contemporanee di arte sacra sono molto rare. E più delle volte poi tendono anche al concettualismo. Ecco, questa che vedremo oggi è un'opera particolare, ecco, ed è un'opera realizzata da Cosimo Terlizzi. È un giovane artista, performer, si occupa anche di cinema, eccetera, che ha realizzato appunto il martirio, ecco, di San Mattia. Ecco, il martirio di San Mattia, ora lo vedremo, che è così, è una cosa un po' particolare, ecco, diciamo, che comunque può essere così collegata anche ad altri martiri. Ecco, in questo caso vedete, c'è l'accetta così, che è conficcata su un tronco, sul ceppo. Ecco, lui così ha giocato non tanto sull'immagine del santo, ma sull'immagine dei media, ecco, in questo caso appunto del mezzo. Ecco, lui ha preso un'accetta e l'ha dipinta d'oro, ecco, vedete.

che qui che c'è questo così rimando al passato, rimando diciamo alle grandi tavole del 300, del 200 italiano, come quelle che abbiamo visto prima di Uccio di Bogni Insegna, che sono piene di oro, e qui lui ha voluto veramente così santificare, spiritualizzare, ecco, il martirio di San Mattia, dipingendo d'oro sia l'accetta che il ceppo dove il santo appunto è stato ucciso. Ecco, è interessante, diciamo, è un'interpretazione che così esclude, ecco, la figura del santo, ma che comunque il titolo che lui ha posto, Martirio di San Mattia, è la data 2010, ci fa vedere, ecco, ci fa immaginare il santo, ecco, secondo una nostra così fantasia, una nostra visione. Ecco, bene, con quest'opera la terminiamo questa prima parte, qualche minuto di pausa e poi ricominciamo con la seconda parte.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Eccoci per questa seconda parte e cominciamo subito con un altro apostolo, anche questo poco conosciuto, diciamo, ecco. E, prima allora abbiamo visto appunto San Mattia che ha sostituito appunto Giuda Iscariota. Ecco, ora invece vedremo alcune immagini di San Giuda Taddeo. Ecco, forse molti di voi non lo conoscono, e in effetti nel corso dei secoli è stato diciamo poco venerato, perché il popolo tendeva così a confonderlo con Giuda Iscariota, perché appunto questo appunto apostolo si chiamava Giuda anche lui, ecco, ma comunque non ha niente a che fare con la famiglia di Giuda Iscariota, assolutamente. Ecco, quindi allora in questa seconda parte vedremo appunto alcune immagini di appunto questo apostolo San Giuda Taddeo. Ecco, questa è una piccola tavola, ecco, che è stata realizzata da Bicci di Lorenzo, un grande artista toscano poco conosciuto, fiorentino, che è nato a Firenze nel secondo decennio del 1300 ed è morto nel terzo decennio, scusate, del 1300, ed è morto verso la fine del secolo. E, Bicci di Lorenzo aveva una fiorente bottega insieme al papà, insieme al papà Lorenzo e al fratello, che è conosciuto come Neri di Bicci, ecco, Neri di Bicci. E, diciamo che quest'opera guarda molto ovviamente all'opera ad esempio di Gentile a Fabiano. Ecco, abbiamo quel decorativismo proprio tipico del gotico internazionale, come abbiamo visto prima anche nel caso di Simone Martini o di Duccio di Boninsegna. Ecco, è interessante perché qui vedete l'apostolo in ogni caso non è in una posizione frontale, ecco, ma è colto in un momento di meditazione, ecco, di meditazione. Anche qui l'aureola, vedete, è stata fatta con dei punzoni, poi, ecco, perché appunto di solito, usualmente, ecco, tutte queste botteghe avevano anche lavori di oreficeria, facevano eseguire lavori di oreficeria. E, in ogni caso, guardate, abbiamo un volto molto espressivo, scavato, ecco, plastico, ecco, proprio interessante, perché diciamo che sostanzialmente siamo verso la fine, ecco, del 1300, e già c'è qualche eco, ecco, del nuovo realismo, ecco, che andava prendendo piede in Toscana, soprattutto per merito di Masaccio. Ecco, vabbè, Masaccio viene un po' dopo, perché Masaccio esegue gli affreschi della cappella Brancacci dopo il 1420. Comunque, in ogni caso, c'è questa eco che poi si riflette così sulla pittura di questa bottega, togliendo certi, diciamo così, decorativismi che sono tipici dell'arte gotica. Ecco, la prossima immagine invece facciamo un salto nel tempo e arriviamo nel 600 con Anton van Dyck. Ecco, probabilmente l'avrete già sentito, questo grande artista, Anton van Dyck, che è stato in Italia per un po' di tempo, soprattutto a Genova, studiando i grandi pittori ovviamente del Rinascimento e prendendo probabilmente, anzi molto, dai pittori della Serenissima, cioè di Venezia del 500, a cominciare appunto da Tiziano Tintoretto. Comunque dobbiamo dire che Anton van Dyck è stato collaboratore di Rubens, quindi ci sono molte affinità, ecco, di questa sua attività appunto legata alla bottega di Rubens. E ora vediamo San Giuda Taddeo, eccolo qui, vedete, ecco, magari rispetto a Rubens ha un tratto più veloce, ecco, più marcatamente, ecco, veloce, anche se dobbiamo dire la pennellata proprio è tipica, quella veneziana, ecco, pensiamo un po' a Tiziano, ecco, vedete, non esiste il disegno, ecco, c'è un uso
uso veramente sapiente del tonalismo, del colorismo veneziano appunto del Cinquecento. Ecco, questa è un'opera che si trova alla National Gallery di Londra. Dobbiamo ricordarvi che Anton van Dyck è nato ad Anversa alla fine del 1599 ed è morto a Londra nel 1641. Ecco, guardate il duccio pittorico, proprio così, con queste tonalità rossicce, ecco, la terra bruciata di Siena, ecco, proprio tipiche proprio della grande pittura di Tiziano, ecco, di un Tiziano maturo. Ecco, guardate anche lo sguardo penetrante, anche un po' corrucciato di appunto San Giuda Taddeo. Ora, la prossima opera invece riguarda appunto Anton van Dyck. Ecco, vediamo Anton van Dyck così come si è autoritratto, quindi capirete bene come vi è una stretta correlazione con la sua attività nella bottega di Rubens. Prima avevamo visto appunto l'autoritratto di Rubens, così che si è autoritratto con una colonna alla sua destra. Ora vedremo l'autoritratto di appunto Anton van Dyck, giovane, che si autoritrae nella stessa posizione sostanzialmente del suo maestro, ecco, diciamo, il suo maestro. Ecco, vi ricordo che Anton van Dyck è nato ad Anversa appunto nel 1599 ed è morto a Londra nel 1641, ecco, abbastanza giovane sostanzialmente. Ecco, questa è un'opera del 1622, quindi aveva circa 23-24 anni, guardate, nel fiore, ecco, della gioventù, ma nel fiore proprio del suo stile, ecco, che poi sarà una costante questo stile, si stacca un po' da Rubens già qui, però, ecco, sostanzialmente trae spunto attraverso la pittura di Rubens ai grandi maestri veneziani. Poi lui appunto è stato a Genova e lì a Genova ha diciamo visto altre opere che Rubens durante il suo soggiorno dal 1600 in italiano, appunto lui è rimasto fino al 1608 circa e aveva lasciato alla città di Genova. Ecco, questo è il suo autoritratto bellissimo, che misura 116 centimetri per 93 centimetri e si trova all'Ermitage di San Pietroburgo. Anche lui, vedete, ribadisce la sua totale adesione alla grande classicità, ecco, al grande classicismo del Rinascimento italiano. Addirittura lui è appoggiato alla colonna, ecco, questa colonna che in questo caso è spezzata, ecco, vedete, è spezzata. È in una posizione molto elegante, questa eleganza risalta ancor più dal suo così, da questa specie di giacca, vedete, ecco, questo velluto luminescente. E poi guardiamo lo sguardo, ecco, come ci guarda, già cosciente del suo ruolo di artista, ecco, vedete, assolutamente sì, con il fondo così che si perde uno spazio in cui emerge proprio la luce, la plasticità del suo volto. Bene, la prossima opera invece è del grande Michelangelo. Ecco, abbiamo già visto Michelangelo di Giudizio Universale, perché lì all'interno appunto vi sono vari santi, ovviamente anche gli apostoli, e vi è anche il suo autoritratto che abbiamo visto a proposito del martirio di San Bartolomeo. Ecco, qui invece vedremo il Giudizio Universale, appunto, che si trova nella Cappella Sistina. La Cappella Sistina è stato iniziato nel 1535 e terminato nel 1541, e nella parete proprio frontale, appena si entra nella Cappella Sistina, vi trovate di fronte appunto al grande giudizio di Michelangelo, con al centro il Padre Eterno, ecco, il Padre Eterno senza barba, e proprio sotto, vedete, al Padre Eterno abbiamo appunto il martirio
martirio appunto di San Simone, ecco, in questo caso prima non avevo detto che si parlava appunto di San Simone, ecco qui, un altro diciamo, ecco, apostolo poco conosciuto. Quindi abbiamo visto Giuda Taddeo e ora vediamo appunto prima Mattia, ora vediamo San Simone. Ecco, San Simone, se vediamo, ecco, un po' difficile da individuarlo, ecco, ecco quello che stiamo vedendo adesso è San Bartolomeo con la pelle, vedete che ha la pelle che regge perché è stato martirizzato scorticandolo, ecco, diciamo, no? E quello è l'autoritratto appunto di Michelangelo, vedete nella pelle c'è l'autoritratto di Michelangelo. Ecco, se guardiamo ora, se vediamo l'immagine successiva, riusciamo a intravedere appunto, vedremo San Simone nel particolare, eccolo qui, nel particolare, proprio sotto al San Bartolomeo, all'incirca, in particolare con questa sega, ecco, è stato martirizzato in una maniera orribile, insomma, ecco, la fantasia, la cattiveria dell'uomo non ha limiti, ecco, quando si tratta di far del male è una cosa incredibile, è una cosa incredibile. E questo appunto è un giovanissimo, vedete, un giovanissimo appunto San Simone, no? Così che emerge da questa massa, no, di beati, con questa fortissima così impronta così atletica, vedete, ecco, Michelangelo appunto in questo grande giudizio sfoggia, ecco, così tutta la sua plasticità, tutta la sua materia plastica, scultorea.

molto nelle membra, ecco, nelle anatomie dei personaggi che popolano il giudizio universale. Giudizio universale. Ecco, a proposito del giudizio universale, dobbiamo sempre tenere presente che appunto nelle vite di Vasari, che terminano appunto con la vita di Michelangelo, incominciano con quelle di Cimabue e terminano con la vita di Michelangelo, appunto, quando venne scoperto, scritto, no? Quando venne scoperto, mostrò non solo essere vincitore dei primi artefici. Cosa vuol dire? Che lui si riferisce agli artisti che avevano dipinto la parete destra, la parete sinistra della Cappella Sistina, perché la volta è stata dipinta ovviamente da Michelangelo, e quindi dice di essere vincitore sui primi artefici che lavorato vi avevano, ma anche nella volta che egli tanto celebrata aveva fatto. Volle vincere se stesso. Ecco, addirittura, secondo appunto Vasari, il giudizio supera addirittura anche la volta. Ecco, supera, diciamo, perché la volta, diciamo, che cos'è? È più ritmata, nel senso che abbiamo dei grandi riquadri in cui ci sono gli episodi, mentre il giudizio si presenta con questa grande parete, diciamo così, che ti sorprende, ecco, diciamo, appena entri hai questo caos, no? In cui tutto si sconvolge, no? I beati, i dannati, circa 400 figure, ecco, 400 personaggi che vivono continuamente questo giudizio. Ecco, la prossima opera invece, torniamo così al martirio, ecco, di questi santi, perché dovete sapere che secondo la tradizione loro predicavano il Vangelo verso Oriente, nell'Asia Minore probabilmente, e vennero martirizzati insieme. Ecco, per quello in effetti non sono molto frequenti le opere di questi due apostoli, no? E così il martirio, secondo la tradizione, furono uccisi insieme. Ora vedremo Antonio Cavallucci, questo artista che è poco conosciuto, vive nel Settecento, perché è nato nel 1752, è un artista laziale ed è morto a Roma nel 1795, e questo appunto è il martirio di San Simone e Giuda Taddeo, ecco, Giuda Taddeo, e si trova questo olio nella sede dell'Accademia di San Luca. Ecco, l'Accademia di San Luca era l'Accademia degli Artisti, diciamo, era che è stata fondata nel 1500, alla fine del 1500, da Federico Zuccari, appunto. Ecco, qui è molto plateale, vedete, è manierato, ecco, questo martirio, ecco, in cui abbiamo appunto i due martiri, futuri martiri, che stanno per essere uccisi, uno con la sega e l'altro a colpi di lancia. Ecco, questa è un'opera che si trova lì nell'Accademia di San Luca, perché ogni artista iscritto poi doveva lasciare un'opera a sua testimonianza, appunto, del lavoro che aveva svolto, ecco, della sua attività di artista. Come dicevo, è abbastanza manierata, comunque in ogni caso è interessante, così, ecco, come testimonianza di questo martirio, anche perché, ripeto, sono rare le opere che appunto riguardano questi due apostoli. Ecco, la prossima opera che ora vediamo è di Goltzius. Ecco, la prossima opera è di Goltzius. Hendrik Goltzius, abbiamo già visto, lo conosciamo, grande diffusore appunto delle immagini di santi, in questo caso del martirio appunto di San Simone e San Giuda Taddeo. Ecco, anche qui, come è suo solito, proprio alla maniera di Goltzius, Hendrik Goltzius, abbiamo un'unica immagine con due tempi diversi, ecco, i tempi così in cui i due santi stanno meditando. Anzi, in questo caso invece cosa abbiamo? Abbiamo a destra San Giuda, vedete che indica il martirio, ecco, il martirio che si sta consumando.

ecco, diciamo, no? Vedete, ecco, il martirio, tutti e due che veramente vengono colpiti, è una cosa, guardate, incredibile. In questo caso il primo ad essere martirizzato è appunto San Giuda, vedete, ecco perché Simone poi sarà ucciso con questa sorta, ecco, di sega enorme, una cosa incredibile. Però vedete, c'è una situazione proprio così come fondale, ecco, diciamo, che fa da sfondo a questo martirio, questa distruzione di un tempio classico, vedete, di un tempio pagano, vedete, ecco, di un tempio pagano, vedete, in alto vi è questa così il crollo, ecco, il crollo, mentre appunto alla destra vi è questa sorte di Cesare, ecco, in alto, vedete, a destra vi è questa sorte di Cesare che guarda il momento così del martirio, ma fa specie così questa, la distruzione del tempio, di un tempio pagano, ecco, vedete, di un tempio pagano, è interessante, con i demoni che scappano, vedete, a destra vi è addirittura un demone con le ali, vedete, ecco, un demone con le ali, quindi il dio pagano, vedete, che così viene detronizzato, ecco, dall'interno di questo tempio, mentre appunto Cesare sulla destra sta guardando, sta osservando la scena, sembra quasi una statua, come è stata realizzata, come l'ha realizzata appunto il nostro Henryk Goltzius. Ora passiamo alla prossima opera, facciamo un altro salto di qualche così decennio, vedremo un'opera di Giuseppe de Ribera, detto lo Spagnoletto, l'abbiamo già visto in altre occasioni, interessante perché è un artista che traduce il caravaggismo, ecco, di Caravaggio, ecco, secondo una propria visione molto espressionistica, soprattutto in questa immagine di San Simone, vedete, di San Simone, dalle tenebre emerge questo volto molto espressivo, molto espressionistico, proprio come vi ho detto prima, e del punto San Simone, guardate, dalle tenebre emerge appunto la plasticità del volto, ecco, e delle mani. È interessante questo conduxo pittorico proprio che lì deriva dallo studio non tanto direttamente di Caravaggio, ma proprio dai caravaggismi che erano in voga a Napoli, perché appunto Giuseppe de Ribera, detto lo Spagnoletto perché era piccolino di statura, era spagnolo e si è formato sostanzialmente a Napoli, ha inviato in Spagna molte opere, questo senz'altro, comunque è sempre rimasto alla corte appunto napoletana. Nella prossima opera vedremo il suo ritratto, ne abbiamo già visti altri di ritratti di appunto Giuseppe de Ribera, detto lo Spagnoletto, ma questi che vedremo oggi sono due ritratti, uno che lo coglie nella maturità, diciamo, e un altro nella vecchiaia, ecco, è interessante vedere così la maturità, ecco, così quasi una seconda giovinezza, diciamo, ecco, non è una maturità anziana, è una maturità così sui 45-50 anni, in cui vediamo appunto questo Giuseppe de Ribera molto, diciamo, possiamo dire, sicuro di sé, ecco, sicuro di sé proprio, sicuro appunto del suo mestiere, della sua opera presso la corte napoletana, guardate, fiero, no? Con questi bei baffi, questo pizzetto qui, ecco, con questa capigliatura fluente, con questi abiti proprio al periodo in cui vive lui a Napoli, perché vi ricordo che è nato nel 1591, quindi l'ultimo decennio del 1500, ed è morto a Napoli nel 1652. Ecco, qui vediamo la sicurezza dell'uomo, del pittore, che è presente appunto nella società aristocratica napoletana. Mentre il prossimo autoritratto
il pono sulla mano di Otranto è sconvolgente, eccolo qua, vedete, ecco, questo è un autoritratto di Giuseppe De Ribera, anziano, malato e povero anche, vedete? Lo vedete, guardate con uno sguardo incredibile, eh? Uno sguardo incredibile. Questo è stato realizzato nel 1729 da un incisore, sempre su un autoritratto realizzato molti anni prima, appunto da Giuseppe De Ribera. Ecco, quello che è interessante, a parte lui, poveretto, che si vede che effettivamente è anziano e sofferente, è un biglietto che tiene in mano, vedete, è un biglietto in cui probabilmente, appunto, vi è quasi una supplica, ecco, chiede aiuto. E in effetti Giuseppe De Ribera è morto povero, ecco, sostanzialmente, nonostante tutti gli onori che aveva ricevuto quando era giovane, poi nella vecchiaia purtroppo è stato quasi abbandonato, ecco, è stato quasi abbandonato, non dico dimenticato, ma soprattutto abbandonato, ecco, al di fuori delle commissioni importanti, e quindi di conseguenza probabilmente ha sofferto anche dal punto di vista economico un certo disagio che lo ha portato, diciamo, poi così, ecco, verso così la decadenza. E in effetti noi qui in quest'opera ne vediamo la differenza tra quella che aveva realizzata 20 anni prima, fiero, sicuro di sé, e quella di oggi con il bigliettino della supplica, ecco, per essere aiutato. Ecco, bene, allora con quest'opera concludiamo questa 80ª pagina dei Quaderni d'Arte Sacra dedicata alla vita degli Apostoli. Dalla prossima settimana incominceremo la vita, diciamo, di altri santi, perché stiamo appunto analizzando iconograficamente la vita dei santi, e cominceremo con la vita di San Francesco, ecco, il patrono d'Italia. Bene, vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima puntata.

Is. Le date di nascita e morte di Matteo sono attualmente sconosciute e sebbene sia nato prima della fondazione della Chiesa Cattolica, è riconosciuto come il santo patrono dei banchieri. La sua festa si celebra il 21 settembre. Prima di diventare apostolo di Cristo, Matteo era un esattore delle tasse nato in Galilea. In Matteo 9, versetto 9, Matteo scrisse: «Mentre Gesù si allontanava di là, vide un uomo chiamato Matteo seduto al banco delle imposte e gli disse: "Seguimi". Ed egli si alzò e lo seguì. Fu sufficiente un solo comando di Cristo perché Matteo lasciasse tutto alle spalle. Matteo divenne uno dei 12 discepoli di Gesù e fu testimone di molti miracoli. Successivamente Matteo scrisse il suo Vangelo, che è il primo libro del Nuovo Testamento. Nelle sue pagine, il Vangelo di Matteo incoraggia i fedeli e ha il potere di condurre i perduti a Cristo. Si sa poco di esso. Matteo va oltre e la sua vita non è stata raccontata. Non è certo se trascorse il resto dei suoi giorni predicando Cristo o se fu martirizzato. Matteo è spesso raffigurato insieme a una delle quattro creature viventi di Apocalisse 4:7, dove si legge: «Il primo essere vivente era simile a un leone, il secondo a un toro, il terzo essere vivente aveva un aspetto umano, e il quarto essere vivente era simile a un'aquila volante». Per saperne di più su Saint Matteo ti interessa, visita catholic.org. E se San Matteo ispira a te o qualcuno che conosci, acquista i suoi articoli cliccando sul link di catholicshopping.com qui sotto per un'esperienza di shopping unica. E non dimenticare, iscriviti al nostro canale e raccontaci nei commenti quanto ami i nostri video.

0: nostra città sullo sfondo di un antico tempio pagano divenuto chiesa cristiana, chiediamo al Signore la benedizione per tutti i residenti, i fedeli della nostra chiesa, la benedizione per tutti quanti coloro che visitano questa nostra città alla ricerca di un soffio spirituale che aiuti a camminare nella speranza. Il Signore ci conceda di camminare nel tempo senza perdere il senso dell'eterno. Ci aiuti a trovare il refrigerio non soltanto fisico di fronte a questa calura che ci sta mettendo tanto alla prova, ma il refrigerio morale. Abbiamo bisogno davvero di riscoprire in noi quello che è più importante, i valori che sono i più necessari, quello che ci aiuta a vivere secondo la bontà e la giustizia. Chiediamo allora al Signore, attraverso l'intercessione di San Rufino e di tutti i nostri santi, la grande benedizione. Noi ti benediciamo e ti rendiamo grazie, Dio di provvidenza infinita, per i grandi segni del tuo amore, profusi nel cuore dei secoli, nel corso dei secoli, sulle generazioni umane che hanno edificato questa nostra casa comune. Tu hai posto in Cristo, tuo Figlio, la pietra angolare che unisce tutti gli uomini e la pietra fondamentale da cui ogni struttura trae stabilità e consistenza. Guarda benigno la nostra Assisi. A te sono noti i suoi peccati e le sue virtù, le sue ricchezze e le sue miserie, i suoi gesti di bontà e le sue debolezze, ma la tua provvidenza è più grande dei nostri stessi abbandoni. Non privarci del tuo aiuto, Padre. Vegli sulle case e sulle famiglie, sulla comunità, sulle varie istituzioni, sulle molteplici espressioni della operosità quotidiana. Assisti i giovani, i poveri, gli emarginati che cercano uno spazio di vita e di speranza. Fa che non si estingua nelle nuove generazioni la fede trasmessa dai padri. Resti vivo e coerente il senso dell'onestà e della generosità, dell'accoglienza e la concordia operosa, l'attenzione ai piccoli, agli anziani, agli ammalati, la premurosa apertura verso l'umanità che in ogni parte del mondo soffre, lotta e spera per un avvenire di giustizia e di pace. Benedici molti pellegrini che ogni anno giungono in questa città affinché, riscoprendo la meraviglia della santità, si impegnino a rinnovare la loro vita. Intercedano per noi la Vergine Maria, San Rufino, nostro patrono, San Francesco, Santa Chiara, Beato Carlo e tutti i testimoni del Vangelo, i cui nomi sono scritti nel Libro della Vita. Risplenda il tuo volto, Padre, sulla comunità di fede e sulla società civile, e la tua benedizione ci accompagni nel cammino del tempo verso la patria eterna. Per Cristo, nostro Avvocato e Mediatore, che ascende accanto a te nella gloria e vive e regna nei secoli dei secoli. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Riprendiamo il nostro cammino verso la cattedrale, mantenendo l'ordine e il raccoglimento.

Credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verdi.

0: La storia è che un ufficiale tedesco in uniforme delle SS entrò nel ghetto e, in una notte piovosa, mia madre gli disse: "Prendi la mia bambina". E lei, mia madre, racconta che solleva le mie braccia e consegna la neonata, cioè me, una bambina ebrea di 2 anni e mezzo, e con il cuore spezzato racconta di avermi affidata nelle mani di un uomo straordinario in uniforme delle SS. Oggi sappiamo che quell'uomo, Eluy Zepelva, serviva nell'esercito tedesco perché viveva al confine con la Germania. Ma in realtà lui mi prese nel suo cappotto, mi mise dentro come una neonata e mi portò al confine tra Germania e Polonia, a casa dei suoi genitori. E loro mi crescono. Lui racconta che sono sua figlia illegittima e mi allevano, mi trasformano in una cristiana cattolica. Mi crescono fino alla fine della guerra. Che gesto, che incanto, che mano tesa. Un'esperienza di scintille di luce in mezzo a cose che si possono chiamare follia dell'umanità.
1: Ricordo che mio, sai, mio patrigno, sai, mi picchiava e mi picchiava con cavi di prolunga, grucce, pezzi di legno e ogni sorta di cose. E, sai, dopo ogni pestaggio mi diceva, sai, che gli faceva più male che a me. E sai, che lo faceva solo perché mi voleva bene. Era una cosa che, sai, mi trasmetteva il messaggio sbagliato su cosa fosse l'amore. Così per molti anni, sai, ho pensato che l'amore dovesse far male. E ho ferito tutte le persone che amavo. E misuravo l'amore in base a quanto dolore qualcuno era disposto a sopportare da me. E solo quando sono arrivato in prigione, in un ambiente privo d'amore, ho iniziato ad avere una sorta di comprensione di cosa fosse davvero e cosa non fosse.

incontrato qualcuno mentre camminavo. Edges mi ha dato la prima vera intuizione su cosa fosse l'amore perché ha visto oltre le mie condizioni. E il fatto che fossi in prigione con una condanna all'ergastolo per omicidio, e non solo per omicidio, ma per aver commesso il peggior tipo di omicidio che un uomo possa commettere, l'omicidio di una donna e di un bambino. Ed era Agnes, la madre e la nonna di Patricia e Chris, la donna e il bambino che ho assassinato, che mi hanno dato la migliore lezione sull'amore, perché a tutti gli effetti dovrebbe odiarmi. Ma non lo fece. E nel corso del tempo e attraverso il lungo viaggio che abbiamo intrapreso insieme, è stato davvero sorprendente. Mi ha dato amore.

0: E sono arrivata al centro dopo, nel Banguiciari, nel 1958, cioè da 56 anni. Ho quindi assistito alla nascita della Repubblica, all'indipendenza. Poi posso dire di aver vissuto tutti i colpi di Stato, tutte le rivolte, tutti gli anni scolastici persi. Praticamente sono sempre stata lì. Dirigo quindi una scuola che era esclusivamente una scuola femminile fino al 1994. Ma nel 1994, con l'arrivo dei rifugiati ruandesi, ho sentito che dovevo accogliere anche i bambini rifugiati ruandesi. Quindi da 20 anni ci sono comunque anche alcuni ragazzi qui, ma comunque la maggioranza sono ragazze. Perché penso che sia questo ciò che serve. Sono prima di tutto le ragazze che bisogna educare bene, istruire bene. Quando ero piccola volevo venire in Africa. Tutto ciò che mi interessava erano le bambole nere, i giocattoli, i libri. Sì, non so perché, mi piacevano. Ero attratta da... Ed è per questo che all'età di 14 anni ero ammessa e poi parlò un missionario. Allora, dopo la messa, sono andata a trovarlo. Gli ho detto, ma padre, voglio partire con voi per l'Africa. Mi ha detto, ma quanti anni hai? Gli ho risposto, ho 14 anni. Mi ha detto, no, devi riflettere un po', sei troppo giovane. Bisogna prima pregare, riflettere e poi vedrai. Ecco, ero un po' delusa. Allora, perché sono arrivata in Ubanguiciari? Durante il postulato a Inomitia parlavo sempre dell'Ubanguiciari perché l'arcivescovo era Monsignor Couch-Rousset, un franc-comtois. Allora mi dicevo, è là che andrò, dato che c'è un franc-comtois. Infatti, quando sono arrivata, l'arcivescovo era ai piedi dell'aereo per accogliermi, il che era piuttosto eccezionale. I miei genitori mi hanno insegnato molte cose. Prima di tutto il rispetto per gli altri e poi la fede che mi hanno trasmesso. La fede mi hanno insegnato il rispetto, il lavoro, tanto lavoro, e a non lamentarsi sempre. Non avevamo tutto quello che volevamo, ma comunque ci hanno insegnato a lavorare con onestà. Vedo una cosa, per esempio, non abbiamo mai comprato nulla senza avere i soldi. Non abbiamo mai preso nulla in prestito. Se avevamo i soldi, compravano quello di cui avevamo bisogno. Se non c'erano i soldi, si faceva a meno. Perché troppo spesso trovo che se le persone amano prendere in prestito, no, non è normale prendere in prestito così continuamente dei soldi. Quando si è abituati fin da piccoli, ci si accontenta di quello che si ha. Quando era il mio compleanno, il 20 aprile, riunivo gli amici. Eravamo 50-100 persone, gli amici portavano da mangiare. E mangiavamo così insieme, poi si ballava, ci si divertiva. E un giorno ho detto al mio direttore spirituale, non ho più voglia di festeggiare il mio compleanno. Lui mi ha detto, ma non hai con te dei rifugiati? Ho risposto, sì. E lui, allora fai la festa per i rifugiati. Da quel momento il 20 aprile è diventato la festa per i rifugiati. Il pasto è per i rifugiati. Celebriamo la messa a scuola e poi dopo facciamo festa con i rifugiati. Lì loro ballano le loro danze, ballano molto bene. È tanta gioia, tanti bei ricordi. Ma senza amore non si può vivere. E nemmeno senza fede. Bisogna avere fede, credere in quello che si fa, ed è questo, siamo pronti a lottare per tutto. Vedo quante volte, quando le cose andavano molto male, l'ambasciata di Francia telefonava a mia sorella. Tra un'ora i militari francesi verranno a prendervi, vi porteranno all'aeroporto e partirete per la Francia. Ho detto, non preoccupatevi, sono missionaria, resto qui. E in futuro non sprecate telefonate per chiamarmi, non partirò. È vero, non ne vale la pena, non serve a nulla andarsene. Tra un mese sarà tutto tranquillo. Beh, adesso non è tranquillo, ma va bene. No, non abbandonerò tutti questi bambini. Così, è davvero una ragione davvero valida? No, vale la pena restare e occuparsi di questi bambini. Se me ne vado, non sarà più così. So bene che non sono io a fare tutto questo, ma comunque... Penso che devo restare ancora un po'.
1: Io mi chiamo Robert Pettinaroli e vengo da Omegna, in provincia di Verbania, in Piemonte.
2: Cosa significa questo luogo per lei?
1: Per me questo luogo è un luogo importantissimo, nel senso che la mia conversione è iniziata qua nel 2014-2015, sono venuto qua per la prima volta e ho incontrato la fede. Ecco. Spiegare che cosa significa, sinceramente, io lo dico sempre anche con i miei amici e parenti a casa, non è mai facile perché spiegare il tutto ci vorrebbe veramente tanto tempo. Però è un luogo di preghiera, è un luogo dove si trova l'amore, la pace, Gesù Cristo, quindi per me è stato un luogo veramente importante per quanto riguarda il mio cammino spirituale e mi ha dato, non tanto, mi ha dato tutto. Quindi ogni volta che vengo qua per me è sempre un'emozione importante, bellissima, che porto poi a casa ai miei cari. Ecco. In due parole, Medjugorje trovi semplicemente la fede, trovi Gesù Cristo, trovi Maria Santissima e trovi la preghiera. Tanti si aspettano di venire qua e chissà che cosa trovare, nel senso, però questi discorsi, vedere il sole che gira, secondo me fanno effetto contrario portati a casa. Io dico sempre, venite a Medjugorje e vedete con i vostri occhi semplicemente quanta preghiera, quanto amore, quanta fede c'è, bisogna metterla nel proprio cuore e poi portarla a casa, perché poi Medjugorje, come ha detto il sacerdote oggi nell'omelia, non è Medjugorje, è quando si torna a casa che inizia il vero pellegrinaggio, quindi è fondamentale portarsi a casa tutto quello che nei 3-4 giorni si passa a Medjugorje. Ecco.
2: Visto che seguite Medjugorje tanto, venite anche spesso, sicuramente anche seguite i messaggi della Madonna. Ultimo messaggio è stato molto breve e molto chiaro. La Madonna ci chiama a pregare per la pace. Quanto è importante in questo momento pregare per questa intenzione?
1: Direi che è fondamentale, anche perché qui trovi tanta preghiera. Purtroppo quando si ritorna a casa, io parlo delle mie zone, ma penso che sia abbastanza diffusa questa cosa, c'è veramente poca preghiera sia per quanto riguarda i giovani sia per quanto riguarda nelle nostre parrocchie, e questo capisco che fa piangere il cuore di Maria Santissima. Qua ce n'è tanta preghiera, ma sarebbe, come ho detto prima, veramente importante portarla a casa, perché se capiamo l'importanza della preghiera, come ha detto lei, con il digiuno, con la preghiera si possono fermare le guerre, quindi ha detto già tutto lei. Thank you.

0: chiamo Daniela e sono della provincia di Roma. Sono originaria della Sicilia, ma è da tanti anni che vivo in provincia di Roma.
1: Ecco Daniela, qua a Međugorje è già stata o prima volta qua?
0: No, questa sarà la quinta o la sesta volta che vengo, perché sento il bisogno di venire. Nella nostra vita ognuno di noi ha i suoi momenti particolari. Io il primo l'ho avuto nel 2012, quando davanti a un'immagine della Madonna ho sentito proprio di essere chiamata, e da allora io periodicamente vengo, che sia un anno sì e un anno no, oppure ogni anno, dipende da quello che sento qui di dover fare.
1: Allora, cosa per lei significa affidarsi a Dio, soprattutto nei momenti difficili?
0: Lui sente la mia difficoltà e mi risponde a modo suo. Ho bisogno di qualche cosa, arriva il suo aiuto, in un modo o in un altro. È sempre un modo diverso, ma io lo so che è lui, perché non ci sono altre spiegazioni. Ho bisogno di un momento difficile in campo economico, improvvisamente mi arriva un'entrata inaspettata. Ho necessità di conforto, di amicizia, incontro una persona magari che mi è sempre stata vicina e che non vedevo da tanto tempo.

0: venite, anche soltanto per curiosità, venite e soprattutto venite con il cuore aperto, non vi aspettate niente, non vi aspettate di trovare per forza quello che vi dicono gli altri. Il rapporto con la Madonna qui è del tutto personale, ognuno sente in sé, per sé, le sue risposte.
1: Inizio, ok. Un saluto a Maria Vision. Mi chiamo Bushra Khoury, sono una nutrizionista di origine siriana. Oggi vorrei trasmettere un messaggio riguardo la mia fede in Lui, Gesù. La mia fede in Lui. Una fede in Gesù che non deriva dai libri né dagli insegnamenti religiosi. Questa fede è nata dalla vita quotidiana che ho vissuto nei suoi dettagli. In ogni momento di quella vita, Gesù era presente. Quando diamo la nostra grande fiducia al Signore, lo troviamo sempre all'altezza di questa fiducia. E quando gli ho dato questa fiducia, l'ho trovato presente e gli ho affidato la mia vita. Ci sono tanti dettagli e piccole cose che accadono nella nostra vita quotidiana. Molte persone pensano che siano solo coincidenze o che siano successe così per caso. Ma quando abbiamo fede e sappiamo che è successo perché il Signore voleva che accadesse, soprattutto quando gli abbiamo detto: Signore, ti ho affidato la mia vita. Ringrazio Gesù per la pace che ha messo dentro di me. Questa pace che mi dona gioia e felicità nonostante qualsiasi situazione, problema o difficoltà che posso attraversare, anche se il mio paese sta vivendo momenti difficili. Abbiamo lasciato il paese. Molte altre persone oltre a me se ne sono andate, ci siamo trasferiti e io e la mia famiglia ora siamo ognuno in un posto diverso. Ma nonostante tutto il Signore era con noi, con ognuno di noi e ci ha aiutato molto. Ti ringrazio dal profondo del cuore per questa pace, perché la pace che ci dai, Signore, non si può trovare in nient'altro e non ha prezzo. È Lui che ha detto: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo. Io ve la do. Non si turbi il vostro cuore e non abbiate paura. Davvero, questa pace in cui vivo ora, anche se in questo momento sto per trasferirmi in un nuovo paese. Sicuramente incontrerò dei problemi lungo la strada. Ma comunque non sono triste e non ho paura, perché so che il Signore è con me. Chiedo a tutti di avere fede e affidare la propria vita al Signore Gesù. E chiedo a Gesù di mettere la pace nel cuore di ognuno di voi. Vi ringrazio per avermi ascoltata e vi auguro una buona giornata. Benedizioni.

0: Je viens de la France.
1: Vengo dalla Francia, del centro della Francia, di Bourges, questa città che si chiama Bourges, e faccio un pellegrinaggio fino a Medjugorje, senza soldi. L'obiettivo è di viaggiare per 1000 giorni senza soldi, vivere di provvidenza. Sono partito da Bourges, sono andato a Paray-le-Monial, è sopra Saint-Étienne. Poi sono tornato a Lione e sono sceso a Montpellier. E a Montpellier ho fatto tutta la costa fino a Roma. Sono rimasto alla comunità dell'Emanuele a Roma, che era molto accogliente. E poi una settimana ancora a Assisi, che era molto accogliente per me. E oggi sono qui perché voglio prendere la nave a Ancona. Vivo provvidenza senza soldi. Spero che qualcuno mi aiuterà, qualcuno che mi farà la carità per farmi attraversare il mare senza soldi. Ecco il mio obiettivo. Voglio passare, se no, da Venezia e poi vorrei andare a Medjugorje perché si trova in Bosnia. Spero e ogni giorno vedo che la provvidenza esiste e che c'è qualcosa di molto forte e che sono pieno e pieno di amore intorno a me. Mi metto in questa forma di amore e l'amore arriverà. È uno scambio forte. Sono molto accolto e sto viaggiando. E sempre qualcuno di nuovo mi accoglie, qualcuno che mi ascolta, che mi dà l'affetto. E più vado avanti e mi sento ascoltato e che cresco anche nell'ascolto. È vero, tanta gioia e tanta assicurazione, meno paure. All'inizio sicuramente avevo tante paure. Se potevo dormire, se potevo mangiare, ma adesso veramente faccio la fiducia, mi fido alla provvidenza. Ogni sera trovo un posto bellissimo. Adesso sono arrivato a Loreto, una città magnifica, c'è una forza per la Vergine Maria fortissima, e vedo che la gente è straordinaria. Sono stato invitato in un posto bellissimo e il mio obiettivo è di stare un giorno qui e di ripartire domani o magari anche oggi. Mi fido di questa provvidenza e ascolto ancora quello che Dio mi mette davanti. Ecco il mio percorso, tutto questo senza soldi, per vivere senza niente. Spero andare nella casa di Maria, che si trova in questa basilica qui a Loreto. Ho voglia di pregare tanto e ho sentito qualcosa di molto forte lì dentro. C'è una presenza invisibile che è con me e che mi dà questa forza della Madonna. Lo consiglio a tutti questi di venire qui perché è un posto magnifico. Passo poco tempo, 2 o 3 giorni, però spero tornare e rimanere più tempo in questa piccola casa di Maria, che è veramente un luogo molto forte. Il mio obiettivo è di arrivare a Medjugorje, rimanere a Medjugorje. E poi il finale mi ha preso 500 giorni. L'obiettivo è di arrivare in America del Sud per avere un amico mio, Boris, che è in Colombia. Voglio arrivare in Colombia senza soldi. Vorrei veramente sperimentare questa provvidenza. Tutto questo sicuramente prenderà 1000 giorni. La provvidenza è sempre presente in noi, in mezzo a noi, questo lo posso constatare ogni giorno. Ringrazio tutti quelli che guardano questo video. Voglio invitarvi a venire in questo luogo, che è qui, questa piccola collina qui a Loreto. È un luogo materialmente magnifico, però quello che c'è di forte sono anche le persone che sono qui intorno qui alla Santa Casa. È magnifico. Vi auguro una buona giornata a tutti e una buona serata quando guarderete questo video, e spero incontrarvi un giorno. Grazie, a presto. Adesso riparto in questo viaggio. Grazie e buona giornata. Grazie, ciao.

0: Amici di Maria Vision, benvenuti per questa nuova condivisione qui questa mattina sulla scalinata di Loreto in compagnia di?
1: Maria.
0: Quanti anni hai, Maria?
1: 38.
0: Da dove vieni?
1: Da Adrano, provincia di Catania.
0: È la prima volta che vieni qui a visitare il santuario?
1: No, assolutamente no, è già la terza volta e ogni volta è una grande emozione poter venire, diciamo, e pregare qui.
0: Cosa ti senti dentro quando vieni a visitare la casa di Mamma Maria?
1: Sicuramente una grande pace, ma come ogni luogo mariano, io sono andata anche a Međugorje e ogni luogo mariano dà una pace, una tranquillità che è al di fuori del comune. Solo chi ha fede e ci crede veramente può capire. Non è venire a vedere la chiesa in quanto monumento, in quanto posto, diciamo, diverso da tutti gli altri, ma è proprio venire a pregare, incontrare Maria, incontrarla con fede, soprattutto diciamo, per le esperienze, anche per le disavventure che ciascuno di noi ha, e trovare quel conforto, quella consolazione che solo la preghiera può dare.
0: Sei figlia unica?
1: No, ho una sorella che è sposata e ha un nipotino.
0: Allora, anche a nome di tua sorella, ti va di mandare un messaggio anche ai tuoi genitori che in un qualche modo forse ti hanno formato, ti hanno guidato, ti hanno accompagnato in questo viaggio durante la vita? Qui davanti a te c'è tuo papà, mamma è qui dietro alle mie spalle, però insomma avranno, tuo papà soprattutto avrà modo di ascoltare questo messaggio.
1: Sì, io ringrazio ovviamente, la base di tutto è la famiglia, io ringrazio i miei genitori per avermi comunque trasmesso, perché alla fine non è una cosa che si dà, diciamo, per scontata, perché poi effettivamente molti, pur essendo battezzati o cresciuti in un ambiente cristiano, poi si distaccano progressivamente perché la vita li porta a distaccarsi. Invece loro mi hanno trasmesso questa, diciamo, possibilità e forza di credere ancora praticamente in Dio, di credere nonostante quelli che sono i momenti di difficoltà, anche di salute, che noi appunto quest'anno ne abbiamo avuto tanti, e di poter credere e cercare effettivamente quella consolazione che solo la fede può dare, e soprattutto di credere che in un valore che oggi purtroppo, per quello che sentiamo, si sta perdendo, che è la famiglia. Restare uniti nonostante le difficoltà, perché appunto la famiglia, come diceva Papa Giovanni Paolo II, è quella, diciamo, quell'entità che è capace di dare la vita, ma donare anche la vita, di dare amore e di donare amore. Questo è il valore, diciamo, che hanno trasmesso a me e a mia sorella, e anche mia sorella vedo che al mio nipotino Cristo sta trasmettendo tutto questo.
0: Avete capito, cari fratelli, l'importanza della famiglia, del nucleo familiare, che non è solamente generare vita, ma anche continuare a donarla durante tutta, sì, l'arco della vita.

0: Quindi il messaggio che anche Maria questa mattina sta condividendo con noi è l'importanza di continuare a perseverare anche nelle difficoltà.
1: Soprattutto nelle difficoltà, perché essere cristiano non è, diciamo, una cosa alquanto semplice. Cioè, io sono cristiano, prego, e allora vuol dire che tutto mi va bene. Assolutamente, essere cristiano vuol dire affrontare la vita nonostante le difficoltà con una forza interiore, con una consolazione interiore che, diciamo, sarebbe impossibile trovare in altre fonti. Spesso purtroppo la società odierna ci porta a distaccarci da questo, magari cercare la consolazione nel divertimento, in quello che potrebbe essere, diciamo, più semplice, più facile. Invece tutto questo è possibile attraverso la forza della fede.
0: E secondo te quali sono i valori su cui dovremmo puntare a migliorare, a riscoprire, sia nella società, nei giovani, in famiglia? Cosa manca? Qual è il valore che manca?
1: Allora, sicuramente l'amore, ma l'amore non inteso come amore tra uomo e donna. Come diceva Madre Teresa di Calcutta, Dio è amore, e quindi amore inteso come amore verso la famiglia, amore verso fratelli o sorelle, amore verso un amico, un'amica, amore soprattutto verso il prossimo, anche verso gli animali, come tra poco andremo anche ad Assisi, e amore proprio verso tutto l'ambiente che ci circonda, perché anche nelle piccolezze, anche nel rispetto verso il prossimo, si vede effettivamente questo amore che viene trasmesso, diciamo, la cui fonte è appunto Dio.
0: Noi ti ringraziamo, Maria, per questa condivisione, questa tua testimonianza. Sono sicuro che sia stato prezioso anche per i nostri amici da casa che ci hanno ascoltato. Ma io ho in serbo per te una sorpresa. Allora ti invito a rimanere ancora qualche secondo qui, non appena tua mamma finisce la telefonata che sta facendo, perché ho una sorpresa per te e soprattutto per i tuoi genitori. Rimani qui, eh?
1: Va bene, ok, va bene.
0: Eccola qui la promessa che avevamo fatto a Maria. Questa mattina i suoi genitori, Tino, dico bene?
2: Tino, va bene.
3: Lilina.
0: E Lilina sono qui per rinnovare quest'anno le loro promesse matrimoniali. Quest'anno quanti anni di matrimonio compite?
3: 40.
0: Chiedo conferma, sono 40?
2: 40 il 26 di luglio di quest'anno.
0: Perfetto, allora io qui questa mattina ho preparato le promesse matrimoniali che vi scambierete un'altra volta.
2: Io accolgo te, Lilina, come mia sposa. Con la grazia di Dio prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita.
3: Io, Lilina, accolgo te come mio sposo, con la grazia di Dio prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti ed onorarti tutti i giorni della mia vita.
0: Auguri agli sposi, bacio, un bacio. Grazie, grazie, grazie Lilina. Dove si trova?
3: Adrano.
0: Ad Adrano, allora un saluto anche a tutta la città di Adrano, va bene? Allora un saluto e a presto con Maria Vision.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, sono con voi e preghiamo insieme. Figlioli, aiutatemi con la preghiera affinché Satana non prevalga. Il suo potere è morte, odio e paura. Ha visitato la terra. Perciò, figlioli, ritornate a Dio, alla preghiera, al digiuno e alla rinuncia. Per tutti coloro che sono calpestati, poveri e non hanno voce in questo mondo senza Dio. Figlioli, se non ritornate a Dio e ai Suoi comandamenti, non avete futuro. Perciò ha mandato me a voi per guidarvi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

prendete e mangiate. Questo è

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne,

è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

benvenuti a Gualdo Tadino, tanto vi dico dove siamo. Siamo qui a Gualdo Tadino e il Vescovo mi ha chiesto questo servizio e l'obbedienza è la cosa che ti fa libero. Per noi sacerdoti è molto importante e anche classifica il nostro stile di servizio di ministero in comunione con il Vescovo e con il Santo Padre. Sono ormai a 6 parrocchie e nulla dirà che ne saranno anche altre. E così, scherzando con il Vescovo, perché anche lui non sta tanto meglio di me, con 2 diocesi, e abbiamo detto più che preti e Vescovo divisi, siamo dei ministri condivisi. Sono 6 comunità e, come avete visto, io sono poco presente, perché ho chiesto a loro che la fede non c'è perché c'è il prete, ma perché c'è Gesù Cristo. C'è Gesù, il risorto, e il Cristo, l'unto del Signore. Per cui le mie, dico così, ma saranno le nostre comunità, sono comunità che si sanno gestire in tutto. E a me viene lasciato il compito, quello specifico del sacerdote, i sacramenti, la vita spirituale, l'incontro con le famiglie. E essendo non grandi comunità, ecco, anche il progetto diocesano è molto più semplice da applicare, perché diventa un progetto dove vivere con le famiglie, nelle famiglie, diventa veramente la grande occasione. Che poi stiamo bene anche noi preti, come si dice, con questo stile di parrocchia e di pastorale. Qui siamo nella chiesa la più bella. È una chiesa che è un tempio di arte, veramente, che c'è sempre da scoprire qualcosa. Il mio predecessore, il grande Monsignor Don Luigi Merli, se lo incontrate fatevela raccontare, perché lui l'ha vissuta millimetro per millimetro, perché ci sono stati grandi anni di restauro, di ripristino, che neppure ci si immagina. E qui ci troviamo in un tempio, ogni angolo che guardate, considerate che sono 1000 anni che su queste pareti la parola Gesù viene ripetuta, una volta in latino, adesso in italiano, qualche volta anche in gualdese, insomma, in tutte le lingue. Perciò, ecco, mi trovo a fare questo servizio. Non è semplice. Il Vescovo poi mi ha affiancato dei giovani sacerdoti studenti che il fine settimana vengono a fare esperienza. Per cui anche la fede e il servizio pastorale è fatto veramente in comunione, in famiglia, famiglia presbiterale, famiglia di sacerdoti del vicariato. Noi ci incontriamo una volta al mese come vicariato, condividiamo il pranzo insieme, facciamo quello che si fa in famiglia. Non si parla del lavoro, ma di come è andata la giornata, di quali sono i nostri sogni. E io spero che questo stile di sacerdote, chissà se qualche giovane verrà così catturato come sono stato catturato io, essere catturati dallo sguardo di Gesù che ti dice ti fidi di me, vieni, prendiamo il largo. E questo è il largo della nostra diocesi. Di tutto questo, grazie al nostro grande Vescovo Domenico e a colui che mi ha accolto, il Vescovo Sergio, e quello che verrà, non sappiamo, domani ci verrà detto cosa hanno deciso. Ma non importa chi è la persona, l'importante è che il centro ci sia sempre e solo lui.

Pace bene, buon pomeriggio. Ben ritrovati a questo nostro appuntamento di Catena d'Amore. Sono contenta di stare con voi, di trascorrere questo pomeriggio con voi nella preghiera. Tanti saluti anche da parte dell'equipe di Maria Vision che stanno lavorando per noi, per far sì che questo nostro incontro possa sempre essere vissuto insieme. Oggi vi ho preparato questa piccola scenografia con i giornali, ci sono dei fiori, un paio di occhiali e il crocifisso di San Damiano, il crocifisso che ha parlato a San Francesco. Perché i giornali per me rappresentano un po' la nostra vita quotidiana, gli avvenimenti che ci affliggono, che riscuotono nel nostro cuore. Dubbi, perplessità e tante volte davanti agli avvenimenti che ci coinvolgono personalmente, oppure gli avvenimenti che noi ascoltiamo, che vediamo per televisione, la nostra domanda: dov'è Dio? Dov'è il Signore? Perché ci ha abbandonati? E gli occhiali rappresentano un po' la nostra capacità di vedere il Signore nella nostra vita, in tutti gli avvenimenti della nostra vita, negli avvenimenti della Chiesa, della società. I fiori rappresentano la preghiera, il nostro cuore elevato al Signore. I fiori attingono la luce dal sole, e quindi il sole rappresenta per noi Gesù, è stato definito Gesù da Zaccaria, il sole di giustizia. E quindi com'è bello pensare ai fiori che guardano il Signore per attingere la grazia, per attingere la sua vita, per attingere il suo calore, per la loro vita. E i fiori, quindi la preghiera, danno a noi la possibilità di vedere il Signore nella nostra vita. Quindi indossiamo questi occhiali, con frutto della nostra preghiera, per vedere Gesù nel nostro cammino. Il crocifisso, com'è bello questo crocifisso, questa immagine del crocifisso di San Damiano che ha parlato a Francesco. Queste braccia spalancate di Gesù rappresentano proprio il suo abbraccio, lui che ci aspetta. Guardando il crocifisso di San Damiano mi vengono in mente queste parole di Gesù: venite a me tutti affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Io non ho parole per dare consolazione, per dire tutto passerà, tutto andrà bene, non vi preoccupate se state soffrendo, tutto va bene, è solo un momento provvisorio. Io voglio in questo momento di incontro con voi, alla luce di ciò che stiamo soffrendo, di ciò che stiamo vivendo, vorrei dare con parole di consolazione con la parola di Dio, con quello che ho ascoltato dalla parola di Dio. In questo momento mi viene sott'occhio questo passo di San Paolo, la lettera ai Romani. Quindi davanti a tutto ciò che mette confusione, mette smarrimento, dolore, angoscia nella nostra vita, San Paolo ci dice questo: chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Fosse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù, nostro Signore. Il Signore è con noi, questa è la nostra certezza, è ciò che dà luce al nostro cammino. E quindi noi dobbiamo essere come questi fiori, rivolto il nostro sguardo rivolto al Signore. E guardando anche questi fiori mi viene in mente anche quello che diceva Carlo, il nostro Carlo Acutis, di cui vi siete tanto devoti e a cui chiedete sempre la sua preghiera. E Carlo diceva che Gesù è questo sole davanti al tabernacolo
ci si diventa santi, come davanti al sole ci si abbronza. Quindi pensiamo a questi fiori e la nostra vita, che abbiamo bisogno di stare con il Signore per attingere la sua luce, il suo calore, il suo abbraccio. E poi voglio pregare con voi questo Salmo 120, com'è bello, mi piace tanto perché dice che il Signore è il nostro custode. È bello sentire che Dio è il nostro custode, è colui che si prende cura di noi, colui che ci protegge, colui che ci difende.

Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto cielo e terra. Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode, non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele. Il Signore è il tuo custode, il Signore è come ombra che ti copre e sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole né la luna di notte. Il Signore ti proteggerà da ogni male, Egli proteggerà la tua vita. Il Signore veglierà su di te quando esci e quando entri, da ora e per sempre. Con queste meravigliose parole del Salmo 120, voglio pregare con voi e se volete chiamarci, sono contenta di condividere con voi la preghiera e anche di ascoltare le vostre intenzioni di preghiera. E so che tanti non riescono a telefonare, però so che avete a cuore la salute dei vostri cari e soprattutto chi accudisce un genitore, un figlio malato, dei nipoti. Io preghiamo per questi nostri fratelli che stanno vivendo questo momento di malattia, di sofferenze, anche di cure, e soprattutto quando non si riesce a trovare una cura appropriata o quando non si riesce a trovare un medico che prende a cuore la nostra salute. Quindi io voglio pregare con voi per questa intenzione, per tutti gli ammalati, e li voglio affidare alla nostra Mamma Immacolata, salute degli infermi, colei che alle nozze di Cana ha chiesto al figlio: non hanno più vino. E noi chiediamo per questi nostri fratelli la salute. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, salute degli infermi, prega per noi. Potete chiamarci al numero 075 81 36 35. In attesa di qualche vostra chiamata, vogliamo pregare per questi nostri fratelli che ci hanno scritto e che chiedono preghiere, soprattutto a San Carlo Acutis. Preghiamo per Acu da Lomé, per Alessandro da Aosta, per Almendra, per Trial dal Brasile, per André Mirel e per Anna da Napoli. Anche Anna ci scrive: Caro Carlo, ti affido la guarigione di mio nipote, colpito dal tumore. Ti affido i miei figli perché vivano nella fede e nella concordia e abbiano un lavoro sicuro. E preghiamo per tutte queste intenzioni di questi nostri fratelli che ci hanno scritto e li affidiamo a San Carlo Acutis. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Carlo Acutis, prega per noi e donaci la grazia di aggrapparci a Gesù nella sofferenza, nella difficoltà, nella nostra fragilità. Donaci la grazia di sentire questa presenza di Gesù nella nostra vita e di sentirci figli amati e prediletti del Signore. Preghiamo per la nostra sorella dall'Argentina, Azucene, per Barbara dal Brasile, per Beatrice, per Bernarda da Munster, per Bibiane e per Bridge da Los Angeles e per Caldarola. Per questi nostri fratelli voglio pregare
con

0: Queste parole. Nell'ora della paura io in te confido, in Dio di cui lodo la parola, in Dio confido non avrò timore. I passi del mio vagare tu li hai contati, le mie lacrime e l'oltre tu raccogli, non sono forse scritte nel tuo libro? Signore, io in te confido. Pronto, pace bene?
1: Pace bene, sorella.
0: Pace bene, come ti chiami?
1: Vittorio, da Tagliacozzo.
0: Ah, pace bene, Vittorio, per chi vogliamo pregare?
1: Per la mia famiglia, perché ho tanto bisogno. Ho tanto bisogno, insomma, d'aiuto dal Signore, che fa una preghiera.
0: Va bene, vogliamo pregare insieme il Padre nostro?
1: Va bene, sorella.
0: Va bene, Padre nostro, che sei nei cieli. Sia
1: Sia
0: santificato il tuo nome,
1: santificato
0: venga il tuo regno, sia fatta
1: sia
0: la tua
1: fatta la tua
0: volontà,
1: volontà,
0: come in
1: come in
0: cielo,
1: terra,
0: così in terra.
1: così in terra, dacci
0: Dacci oggi il
1: oggi il
0: nostro
1: nostro
0: pane
1: pane
0: quotidiano
1: quotidiano,
0: e
1: e
0: rimetti a
1: rimetti a
0: noi
1: noi
0: i
1: i
0: nostri
1: nostri
0: debiti,
1: debiti, come
0: come
1: anche
0: anche noi
1: noi
0: li rimettiamo
1: rimettiamo
0: ai
1: ai
0: nostri
1: nostri debitori.
0: debitori. E non
1: E non
0: abbandonarci
1: abbandonarci
0: alla
1: alla
0: tentazione,
1: tentazione,
0: ma
1: ma
0: liberaci
1: liberaci
0: dal
1: dal male.
0: male. Amen.
1: Amen.
0: Pace bene, Vittorio, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie,
0: Buon
1: grazie, pace
0: pomeriggio.
1: bene,
0: Pace
1: anche a te,
0: bene,
1: pace bene.
0: pace bene. Preghiamo per Carlos. Scrivi a Carlo, non lasciare mai i miei figli, mia moglie. Insieme siamo forti e vogliamo pregare per tutte le famiglie perché scoprono la bellezza di essere famiglia. La famiglia è dono di Dio, è una vocazione, è una missione, è una luce per tutta la Chiesa. Noi abbiamo bisogno della famiglia, per cui preghiamo la regina della famiglia perché possa custodire l'unione, la santità e possa regnare in ogni famiglia Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Regina della Famiglia, prega per noi. Preghiamo anche per Carmen dalla Spagna, per Cesar dal Brasile, per Cristel, per Cincia, per Claudio da Santos. Claudio scrive: San Carlo, sono nel momento più disperato della mia vita, senza cammino, senza risorse, senza speranza, senza forze, senza un tetto e senza sapere come agire. E per questo nostro fratello e per tutti coloro che hanno questi momenti, li affidiamo alla nostra Mamma Immacolata. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Pronto, pace bene?
1: Pace bene, sono la mamma di Andrea.
0: Pace bene, come
1: E
0: stai?
1: allora, il suo compleanno, ma ha avuto una giornata molto brutta perché il cane non sta bene e per lui è una creatura. E allora, adesso vediamo un attimo come sarà il cane. E lui, insomma, non è di umore tanto solare.
0: Ok, preghiamo per tutte queste tue
1: Ce l'ha con me
0: intenzioni.
1: perché prego, ma è una rivalsa, una rivalsa, una rivalsa. E io lo sa che io prego, però e io cerco di fare del mio meglio, ma si vede che non sono una mamma perfetta. Voi pregate tanto per
0: preghiamo per te e per tutte le mamme che hanno a cuore la famiglia e ci sono dei problemi che veramente di salute che affliggono la famiglia. Li affidiamo tutti al Signore. A te piace pregare il Padre Nostro, vogliamo pregare insieme, pregare allora?
1: Per Andrea, per i miei genitori che sono in cielo.
0: Sì.
1: E che Carlo Acuti se lo protegga tanto anche.
0: Sì, preghiamo per tutte queste tue intenzioni. Diciamo insieme, Padre Nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, secoli dei secoli. Amen. Salutaci Andrea. Da parte di tutta Maria Visio.
1: Però non garantisco niente.
0: Va bene, ce lo saluti. Ce lo saluti che noi lo ricordiamo nella preghiera.
1: Pace bene, pregate bene. Che ne ha bisogno.
0: Pace bene, pace bene. Pace bene. In questo momento mi viene in mente anche per tutti coloro che vivono con indifferenza e non riescono a vedere la presenza di Dio e non riescono neanche a vedere l'amore di cui sono circondati attraverso le amicizie, la famiglia. Preghiamo per tutte queste persone che sono chiuse nella solitudine e nell'indifferenza che rende duro il loro cuore. Noi vogliamo affidare la nostra Mamma Immacolata perché possa toccare il loro cuore e aprirlo alla gioia, alla vita. Pronto, pace bene?
2: Pronto, sorella. Pace bene, sorella. Vi voglio bene, assai.
0: Grazie.
2: Sono una signora veramente ferma, con la carrozzella. Non cammino. Ma pregare pure per me, ma pure per mia nipotina, sorella. C'è una nipotina, c'è una malattia grave, e sta a 5 anni. E non capiscono più picciare a bambine, tanti medici che danno e non capiscono. E la bambina, e per tutti i miei nipotini, i miei figli, anche per me che sono con la carrozzella, una donna grande sono e con la carrozzella. Dio sa quella mia cosa che voglio dire, sorelle. Non so se mi va bene, tanto non mi spiego, ma Dio sa cosa c'è andato a cuore, sorelle.
0: Preghiamo per tutte queste tue intenzioni, veramente le affidiamo.
2: Sì, sorella, perché ti bene, l'emozione. Quando preghiamo, non so dire niente, poi ci sono tante cose da dire, ma Dio lo sa cosa voglio dire io.
0: Come ti chiami? Non ho capito il tuo nome, come ti chiami?
2: Giuseppina, veramente terme.
0: Giuseppina. Giuseppina, preghiamo, affidiamo tutta la tua sofferenza alla Madonna, va bene, e al Signore.
2: Ma non lo so, quindi c'è paura mia, perché ci voglio dire, ma vorrei essere a parlare, mi emozioni.
0: Va bene, preghiamo. Vogliamo dire una...
2: Mi voglio bene, ciao.
0: Vogliamo dire un'Ave Maria insieme?
2: Certo.
0: Ok, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Sorella, che Dio mi benedica. Io mi voglio bene, mi sembra che mi piace, mi piace.
0: Grazie, pace bene Giuseppina, buon pomeriggio.
2: Mi scuso, non ti si parla bene, mi emoziono.
0: Non ti preoccupare.
2: Che te ne può dire, che Dio mi benedica, che ti parli.
0: Grazie, Giuseppina, grazie per il tuo affetto. Buon pomeriggio.
2: Che Dio mi benedica, e quindi aiutate pure anche a noi, aiutate anche a noi voi.
0: Grazie, buon pomeriggio allora, buon pomeriggio. Tante volte nella nostra vita ci sentiamo come in un mare in tempesta, no? E la nostra vita è una piccola barca e noi dobbiamo fare come gli apostoli, gridare, Gesù, non stare lì a dormire, vieni a salvarci, non ti importa di noi. E Signore, lo svegliamo dal suo sonno, da quella sua quasi assenza, perché possa intervenire nella nostra vita. E ci rivediamo fra qualche istante. E facciamo una piccola pausa e poi saremo di nuovo insieme. Grazie soprattutto per essere stata con noi in questo momento. Pace e bene.

0: Pace bene, ben ritrovati a questo nostro appuntamento di Catena di Amore. E, come avevo detto prima, ho preparato questa piccola scenografia fatta di giornali, perché i giornali per me rappresentano un po' la nostra vita, il nostro quotidiano. E su questi giornali c'è Gesù, c'è l'immagine del crocifisso di San Damiano, perché il Signore lo ha detto, nella Bibbia c'è scritto proprio più volte: io sono con voi, io sono con voi, non temete. E quindi queste parole possono dare il coraggio di camminare, di affrontare la nostra giornata, anche se nella nostra vita ci sono notizie, ci sono situazioni in cui mettono un po' in dubbio la presenza di Dio. Volevo leggervi questo bellissimo passo di Isaia. Mi piace tanto perché il Signore dice che lui è come una mamma, è una mamma che non dimentica i suoi figli. Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane che rappresentiamo tutti noi. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato. Fin dal grembo di mia madre ha pronunziato il mio nome. Giubilate, o cieli, rallegrati, o terra, gridate di gioia, o monti, perché il Signore consola il suo popolo e ha pietà dei suoi miseri. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se queste donne si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Ecco, ti ho disegnato sulle palme delle mie mani, le tue mura sono sempre davanti a me. Ho letto una volta nella vita di Madre Teresa di Calcutta che lei guardava il palmo delle sue mani perché ricordava questo passo di Isaia, Dio che dice: ti ho disegnato sulle palme delle mie mani, per dire che noi siamo sempre presenti davanti al Signore e Lui è sempre presente nella nostra vita, anche se non lo sentiamo. E con questi pensieri vogliamo continuare la nostra preghiera per tutte le vostre intenzioni. Pronto, pace bene?
1: Pronto?
0: Pace bene, come ti chiami?
1: Mi chiamo Massimo,
0: Massimo, da
1: abito
0: dove?
1: a Roma.
0: Abiti a Roma. Perché vogliamo pregare, Massimo?
1: Ho bisogno di liberazione dal maligno. Ahia, è tremendo.
0: Preghiamo. Allora, preghiamo San Michele Arcangelo. Però ti do un consiglio. Chiedi un colloquio al sacerdote per una benedizione, la confessione. Sono sacramenti che danno luce e anche liberazione, va bene? Quindi vai dal sacerdote per trovare un poco di luce, anche un po' di pace nel tuo cuore, va bene? Preghiamo, preghiamo insieme San Michele Arcangelo perché possa lottare con te contro tutti questi pensieri. Sì. Diciamo, io prego per te, San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii tu il nostro sostegno contro la perfidia e le insidie del diavolo, che Dio eserciti il suo dominio su di lui. E tu, principe delle potenze celesti, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, i quali errano nel mondo per perdere la pace. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Michele Arcangelo, prega per noi. Pace bene, Massimo, buon pomeriggio.
1: Grazie, altrettanto.
0: Pace bene, pace bene.
1: Pregate sempre per
0: Preghiamo per te, stai tranquillo, va bene? Vai da sacerdote. Ascolta questo nostro consiglio, fai un bel colloquio con il sacerdote che ti dà una bella benedizione. Va bene? Buon pomeriggio, Massimo.
1: Grazie.
0: Pace

0: bene, pace bene. Bonhoeffer ha scritto, lui ha vissuto nei campi di concentramento e diceva così: Dio non ci salva dalla sofferenza, ma nella sofferenza. Non ci protegge dalla morte, ma nella morte. Non libera dalla croce, ma nella croce. E il Signore tante volte non... sembra che non ascolti le nostre preghiere, ma... Il suo disegno, nella sua volontà, c'è sicuramente il bene per noi, e di questo dobbiamo avere fiducia. E per questo io prego per tutti voi, perché possiate sperimentare la presenza di Dio nella sofferenza. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo. O Vergine gloriosa e benedetta. Pronto, pace bene?
1: Pace bene a lei, grazie. Sono Maria Stella.
0: Pace bene, da dove chiami?
1: Io sento, sono provvisoriamente in Pisa perché ho seguito un intervento a Pantria.
0: Non ho capito, hai sentito?
1: Allora, io sono, chiamo da Pisa,
0: Sì.
1: ora sono a Pisa.
0: Sì.
1: Chiamo da qui,
0: Sì. Sì.
1: da Pisa, chiamo, allora un momento, allora,
0: Non riesco a capirti tanto bene. Dimmi per chi, per cosa, cioè vogliamo pregare insieme?
1: vediamo, guardi, vediamo, perché io sono stato operato in pancreas,
0: Ok.
1: capito se mi sente. Siccome in quel periodo che mi sono operato è deceduto mio marito, vorrei pregare per mio marito.
0: Ah, va bene. Come si chiama tuo marito?
1: Il marito si chiamava Giovanni, si chiamava Giovanni.
0: Ok, preghiamo per lui.
1: Ed è morto il giorno di Sant'Antonio, suora,
0: Ah,
1: quindi
0: ok.
1: è
0: Quindi.
1: morto il giorno di Sant'Antonio.
0: Ok.
1: E so, quando arrivano questi giorni, oltre al mio dolore, che oramai ho 34 anni e
0: Certo.
1: non sto bene, e quindi ora non devo dare tempo a nessuno,
0: No,
1: perché
0: preghiamo per tuo
1: tutto.
0: marito. Io ti dico che è bello che tu ami così tanto tuo marito e lo ricordi con tanto affetto. Questa è una cosa tanto bella.
1: Mio marito. Che io sono 63 anni e sono felicemente sposata con il mio marito.
0: Questo è tanto bello, una bella testimonianza della bellezza del
1: Molto,
0: matrimonio.
1: anche per i miei figli, sì, molto, molto, molto. Se n'è andato così quando io avevo tanto bisogno, che ero stata operata, facevo la chemio, perché io sono pugliese, vengo da Taranto. Da Taranto solo,
0: Sì.
1: Taranto. Va bene,
0: Allora,
1: signora.
0: preghiamo insieme per tuo marito e preghiamo anche per la tua salute. Ave,
1: Grazie.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. L'eterno riposo dona a lui, oh Signore, e splendi a lui la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Ti abbraccio, pace bene, pace bene. Sì, chiamaci, siamo contenti, sì.
1: Perché io sono una consorella della Santissima Annunziata.
0: Ok, va bene.
1: Anche lui, sora, anche lui siamo stati una famiglia pertanto religiosa.
0: Va bene,
1: Un
0: preghiamo.
1: abbraccio.
0: Grazie per essere stata con noi. Grazie.
1: Grazie per la pace nel mondo, per quella pregante. Ave Maria, sora.
0: Sì, diciamo insieme, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, nostra Madre Regina, prega per noi. Pace bene, buon pomeriggio. Pace bene, pace bene, pace bene. Vi ringrazio di cuore veramente per la vostra fiducia e perché ci chiamate, no? Per stare insieme a noi per pregare. Io, la vostra presenza mi ricorda le parole di Gesù, dove due o tre sono uniti nel mio nome, io sono in mezzo a voi, quindi sentiamo che Gesù è con noi in questo nostro incontro. Preghiamo per tutti coloro che non riescono a chiamarci perché c'è affollamento di linee, per difficoltà di linee, per coloro che ci hanno scritto. E per tutti voi voglio elevare al Padre, è la preghiera che Lui ci ha insegnato, perché possa liberarci dal male, possa donarci il pane che rappresenta tutto ciò di cui abbiamo bisogno per la vita fisica e anche per la vita spirituale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Pronto, pace e bene?
2: Buongiorno sorella, sono Carlo, chiamo dalla Liguria.
0: Pace bene, Carlo, per chi vogliamo pregare?
2: Per mia moglie, la mia famiglia, per il mondo intero, per me, principalmente per i mali spirituali e anche fisici.
0: Affidiamo tutte le tue intenzioni alla nostra Mamma Immacolata e anche alla preghiera di San Carlo Acutis. Diciamo insieme un'Ave Maria, va bene per te?
2: Grazie.
0: Ave Maria, piena di grazia.
2: Piena di grazia.
0: Il Signore è con te.
2: Il Signore è con te.
0: Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, secoli dei secoli. Amen. Pace bene, Carlo. Buon pomeriggio. Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie.
0: Buon pomeriggio. Pace bene, pace bene. C'è un passo del Vangelo che mi piace tanto e ve lo leggo perché voglio condividerlo con voi. 5 passeri non si vendono forse per 2 soldi? Eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete, voi valete più di molti passeri. Per questo il Signore conta addirittura i nostri capelli per dire quanto siamo preziosi per Lui. Siamo veramente i Suoi figli amati e prediletti. Dice San Giovanni, Dio è amore e noi vogliamo sperimentare questo suo amore nella nostra vita. Pronto, pace bene?
3: Pace bene. Io volevo ringraziare la signora. Sono Anna di Palermo.
0: Pace bene, Anna.
3: Sono stata operata di tumore. Siccome volevo ringraziare la signora, la Madonna, Gesù e Maria, una preghiera per me.
0: Sì, preghiamo per le tue intenzioni. Vogliamo dire un Padre Nostro insieme?
3: Padre Nostro e Ave Maria.
0: Va bene. Padre Nostro. Sì.
3: Volevo ringraziare il Signore.
0: Va bene, ringraziamo.
3: Padre.
0: Va bene.
3: Padre Nostro.
0: Che sei nei cieli. Sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo.

ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Pace bene, buon pomeriggio. Pace bene, pace bene. Pace bene. Pregando con voi volevo anche pregare per tutta questa aggressività di cui ascoltiamo, no? E vediamo nel telegiornale, come il cuore dell'uomo è così aggressivo, così, non lo so, come, è così inquieto che esprime questa sua inquietudine con la violenza. Noi vogliamo pregare per tutti coloro che sentono questa aggressività, questa violenza e la esprimano facendo del male a chi è più debole, a chi è più fragile. Vogliamo pregare per questi nostri fratelli che subiscono la violenza e che sono aggressivi nei confronti di chi è più fragile. E li affidiamo a Carlo Acutis, a San Francesco, che ha voluto essere strumento di pace, di amore, di perdono e di riconciliazione. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ed è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore, donaci la tua pace, donaci il tuo cuore mite e umile, perché possiamo amare tutti i nostri fratelli. Preghiamo per Silvana da Lecce, per Silvia da Bergamo, per Simonetta, per Sonia, per Stella, per Tania. Per questi nostri fratelli volevo pregare un versetto del Salmo 91. Tuo rifugio è il Signore e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora. Non ti potrà colpire la sventura. Nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi. Sta per concludere il nostro momento di preghiera, ma io volevo concluderlo con un pensiero che mi piace tanto, di Don Dolindo Ruotolo. Mi ha dato sempre tanto conforto questo piccolo pensiero che ho letto nella sua vita. Abbandonati a Dio tra le sue braccia misericordiose. Lui non ti dimentica mai. Non preoccuparti se non ti hai esaudito, se non capisci. In cielo saprai come tutto sia stato un ricamo misericordioso di Dio sui tuoi cari e sulla tua vita. Abbi fiducia nel tuo Signore. Con questo bellissimo pensiero di Don Dolindo Ruotolo vi abbraccio nella preghiera, vi ricordo sempre nella preghiera, anche quando ho i miei momenti di preghiera personale nella Santa Messa, prego per voi, vi affido al Signore. Vi ringrazio per essere stati con noi e tanti saluti anche dall'equipe di Maria Vision che hanno lavorato e hanno curato questo momento nostro di preghiera e di incontro. Pace e bene, buon pomeriggio.

raccogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

che vorremmo fosse sempre improntato alla pace, però non conoscono, non conosciamo questo concetto profondo. Pace, questa parola che spessissimo anche viene utilizzata dai popoli per salutare, anche Gesù la usava, anche noi quando presiede il vescovo comincia così. Riecheggiando Gesù.

0: ai piedi di Cristo,
1: per implorare ancora da lui, Signore, sostenici, Signore, guidaci, Signore, conducici verso sentieri che annunciano pace e costruiscono pace. Terra, edificare quel mondo nuovo, di cui quel regno che tu hai inaugurato.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Carissimi, per celebrare i santi misteri, degnamente riconosciamo il nostro peccato. Signore, che sei la pienezza di verità e di grazia,

0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, sorgente di ogni bene, ispiraci propositi giusti e santi e donaci il tuo aiuto perché possiamo attuarli nella nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal primo libro dei Re. In quei giorni, il torrente nei cui pressi Elia si era nascosto, si seccò, perché non era piovuto sulla terra. Fu rivolta a lui la parola del Signore: alzati, va a Sarepta di Sidone. Ecco, io là ho dato ordine a una vedova di sostenerti. Egli si alzò e andò a Sarepta. Arrivato alla porta della città, ecco una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le disse: prendimi un po' d'acqua in un vaso, perché io possa bere. Mentre quella andava a prenderla, le gridò: per favore, prendimi anche un pezzo di pane. Quella rispose: per la vita del Signore tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' d'olio nell'orcio. Ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. Elia le disse: non temere, va a fare come hai detto. Prima però prepara una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne preparerai per te e per tuo figlio. Poiché così dice il Signore, Dio di Israele: la farina nella giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra. Quella andò e fece come aveva detto Elia. Poi mangiarono lui e la casa di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia. Parola di Dio. Amen.

Quando ti invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia. Nell'angoscia mi hai dato sollievo. Pietà di me, ascolta la mia preghiera. Fino a quando voi uomini calpesterete il mio onore, amerete cose vane e cercherete la menzogna?

Sappiatelo, il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco. Tremate e più non peccate. Nel silenzio sul vostro letto, esaminate il vostro cuore.

Molti dicono: chi ci farà vedere il bene, se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto? Hai messo più gioia nel mio cuore di quanta ne diano a loro grano e vino in abbondanza.

risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore.

Allora, interessante nella prima lettura osservare come si muove Elia, il profeta, perché a un ascolto così un po' distratto sembra che una lettura che significa poco, che insomma, come si fa una focaccia, va a trovare una famiglia, dice bah. Ma in realtà è molto bello. Anzitutto il profeta non si muove sulla base di una sua idea, di una sua intuizione o di un ragionamento, ma si muove quando la parola del Signore gli ha indicato un luogo che per lui non ha neanche troppo significato, evidentemente, ma è che lo indirizza, che lo muove. Solo dopo si muove. E poi riesce a andare da una famiglia, da una donna col figlio, che aveva una visione chiusa della vita, basata tutta sulla quanta farina abbiamo, la mangeremo e moriremo. E invece, come il profeta, chiedendo per sé una piccola focaccia, che cosa fa? Impedisce che la loro visione resti chiusa. Devono credere per forza che dando quel po' di farina al profeta loro non moriranno. In qualche modo le parole di Elia, attraverso questa richiesta di un mendicante, cioè fammi una focaccia piccola anche a me, in realtà apre la vita di questa donna e di questo figlio che era chiusa, che era piena di delusione e sconforto. E allora questa è anche una parabola della nostra umanità, e sembra quasi noi possiamo vivere in due modi, guardando quello che c'è con delusione a volte, con sfiducia, in un modo ristretto, in un mondo chiuso, fatto di quello che conosciamo e basta, secondo noi, oppure una vita che si apre, che si muove a partire dal cielo, che chiede anche fuori tempo, un'apertura improbabile. Com'è bello imparare questo stile di vita, no? La scrittura ci allena vedendo quello che fa Elia, come si muove Elia. Poi nel battesimo ci viene detto, quando siamo battezzati, che siamo sacerdoti, re e profeti. Allora qualcosa di Elia dobbiamo

così augurare a Fra Paolo di vivere così, sempre di più in questa modalità. Fra Paolo oggi gli dedichiamo la messa, in particolare l'adorazione, che è quel frate che siede accanto a me, così lo sapete tutti, perché poi sarà ordinato sacerdote sabato, quindi la nostra fraternità il martedì preghiamo sempre insieme come momento della nostra fraternità. E oggi in particolare preghiamo per lui, anche dopo, proprio per questo, che diventi davvero con la sua vita un altro profeta.

0: Al Padre di ogni bontà rivolgiamo la nostra supplica perché la nostra vita sia aperta al cielo e diventi una testimonianza luminosa e attraente del suo amore. Preghiamo insieme e diciamo con fede.
1: Donaci la tua vita, Signore.
0: Donaci la tua vita, Signore.
1: Per la Chiesa, la sua presenza nella storia sia segno credibile dell'agire misericordioso del Padre. Preghiamo.
0: Donaci la tua vita, Signore.
1: Per i laici, la loro testimonianza di fede sia sale che offre senso alle realtà umane in cui sono inseriti. Preghiamo.
0: Donaci la tua vita, Signore.
1: Per chi ha responsabilità sociali e politiche, perché viva il suo impegno con serietà, dedizione, sollecitudine per il bene comune, preghiamo.
0: Donaci la tua vita, Signore.
1: Per la nostra comunità, perché sappia irradiare la luce della fede e il fuoco dell'amore che riceve in questa celebrazione dei misteri di Dio, preghiamo.
0: Donaci la tua vita, Signore. Per Don Novachi, Michael e Fra Paolo, perché il Signore li accompagni nel cammino della vita, e per Rocco ed Elsa, che il Signore li introduca nella comunione dei santi. Noi ti preghiamo. O Padre, nel tuo Figlio Gesù, tu ci hai chiamati alla fede perché fossimo sale della terra e luce del mondo. Aiutaci ad accogliere con generosità il tuo dono. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio, gradito a Dio Padre Onnipotente. Volgi il tuo sguardo, Signore, al nostro servizio sacerdotale, perché questa offerta ti sia gradita e accresca il nostro amore per te, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie, Padre Onnipotente, innalzare a te le nostre lodi per i prodigi che operi in questo mondo per mezzo di Gesù Cristo, Signore nostro. In un mondo lacerato da lotte e discordie, riconosciamo la tua opera che piega la durezza dei cuori e li rende disponibili alla riconciliazione. Con la forza del tuo spirito agisci nell'intimo dei cuori perché i nemici si aprano al dialogo, gli avversari si stringano la mano e i popoli si incontrino nella concordia. Per tuo dono, Padre, la ricerca sincera della pace estingue le contese, l'odio è vinto dall'amore, la vendetta è disarmata dal perdono. E noi uniti agli angeli, cantori della tua gloria, innalziamo con gioia l'inno di benedizione e di lode.

Padre Onnipotente, noi ti benediciamo per Gesù Cristo, Figlio tuo, venuto nel tuo nome. Egli è per tutti la parola che salva, la mano che tendi ai peccatori, la via che ci guida alla tua pace. Quando ci siamo allontanati da te a causa del peccato, tu ci hai riconciliati per mezzo del tuo Figlio, consegnato alla morte per noi, perché nuovamente rivolti a te ci amassimo gli uni gli altri come lui ci ha amati. Per questo mistero di riconciliazione ti supplichiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, venuta l'ora di dare la vita per la nostra liberazione, mentre cenava, prese il pane nelle sue mani, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, in quella sera, prese nelle sue mani il calice della benedizione e, confessando la tua misericordia, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio. Ti offriamo, Padre, il sacrificio della perfetta riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Ti preghiamo umilmente, Padre Santo, accetta anche noi con l'offerta del tuo Figlio e nella partecipazione a questo convito di salvezza, donaci il suo Spirito, perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia.
1: Egli renda la tua Chiesa segno di unità tra gli uomini e strumento della tua pace, e ci custodisca in comunione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, il Collegio Episcopale e l'intero tuo popolo. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle che si sono addormentati nel Signore, e tutti i defunti, dei quali tu solo hai conosciuto la fede.
2: Tu che ci hai convocati intorno alla mensa di tuo Figlio, raccogli in unità gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua. Insieme con la Vergine Maria, gloriosa Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Francesco, Santa Chiara, San Carlo e tutti i santi, nel convito della Gerusalemme Nuova, dove splende la pienezza della tua pace, in Cristo Gesù, Signore nostro.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola. Io sono il Signore.

0: preghiamo. O Signore, la tua forza risanatrice, operante in questo sacramento, ci guarisca dal male e ci guidi sulla via del bene. Per Cristo nostro Signore. Al termine della messa, come ogni martedì, segue un tempo di adorazione eucaristica con la preghiera dei Vespri. Il Signore sia con voi. La pace di Cristo, che supera ogni intelligenza, custodisca i vostri cuori e le vostre menti nella conoscenza e nell'amore del Padre e del suo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. E la benedizione di Dio onnipotente e misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 3241, o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

Noi ti lodiamo, Santissimo Signore Gesù Cristo, qui e tutte le tue chiese che sono nel mondo intero. Ti benediciamo, poiché con la tua santa croce hai redento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.

La vocazione è la dimora del desiderio, il luogo in cui il desiderio trova riposo ed evita la dispersione, il luogo in cui il mio desiderio è custodito e dilatato nel desiderio di Dio, nel quale ogni vocazione trova la sua origine. Solo la presa di coscienza di essere il termine di un amore immenso ci risveglia da uno stato di torpore, di eterna stanchezza, e finalmente riviviamo. Il desiderio di Dio incontra e risveglia il nostro, motivandoci a riamare. La meraviglia della preghiera si rivela proprio là, presso i pozzi dove andiamo a cercare la nostra acqua. Là Cristo viene ad incontrare ogni essere umano. Egli ci cerca per primo, ed è Lui che ci chiede da bere. Gesù ha sete. La sua domanda sale dalle profondità di Dio che ci desidera. Che lo sappiamo o non lo sappiamo, la preghiera è l'incontro della sete di Dio con la nostra sete. Dio ha sete che noi abbiamo sete di Lui.

0: davanti al Signore Gesù, vogliamo pregare a una sola voce la preghiera ispirata al messaggio del Santo Papa Leone per la 63ª giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Lo facciamo per noi, ma soprattutto per il nostro fratello Paolo. Trovate la preghiera nel foglietto. Insieme.
1: O buon pastore, nel silenzio del mio cuore, fammi scoprire il dono che hai seminato in me, e fondi nel mio spirito la grazia di guardare al futuro con il tuo sguardo di speranza. Aiutami a riconoscere la mia figliolanza, il tuo amore per me, a discernere ciò che hai da sempre pensato per la mia vita. Fa che possa imparare a fermarmi, ascoltando la tua voce, oltre il rumore del mondo, che chiama ad una vita piena, felice e realizzata, affidarmi e affidarmi a te, anche quando intorno è buio ed incertezza. Donami quella bellezza che nasce dall'amore e fa che la mia vocazione, come un seme custodito, cresca e porti frutto abbondante per la Chiesa e per il mondo intero. Maria, madre e modello di ogni vocazione, mi accompagni nella scoperta interiore del dono del Padre. Amen.

non potete servire Dio e il denaro, dice il Signore. Radunate i vostri tesori in cielo, dice il Signore.

nostri tesori in cielo, dice il Signore. Gloria a te, agnello immolato, a te potenza e onore nei secoli.

0: Gloria a te, Agnello immolato, a te potenza e onore nei secoli.
1: Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito a servire come strumento di espiazione per mezzo della fede. Nel suo sangue

0: Manifestaci la grandezza del tuo amore, onnipotente e santo è il tuo nome.
1: Uniti nella liturgia di lode, supplichiamo il Cristo, pastore, guida delle anime, che ama e protegge la sua Chiesa.
2: Cantiamo insieme.

Signore Gesù, abbiamo bisogno di vocazioni coscienti, generose, perseveranti, ogni giorno rinnovate. Ti preghiamo, manda nuove vocazioni alla tua Chiesa.

Signore Gesù, abbiamo bisogno di vocazioni autentiche alla famiglia, di famiglie che diventino luoghi nei quali si viva la comunione e il servizio. Ti preghiamo, manda nuove vocazioni alla tua Chiesa.

Signore Gesù, abbiamo bisogno di vocazioni alla vita consacrata, segno chiaro di un dono esclusivo e totalizzante a Cristo. Ti preghiamo, manda nuove vocazioni alla tua Chiesa.

Signore Gesù, abbiamo bisogno di vocazioni al ministero ordinato, di diaconi, presbiteri, vescovi che sappiano discernere i vari carismi nelle comunità e li sappiano coordinare tra di loro. Ti preghiamo, manda nuove vocazioni alla tua Chiesa.

Signore Gesù, abbiamo bisogno di vocazioni al sacerdozio e di sostenere con la nostra preghiera il nostro fratello Paolo. Confermalo nella tua chiamata e rendilo ministro fedele e generoso del tuo Vangelo. Ti preghiamo, manda nuove vocazioni alla tua Chiesa.

Signore Gesù, abbiamo bisogno di vocazioni al servizio della comunicazione, dell'annunzio, al servizio missionario e al servizio sociosanitario, al servizio dei poveri, dei carcerati, vocazioni al servizio politico e amministrativo. Ti preghiamo, manda nuove vocazioni alla tua Chiesa.

Signore Gesù, abbiamo bisogno di accompagnatori che si pongono accanto per un graduale cammino di discernimento, perché ciascuno riconosca la sua vocazione. Ti preghiamo, manda nuove vocazioni alla tua Chiesa.

0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli,
0: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
1: come in cielo,
0: così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. O Dio, a cui appartiene il giorno e la notte, fa che il sole della giustizia non tramonti mai nel nostro spirito, perché possiamo giungere alla luce glorioso del tuo regno, per Cristo nostro Signore.

Preghiamo, Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua.

santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, io sono con voi. Grazie all'amore misericordioso di Dio. Ed è per questo che come madre vi invito a credere nell'amore. L'amore che è comunione con mio figlio. Con amore aiutate gli altri ad aprire il loro cuore. Per conoscere mio figlio e per amarlo. Figli miei, l'amore fa sì che mio figlio illumini i vostri cuori con la sua grazia. Cresca in voi e vi doni la pace.

figli miei. Se vivete l'amore, se vivete mio figlio, avrete la pace. E sarete felici.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Offriamo questa Santa Eucaristia per i defunti Edoardo, Filippa, Nicolò. Preghiamo anche per la conversione di Gerlando e la unione della famiglia. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
1: Preghiamo.
0: O Dio, sorgente di ogni bene, ispiraci propositi giusti e santi e donaci il tuo aiuto perché possiamo attuarli nella nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: In quei giorni il torrente, nei cui pressi Elia si era nascosto, si seccò, perché non era piovuto sulla terra. Fu rivolta a lui la parola del Signore: Alzati, va a Sarepta di Sidone. Ecco, io là ho dato un ordine a una vedova di sostenerti. Egli si alzò e andò a Sarepta. Arrivato alla porta della città, ecco una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le disse: Prendimi un po' d'acqua in un vaso, perché io possa bere. Mentre quella andava a prenderla, le gridò: Per favore, prendimi anche un pezzo di pane. Quella rispose: Per la vita del Signore tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' d'olio nell'orcio. Ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. Elia le disse: Non temere, va a fare come hai detto. Prima però prepara una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne preparerai per te e per tuo figlio, poiché così dice il Signore Dio di Israele. La farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra. Quella andò e fece come aveva detto Elia. Poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia. Parola di Dio.
2: Diciamo, risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
1: Risplenda su di noi, Signore.

0: Amore,
1: la
0: luce
1: luce
0: del
1: del
0: tuo volto.
1: quando ti invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia. Nell'angoscia mi hai dato sollievo. Pietà di me, ascolta la mia preghiera. Fino a quando, voi uomini, calpesterete il mio onore? Amerete cose vane e cercherete la menzogna?
0: Risplenda
1: Risponda
0: su
1: su di
0: noi,
1: noi,
0: Signore,
1: Signore, la
0: la luce
1: luce
0: del
1: del
0: tuo
1: tuo
0: volto.
1: volto. Sappiatelo, il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco. Tremate e più non peccate. Nel silenzio, sul vostro letto, esaminate il vostro cuore. Risplenda
0: Risplenda
1: su
0: su
1: di
0: di noi,
1: noi, Signore,
0: Signore, la
1: la
0: luce del tuo volto.
1: luce. Molti dicono: chi ci farà vedere il bene, se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto? Hai messo più gioia nel mio cuore di quanto ne diano al loro grano e vino in abbondanza.
0: Risplenda
1: Splenda
0: su
1: su
0: di
1: di noi,
0: noi, Signore, la luce
1: luce
0: del
1: del tuo
0: tuo
1: volto.
0: volto.
1: Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro.
2: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve a che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro. E così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore. Quando sperimentiamo un momento di crisi, un momento di difficoltà, una malattia, un problema forte nella nostra vita, noi tendiamo a chiuderci e noi tendiamo anche a aspettare che altri ci aiutino. Ma la prima lettura di oggi ci presenta una dinamica un po' diversa. Due situazioni di crisi e due situazioni di difficoltà. La prima è Elia. Elia si trova in un momento di difficoltà, non ha niente da mangiare, però si abbandona nelle mani di Dio, non si chiude in se stesso. La vedova con suo figlio era povera, non aveva niente, come qualsiasi vedova nel tempo di Elia. Se non aveva qualcuno che prendesse cura di lei, doveva aspettare la morte, perché non poteva lavorare, non poteva avere soldi, non poteva avere niente. Quindi doveva aspettare la morte. E in quel momento di crisi lei ci insegna a non chiudersi, ma ad aprirsi alla volontà di Dio. E è la dinamica oggi della prima lettura. La prima lettura ci insegna cosa deve fare uno quando ascolta la parola del Signore. Tanti di noi veniamo all'Eucaristia ogni giorno o ogni settimana e siamo al contatto della parola di Dio. Però a che punto questa parola veramente tocca il nostro cuore? A che punto noi lasciamo che questa parola sia una parola che entri nella nostra vita e ci aiuti a guardare diversamente la nostra realtà? Tanti di noi, come dicevo all'inizio, possiamo vivere un momento di difficoltà, però non possiamo continuare con la stessa dinamica e la stessa logica che ci porta a tutti normalmente nel momento di crisi, che è la chiusura, e cercare sempre un colpevole per non assumere una responsabilità. Questa logica è normale, sempre. Uno si chiude, cerca responsabilità fuori, ma aspetta che qualcuno lo aiuti, ma sta in quello. E sta in quella dinamica interna, in una chiusura che non gli permette di rendersi conto che magari c'è una soluzione semplice, se una soluzione che anche il Signore ti accompagna. E in questo contesto possiamo anche dire che la liturgia di oggi ci insegna intanto che la parola di Dio ti aiuta a guardare il momento in un modo diverso. Intanto le dice il Signore a Elia, vai, vai da quella persona che non appartiene alla tua terra, che è straniera, che vive in un momento di fame, perché c'è fame, c'è carestia. Vai e fidati. Non fidarti di lei, ma della mia parola. Vedete la dinamica? Sei in crisi, però fidati della mia parola, che io ti accompagno. Elia si fida della parola del Signore. La vedova si fida anche della parola del Signore, per le parole che dice lei. Nel Signore tuo Dio, per la vita del Signore tuo Dio, anche se non ho nulla, te do il poco. La persona in crisi diventa generosa. La persona in crisi dà quello che ha. Quindi che cosa ci insegna oggi la parola del Signore? Che nel momento di difficoltà, più che aspettare venire da fuori, da quello che hai. Uno, da quello che hai. Questo significa non chiuderti. Esci dalla chiusura. Quando tu dai quello che hai, ti renderai conto che non è tuo, ma il Signore, per mezzo tuo, ti sta dando la soluzione sicuramente al tuo problema. Qualcuno può dire, padre, però sono malata o malato, sto nel letto. Che soluzione posso dare? Qualcuno può dire, padre, sono anziano, sono anziana, sono in una casa chiusa. Che altro posso dare? E tu non hai una capacità di parlare con gli altri, di dare un consiglio, di dare affetto. Non tutto è economico, non tutto è salute. Una persona a letto può testimoniare che in mezzo alle malattie c'è speranza, che in mezzo alle malattie la malattia può diventare un cammino di consegna a Dio, di fedeltà, di abbandono al Signore, anche se la sofferenza è forte. Quanti malati non lo fanno? Quanti malati ho visto nella mia vita che anche se sanno che arriverà tra poco gli ultimi giorni della sua vita, si abbandonano dal Signore e si aprono. E si aprono con un sorriso, con dire mi fa male, sento il dolore, però so che il Signore è con me e che alla fine dei miei giorni, più che sentirlo accanto a me, sarò con Lui. Il modo come tu guardi la sofferenza, il modo come tu guardi la crisi che ti porta a trovare la soluzione, che ti porta a guardare il mondo in un altro modo. Però bisogna ascoltare la parola. Se tu non ascolti la parola, continuerai chiuso o chiusa nella tua vita, in te stesso. E guarderai soltanto a te e non guarderai al Signore che sarà con te. Chiediamo al Signore oggi in questa Eucaristia che possiamo imparare di questa prima lettura, di come Elia, come questa vedova si sono fidati dalla parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sostieni, o Padre, il nostro cammino.
3: Sostieni.
1: Veglia sulla tua Chiesa, spargendo generosamente il buon seme della tua parola, possa guidare gli uomini all'incontro con Cristo, unico Salvatore del mondo. Noi ti preghiamo.
3: Sostieni, Padre, il nostro cammino.
1: Benedici il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi. Assisti dai doni del tuo Spirito. Siano sempre fedeli, ministri del Vangelo. Noi ti preghiamo.
3: Sostieni, Padre, il nostro cammino.
1: Illumina la mente e rafforza la volontà di quanti guidano i popoli. Assumano lealmente le loro responsabilità a favore del bene comune, della giustizia e della pace. Noi ti preghiamo.
3: Sostieni, o Padre, il nostro cammino.
1: Ascolta il grido di tanti nostri fratelli, provati dalla sofferenza nel corpo e nello spirito. La tua grazia li conforti e la carità di chi vive loro accanto li soccorra. Noi ti preghiamo.
3: Padre nostro cammino.
1: Apri i nostri cuori ad accogliere ogni giorno la tua parola. Ci sia dato di condividere con tutti i fratelli la gioia del tuo perdono. Noi ti preghiamo.
2: Per i nostri fratelli e sorelle defunti, per Edoardo, Filippa, Niccolò, accompagnati dalla nostra preghiera, siano accolti nella casa del Padre, preghiamo. Per tutte le nostre intenzioni, per la conversione di Gerlando, per l'unione della sua famiglia, preghiamo per ognuno di noi, che perché possiamo in ogni momento, circostanza e difficoltà, guardare la presenza e ascoltare la parola di Dio, preghiamo. Radunati nella tua casa, oh Padre, celebriamo la tua misericordia. Fa che l'umanità intera riconosca nel Cristo tuo Figlio la salvezza che ha rinnovato il mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Volgi il tuo sguardo, Signore, al nostro servizio sacerdotale, perché questa offerta ti sia gradita e accresca il nostro amore per te, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo, è nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver preso il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pietro Maria, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettila alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci da aver parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi le rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo.
Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Preghiamo. O Signore, la tua forza risanatrice, operante in questo sacramento, ci guarisca dal male e ci guidi sulla via del bene. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Salve a tutti coloro che sono collegati su Maria Vision. Oggi si parla della pace. D'altronde Maria Vision sta facendo, no, questa marcia della carovana della pace. Perché la pace? Questa pace che in questo momento storico di cui ne abbiamo davvero veramente tanto bisogno. La pace, vedete, mi viene in mente proprio la frase che disse

amate il Signore con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta l'anima, e di conseguenza amare il prossimo come noi stessi. Quindi sappiamo che il Signore ci ha lasciato questo comandamento, che è il comandamento appunto dell'amore. E allora noi siamo chiamati ad amare Dio e ad amare il prossimo e vedere nel prossimo il fratello. Tuo fratello è la porta del cielo. Vedete, questa non è una frase d'effetto, ma una verità. Tutto quello che avete fatto, non solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a Gesù. Perché? Perché nel volto degli altri troviamo appunto il volto di Cristo. E allora proprio dalle relazioni si può iniziare a costruire quello che è la pace, appunto, quella pace che noi auspichiamo che avvenga in tutto il mondo. Ma si parte proprio dal più piccolo, dalle nostre relazioni che sono legate appunto a casa, a scuola, nel lavoro, in famiglia. Da lì si parte. Tuo fratello sì, è la porta del cielo, nel senso che nel fratello noi troviamo il volto di Cristo, sia nelle difficoltà, nelle sofferenze, nei momenti di angoscia. Non dobbiamo mai scordarci che Gesù c'è sempre accanto, e molte volte c'è proprio accanto attraverso i fratelli che Lui ci mette lungo il nostro cammino. E allora lì che si può costruire davvero la pace.

Pace e bene a tutti. Lo Spirito Santo illumini le nostre menti e riscaldi il cuore nell'ascolto e nell'amore di donazione verso gli altri. Oggi parliamo di una solennità specialissima perché riguarda in modo diretto Gesù Cristo e quindi è la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, detta anche Corpus Domini. E subito vorrei dire ciò che riguarda l'aspetto così devozionale delle persone che hanno una

Devo, oltre che fede in Gesù Cristo, quindi la fede cristiana cattolica, anche una devozione ai rituali, a questa solennità che viene rappresentata da una pratica devozionale umana e popolare molto conosciuta, che è l'infiorata, e cioè molti fiori vengono deposti sul terreno, sulle strade, formando dei disegni, quindi il più delle volte l'Eucaristia, lo stensorio, anche i raggi del sole o tantissime altre figure che servono per poter accentuare l'importanza dell'Eucaristia. Le città più famose per questo tipo di devozione popolare, la prima in assoluto è Spello, che è questo paesino che si trova qui vicino ad Assisi. Ormai è da tanto tempo che c'è questa devozione, questa pratica, e viene osservata ogni anno. Poi anche ad Assisi stesso, poi a Genzano di Roma, a Bolsena in provincia di Viterbo e a Noto, che è una città della Sicilia. Ecco, parlando della storia, dobbiamo tornare un po' indietro negli anni per capire le origini di questa devozione speciale, perché è riferita anche a dei miracoli che sono avvenuti, miracoli eucaristici che nel corso della storia sono avvenuti realmente. E molti, moltissimi, dopo diremo nello specifico perché e come, sono stati già documentati e già raccontati nello specifico. Allora noi partiamo da quello che è avvenuto nella città di Bolsena, in provincia di Viterbo, nel 1263. Papa Urbano IV, nel 1264, quindi l'anno dopo, ha fatto riferimento a questo miracolo proprio perché lì lui risiedeva e promulgò la bolla Transiturus, con la quale istituiva la nuova solennità da celebrarsi in onore del Santissimo Sacramento il giovedì dopo l'ottava di Pentecoste. Quindi ecco, anche questa solennità liturgicamente viene festeggiata di giovedì, però logicamente, come ben sapete, viene spostata la domenica successiva per dar modo a tutti i fedeli di poter partecipare, a chi non può nel giorno feriale, e partecipare a questa grande solennità. Durante questa visita pastorale, quindi di Giovanni Paolo II nel giugno del 1990 a Orvieto, disse che anche se questa costruzione della cattedrale non è collegata direttamente alla solennità del Corpus Domini, però ecco, allo stesso modo è indubbio che il mistero eucaristico è qui potentemente evocato dal corporale di Bolsena, proprio l'elemento in cui viene rappresentato il sangue caduto durante una celebrazione eucaristica proprio dall'Eucaristia. In genere questo tipo di miracoli sono più specifici per il sacerdote che sta officiando, che magari è il sacerdote stesso che non ha molta fede, o anche per qualche persona in modo specifico, affinché queste persone potessero credere. Però è inevitabile che poi, una volta che viene saputo anche pubblicamente di questo miracolo e questi miracoli, poi questo tipo di credo si diffonde in tutto il mondo piano piano, e quindi diventa un miracolo anche universale, oltre che specifico e personale, a secondo della persona che aveva visto con i propri occhi il trasformarsi del pane nel sangue di Cristo. E quindi la città d'Orvieto è da allora conosciuta nel mondo intero proprio per questo segno miracoloso. E quindi non solo questa chiesa e questa città, ma anche tantissime altre città e altri luoghi nel mondo che poi vedremo. Leggiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 6, versetti 51-58, una parte ben precisa che riguarda il corpo, il sangue di Gesù e il pane vivo disceso dal cielo. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare?
E Gesù disse loro: in verità, io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e così morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Nel donarci quel pane, quindi Gesù ci fa capire che siamo fatti per cose grandi, pur essendo piccoli, miseri, siamo plasmati dalla terra, però Dio Padre Onnipotente, mandando il suo Figlio qui in terra, ha pensato per noi esseri umani un destino meraviglioso, addirittura non prevedibile dalla mente umana. Sempre nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, versetti 7 e 8, leggiamo: Non meravigliarti se ti ho detto che dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole, ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito. Gesù ci svela la prospettiva attraverso la quale siamo chiamati a guardare alla vita. Non fermarci alle cose della terra, quelle orizzontali, ma guardare in alto. Puntare in alto perché l'Eucaristia è il sacramento che ci proietta verso le cose del cielo, che chi invita a pensare in modo superiore, verticale, secondo Dio e non secondo gli uomini. In questo proiettarci, l'Eucaristia si offre a noi come nutrimento, come forza, pane del cielo, perché chi mangia di me vivrà per me. E vivrà in eterno. Come dicevamo prima, questi miracoli eucaristici della storia sono stati poi raccolti da questa famosa raccolta che ha fatto questo nostro ragazzo santo Carlo Acutis, dove ormai in tutta la sua biografia, e le biografie che riguardano lui ormai diffuse nel mondo, questa particolarità viene sottolineata e ricordata perché non è un evento da sottovalutare, proprio perché attraverso questa sua ricerca dei miracoli eucaristici nel mondo viene fuori la sua sensibilità per l'Eucaristia, ma anche per la fede in Gesù Cristo, credendo fermamente che il pane consacrato è il corpo di Cristo, il sangue di Cristo è il vino consacrato, allora ecco lui esprime la sua totale fede in Gesù Cristo e quindi nella fede cristiana cattolica. E lui nella sua ricerca, ecco, ha portato in luce tantissimi miracoli di cui anche tanti vescovi o tantissimi cardinali o prelati o sacerdoti o religiosi non ne conoscevano la provenienza e l'esistenza. E allora se ecco, qualcuno vuole anche per curiosità andare a cercarlo in internet può trovarli i miracoli eucaristici secondo anche una cronologia di tempo e di luoghi. E diceva questa frase Carlo Acutis, l'Eucaristia è la mia autostrada per il cielo. E diceva anche un'altra frase, se stiamo davanti al sole ci abbronziamo, ma quando stiamo davanti a Gesù nell'Eucaristia diventiamo santi. Ecco, questo esprime proprio questa grandissima fede di questo ragazzo. E possiamo associare senza nessun problema e senza nessun timore anche ciò che diceva Tertulliano a suo tempo e chiamava l'Eucaristia il farmaco di immortalità. Quindi tutto è riferito all'Eucaristia per parlare della divinità del Figlio di Dio e anche per parlare della nostra fede. Nel Catechismo della Chiesa Cattolica vediamo vari aspetti che riguardano l'Eucaristia, perché non possiamo fare a meno di citarli e nominarli. Perché abbracciano la totalità delle celebrazioni eucaristiche, dei riti, delle liturgie, ma anche però della fede popolare, della fede personale e collettiva di tutti i credenti.
Quindi è bene fare una distinzione per capire anche l'etimologia della parola stessa, per esempio. Se partiamo dal numero 1322 del Catechismo della Chiesa Cattolica, vediamo che viene messo in risalto che la Santa Eucaristia completa l'iniziazione cristiana. E coloro che sono stati elevati alla dignità del sacerdozio regale per mezzo del battesimo, attraverso l'Eucaristia, partecipano con tutta la comunità allo stesso sacrificio del Signore. Quindi qui si parla della celebrazione e dell'importanza universale di questo sacramento che riguarda la totalità dell'universalità della Chiesa Cattolica. Poi nel 1323 leggiamo: il nostro Salvatore nell'ultima cena, la notte in cui veniva tradito, istituì il sacrificio eucaristico del suo corpo e del suo sangue, col quale perpetuare nei secoli, fino al suo ritorno, il sacrificio della croce e per affidare così alla sua diletta sposa, la Chiesa, il memoriale della sua morte e risurrezione, sacramento di pietà, segno d'unità, vincolo di carità, convito pasquale nel quale si riceve Cristo e l'anima viene ricolmata di grazia e viene dato il pegno della gloria futura. E l'Eucaristia quindi è fonte e culmine di tutta la vita cristiana. Anche qui viene messo in risalto l'assoluta totalità dell'importanza del sacramento eucaristico proprio perché ci dà la vita eterna. Un altro passo nel numero 1324 leggiamo: tutti i sacramenti, come pure tutti i ministeri ecclesiastici e le opere di apostolato, sono strettamente uniti alla Sacra Eucaristia e da essa sono ordinati. Infatti, nella Santissima Eucaristia è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso Cristo che è nostra Pasqua. E ora veniamo anche a un particolare minore, ma sempre importante, l'etimologia della parola Eucaristia. Perché si chiama così? Si chiama Eucaristia perché soprattutto come significato significa rendimento di grazie. Poi lo troviamo anche nel Vangelo di Luca 22-19 con il termine greco Eucharistein. Poi nel Vangelo di Matteo 26-26, sempre con il termine greco Eulogein. Queste due parole ricordano le benedizioni che venivano ebraiche, che venivano fatte soprattutto durante i pasti e proclamano le opere di Dio, cioè la creazione, la redenzione e la santificazione. Un'altra curiosa parola, che però anche questa è importante, che avviene nel momento in cui durante la celebrazione eucaristica i sacerdoti spezzano il pane, quindi il momento della consacrazione, è chiamata anche fratio panis, leggiamo: la frazione del pane è questo rito tipico della cena ebraica, è stato utilizzato da Gesù quando benediceva e distribuiva il pane come capo della mensa, soprattutto durante l'ultima cena. L'assemblea eucaristica, in greco synaxis, in quanto l'Eucaristia viene celebrata nell'assemblea dei fedeli, è espressione visibile della Chiesa. Questi termini erano importanti sottolinearli per capire anche un po' l'unione, la comunione che c'è tra la Chiesa istituzione e la Chiesa profezia. Non si possono separare l'uno dall'altro proprio perché noi viviamo ancora in questa terra, l'abbiamo detto tante volte, e quindi abbiamo bisogno anche di una guida, di un riferimento anche umano, oltre che spirituale, liturgico e rituale. E quindi per poter vivere anche l'aspetto misterioso, spirituale, profondo, legato alla nostra salvezza, della nostra anima, ma anche della tutta la nostra persona, è importante che questi due aspetti vengano portati avanti insieme. E proprio parlando dell'ultima cena, che durante la consacrazione, durante la celebrazione eucaristica, il sacerdote dice le parole prese dal Vangelo di Luca 22, 19 e 20. Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che viene versato per voi.
Ogni volta, infatti, che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Perciò chiunque mangerà il pane o berrà il calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora ciascuno esamini se stesso e così mangi del pane e

Beva del calice, poiché chi mangia e beve un giudizio contro se stesso, se non discerne il corpo del Signore. Questa è presa, questa frase, dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti, capitolo 11, versetti 26-29. Poi, sempre dal Catechismo della Chiesa Cattolica, la misericordia di Dio non conosce limiti, ma chi deliberatamente rifiuta di accoglierla attraverso il pentimento, respinge il perdono dei propri peccati e la salvezza offerta dallo Spirito Santo. Un tale indurimento può portare all'impenitenza finale e alla rovina eterna. E nel Vangelo di Matteo, capitolo 12, 31, leggiamo: qualunque peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà perdonata. Questo è anche un aspetto di cui non si parla spesso, si legge durante la messa, quando c'è questo passo del Vangelo, ma poi anche l'omelia in genere prende altri argomenti, perché è un argomento importantissimo, delicato e anche spaventoso da un certo punto di vista, anche se non dovrebbe spaventare fare la comunione con Gesù. Però per la verità, assoluta dei fatti bisogna parlare anche di ciò che può essere pericoloso per l'uomo. Noi sappiamo che la realtà dell'inferno esiste per fede e quindi c'è un peccato che è un peccato, il peccato più grave contro lo Spirito Santo. E che non viene perdonato è l'idolatria di se stessi, cioè chi si mette al posto di Dio. Poi però conosciamo attraverso lo studio anche di molti teologi domenicani, religiosi, nel corso dei secoli anche altri sei peccati contro lo Spirito Santo. Secondo me è bene conoscerli perché all'apparenza potrebbero sembrare innocui, ma se sono così gravi, perché si parla del non perdono, ma non perché Dio non li perdona perché sono gravi, ma è proprio perché la persona che li commette si esclude totalmente dalla grazia santificante. Però bisogna anche conoscere quali sono questi comportamenti gravi e non solo da evitare, ma da conoscere. Il primo è la disperazione della salvezza, e cioè ritenere i propri peccati così gravi da pensare che Dio non possa o non voglia perdonare, mancando di fede nella sua misericordia. Quindi chi si dispera e non accetta nessun tipo di perdono, e questo può essere molto pericoloso. Il secondo è la presunzione di salvarsi senza merito, cioè chi si giustifica da solo. Credere di potersi salvare con le proprie forze e sperare nel perdono divino senza avere l'umiltà di pentirsi e di cambiare vita. Oppure impugnare la verità conosciuta, rifiutare o negare ostinatamente la verità della fede o della morale cristiana, pur avendone piena conoscenza e consapevolezza. Oppure l'altro è l'invidia della grazia altrui, provare risentimento, gelosia nel vedere i doni spirituali, le virtù e le benedizioni che Dio concede agli altri. Il quinto peccato contro lo Spirito Santo è l'ostinazione nel peccato, cioè rimanere attaccati e determinati nei propri errori e vizi, rifiutando gli avvertimenti e le correzioni dello Spirito Santo senza pentirsi e senza confessarsi. L'ultimo è l'impenitenza finale, cioè rifiutare fermamente il pentimento fino all'ultimo istante di vita, opponendosi alla salvezza offerta da Dio. Per onestà e per verità, questi passi io ho pensato che era importante nominarli proprio perché la conoscenza anche di un certo comportamento umano fa capire anche la gravità di certi passi, di certi vicoli oscuri e discese che possono portare verso un certo tipo di abissi. Ecco, ora vorrei leggere una preghiera, più che preghiera è una parte di una elaborazione di un testo che aveva scritto San Tommaso d'Aquino,
Infatti lui viene incaricato di comporre l'ufficio liturgico, il più famoso inno è il Sacris Solemnis, la cui penultima strofa inizia con le parole Panis Angelicus, quindi pane degli angeli. Questo passo, che viene poi anche cantato, è stato spesso, ecco, preso proprio per poter, come inno, anche a livello musicale, per poter dar modo alla celebrazione, alla solennità, di avere una sua dignità e una sua grandezza anche celebrativa. La musica, per curiosità, l'aveva composta César Franck nel 1860, in questo testo di Panis Angelicus, scritto nel 1264 da San Tommaso d'Aquino. Alla solennità sacra si unisca la gioia e dal profondo del cuore risuonino le lodi, svaniscano le cose vecchie, tutto sia nuovo, i cuori, le voci, le opere. Si ricorda l'ultima cena della notte, nella quale si crede che Cristo, agnello e pane azzimo, abbia dato ai fratelli, credete o folla, i mistici doni stabiliti. Gesù, sotto l'aspetto della carne e del sangue, sotto l'uno e l'altro, ben inteso, viviamo dell'uomo. Cristo dà interamente se stesso ai fedeli sotto il duplice segno. Il Verbo fatto carne col suo Verbo rende vero il pane e il sangue di Cristo, la vera bevanda. E se il senso viene meno per confermare il cuore sincero, basta la sola fede. Ora viene questo passo che è riferito al Panis Angelicus. Il pane degli angeli diventa pane degli uomini. Il pane celeste pone fine alle figure antiche. O cosa ammirabile! Il povero, il servo e l'umile mangiano il Signore. Ti preghiamo, Trinità e unica divinità, visitaci così come noi ti veneriamo. Guidaci per le tue vie, là dove tendiamo, alla luce in cui dimori. Amen. Ti adoriamo, Santissimo Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo, e ti benediciamo perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Pace bene, cari amici telespettatori della Maria Vision. Oggi nello studio di Međugorje abbiamo un ospite. Con noi sta qua Don Giorgio Pilić. Benvenuto.
1: Grazie.
0: Oggi sentiremo la sua testimonianza. E lui ci racconta un po' le cose, come è stato il suo percorso della vita. Si può dire liberamente che Međugorje è un luogo dove sono stati tanti frutti. Si dice che dai frutti si riconosce l'albero, e questo albero veramente ha portato tantissimi frutti buoni. Don Giorgio ci può raccontare come in lui proprio ci sono stati due frutti di Međugorje. Uno di guarigione fisica inspiegabile, si può dire, e altro la sua vita consacrata. Prego.
1: Ecco, io ero terzo anno di teologia e ho avuto un invito di venire in pellegrinaggio a Međugorje, in Pullman. Certamente in quei tempi, 1995, quando non era così sistemato le cose in Međugorje. Allora ero scritto su questa lista del pellegrinaggio, però giorni prima ho avvertito che ho una strana malattia dentro di me, avevo giramenti di testa anche prima di dormire. Sono presentato al medico, mi hanno fatto le analisi, hanno constatato che nell'organismo è eliminato da me questi oligominerali, calcio e magnesio. Il medico di Caritas diocesana mi ha detto che non è intelligente di andare su Pullman e Međugorje quando già sulla strada svengo. E non è una cosa illusione, ma è una cosa realtà biologica.
0: Certo.
1: E quindi io non posso partire.
0: Secondo il medico.
1: Sì, e il medico ha detto che la cosa è seria e molto grave, quindi devo stare in ospedale sotto flebo perché neanche le endovenosi possono, cioè l'organismo non riesce a assimilare.
0: Certo.
1: Ho detto va bene, se è così grave allora io decido di andare a Međugorje.
0: È un altro motivo in più per partire.
1: Per me era in quel momento. Cioè bene, per la tua responsabilità, che non sei responsabile.
0: Certo,
1: non riesci a decidere bene, secondo il medico non riuscivo a capire la gravità e io sono andato. Io non sono venuto a Međugorje come un'avventura, ma ero deciso che voglio andare a questo festival dei giovani. Allora,
0: parliamo di quale periodo?
1: Del periodo dopoguerra, qui in Bosnia Erzegovina.
0: 95,
1: sì. Sì, 1995-96. Io non sapevo niente, diciamo così, del Međugorje, soltanto ha sentito a dire qualcosa. Una cosa di miracolismo, di cose fantastiche che uno non può sempre prendere nel mano, soltanto se è presente e sperimenta. Quindi io sono uno che mi bastano le cose raccontate, io voglio vedere, sentire, sperimentare, capire, ragionare molto bene e pregare per poter discernere. Allora, il momento importante è che ci pensavo in Pullman, chissà quanto devo pregare e se posso anche guarire, non lo so. Interessante è il momento in quale il pullman si ferma a Međugorje e ci dicono: uscite un momento, salutate in chiesa, andate un momento dentro. Nel momento in quale ho guardato verso la chiesa a Međugorje, in quell'istante avevo una sicurezza, un sorriso dentro di me e io mi sono guarito.
0: Con una certezza proprio.
1: Una certezza. Non ho avuto tempo né di pregare, né di chiedere qualcosa, né di... cioè niente, perché uno è dopo ore e ore di viaggio, di notte, uno è stanco, cioè non ha neanche in testa la forza di pregare, o di volere, o di chiedere.
0: Quindi subito è arrivata la grazia.
1: È una grazia di certezza interiore, di una sicurezza di quel viaggio che io sto facendo spirituale, una sicurezza. Io che cosa ho potuto capire qua?

0: che si compia con la presenza della Beata Vergine Maria, quello che sta scritto nel 1 Giovanni capitolo 4 con 10. Guardate questo versetto, perché da qui ho capito che è veramente la Beata Vergine Maria con una presenza speciale che si avvicina a me, mi tocca l'anima e il corpo e compie. Quindi vuol dire che prima che io chiedo, mostra la bontà del Padre Celeste, del Figlio suo, la bontà che si compie senza nessun merito, senza aver fatto una richiesta. Quindi per me mi ha dimostrato che qui parliamo di colei che ti cerca prima che tu sei in grado di chiedere, di accogliere, prima che tu sei in grado. Allora, il mio messaggio, testimonianza per tutti i giovani è questo. Beata Vergine Maria.
1: Giorgio, diceva che prima di venire a Medjugorje,
0: sì,
1: aveva studiato teologia.
0: Sì, studiavo teologia, ero seminarista, già.
1: E la sua vocazione sacerdotale,
0: sì,
1: c'è stata prima, diciamo.
0: Sì, la però, chiamata.
1: Chiamata, sì. E, però la conferma è stata a Medjugorje.
0: Sì, ho avuto una sicurezza più grande nel percorso di preghiera quando andavo su Pobrido e pregavo. Io là ho ricevuto una sicurezza della mia persona, della mia vita, di quello che sto facendo lo posso concludere. Quindi una conclusione della vita, un sigillo, diciamo così, che uno... ogni seminarista lo deve cercare,
1: certo.
0: Ma è sicuro che uno entra in seminario e esce sacerdote.
1: Questa è una scelta della vita importante.
0: Posso dire che si passa con guerre interiori, con tormenti interiori. Quella mai è vocazione che da un momento un altro è già beato, è entrato e beato esce. Io non posso credere che no, è così facile.
1: Ci voleva, sì. Con noi ci sono anche i giovani ragazzi, siete venuti per Festival dei Giovani qua a Medjugorje, Mladi Fest, e chiediamo: Maria ha scelto parte migliore, cosa ci può dire di questa parola, che è la frase dei festival di quest'anno?
2: Per me è molto importante. Questa parola significa veramente l'ascolto, prima di tutto l'ascolto, e prendersi il tempo, che quella parola che tu senti, che tu ricevi, che porta anche tanto frutto, che la fai rumicare dentro di te, che prende la radice profonda e che porta frutto nella vita quotidiana, ma soprattutto nella vita nel regno dei cieli, che quello parte, quella parte che non sarà mai tolta. E questo è molto importante, secondo me, che uno si prenda questo tempo, perché è l'unico tempo che rimane.
1: Bella. Lei veniva per Festival dei Giovani spesso a Medjugorje,
2: sì,
1: vero?
2: Sì. Questa, adesso se non mi sbaglio, è l'ottava volta che vengo a questo festival. Per me è molto importante, perché questo tempo mi dà proprio un tempo di riflessione, di meditazione, e nello stesso tempo ricarica proprio tutto l'interiore e esteriore per tutta la quotidianità che uno poi vive.
1: Bello. Padre, noi molti hanno ricevuto le grazie a Medjugorje, e io penso che non sarebbe giusto quello che abbiamo ricevuto solo mantenere per noi stessi, bisogna anche condividere. Come consiglia alle persone che hanno avuto qualcosa in più a Medjugorje, come possono condividere con gli altri? Sai che a volte ci guardano, magari in qualche situazione, come i fanatici, non è facile spiegare, sì, una cosa forte dentro che senti.
0: Io penso che avere la serenità e la pazienza di poter

0: di scendere in interiore, di non passare queste due estremità, non essere esaltati subito e fare caso di come i drogati,
1: sì,
0: ma neanche
1: passo per passo, diciamo,
0: essere così paurosi che uno dice ma sì, sicuro, ma è possibile, ma forse lo mi immagino io. Quindi queste due estremità, avere un tempo breve di ripensare, però dopo dare testimonianza a primi quelli che conosci e poi dare anche guardate che ho avuto coraggio a dare questa testimonianza, un po' di tempo è passato. Sì. Io nel prossimo anno avrò 70 anni, quindi ho taciuto molti anni, però nel luogo dove ero prima volta parroco, in campagna, io ho detto a gente, sentite, io non posso spiegare tante cose, chi ha due mucche, venda una mucca, con i soldi vada a Međugorje.
1: quindi
0: mia semplicità, dovete dal loro modo, testimonianza che...
1: Certo.
0: Vale che tu vendi quella mucca e con i soldi vai a Međugorje, che quello lo troverai, quella grazia che tu sperimenterai, quella preghiera. Prima di tutto a Međugorje uno non ha vergogna di pregare, perché nel mondo così impariamo, che la preghiera è soltanto per le donne, per anziane, perché stanno in chiesa, dicono rosario, invece la preghiera...
1: Quando vieni in questo
0: tutti.
1: Periodo, quando vedi 40-50 mila ragazzi inginocchiati con rosario in mano, penso che non si trova da nessuna
0: parte. Questa è una testimonianza viva, non si deve parlare tanto, si deve vedere, sentire, niente di più.
1: Invece molte persone... hanno avuto questa grande grazia della conversione qua e non è facile continuare questo cammino. Io dico sempre che la conversione non è un fatto venuto e concreto e finito, no? È un percorso della vita.
0: Sì.
1: E cosa consiglia come continuare questo? Perché si dice che il vero pellegrinaggio comincia a casa. È facile, come diceva lei, pregare quando si viene a Međugorje, no? Perché è un ambiente così, tutti pregano intorno. Però quando torni in tuo ambiente, casa tua, lavoro, famiglia, varie difficoltà, come continuare?
0: Mi viene in mente adesso un messaggio che la Madonna ci ha dato di trovare ciascuno in suo ambiente un luogo nella natura dove può uscire fuori, di staccarsi dal mondo e pregare. Allora, quello che imparano qua, ad esempio si va sul Crige, va sul Pobredo a pregare perché la Madonna ha fatto una presenza speciale, ciascuno si deve trovare il suo Pobredo nel luogo geografico dove vive, esca fuori e trovare luoghi di preghiera, anche se piove, anche nella solitudine, anche con gli altri, escano fuori e pregano insieme.
1: Ci vuole questo distacco un po' di
0: dal
1: ormai
0: mondo,
1: con questa confusione, lo stress quotidiano in molti paesi.
0: Questa si può imparare, oppure l'adorazione. Dicono tanti, il mio parroco non fa adorazione. Dico, non lo deve fare lui, lo devi fare tu avanti al Santissimo Sacramento. Cerca un paese dove non c'è tumulto, entra dentro, ti metti avanti al tabernacolo e ti fai tu il tuo tempo dell'adorazione, ti organizzi tu il tuo tempo della tua vita. Quindi così si mantiene, così ha senso a mettere piedi in Međugorje, di prendere quello che uno ha vissuto, a continuarlo, a affrontarlo, e ogni impedimento a dire no, a quest'ora io ce l'ho. Quando uno va al medico lo sa che c'è un appuntamento e deve andare.
1: Certo.
0: Dico una cosa più banale, lo sa che deve andare a farsi i capelli, allora lo sa che va là a quell'ora. E perché non si può andare in una chiesa avanti al tabernacolo e fare l'adorazione?
1: Certo. bisogna essere decisi.
0: Vuol dire che uno continua, vuol dire che dimostra che ha frutti, che è stato a Medjugorje, è stato toccato della grazia.
1: Regina della pace, lei si è presentata qui come regina della pace. Questo mondo adesso in questo momento ha difficoltà di mantenere la pace. C'è stata la novena a Medjugorje, abbiamo pregato tutti per la pace nel mondo. Questo mondo ha la speranza, solo tornando a Dio. E secondo lei, come convincere il mondo di pregare fortemente per la pace, per prendere per serio questo invito?
0: Forse sorprende quello che dirò, ma convincere non con tante parole, ma colui che convince deve avere pace nel cuore, deve contenere la bontà di Dio e lo devo dimostrare. Se io dimostro che io sono uomo della pace, io sono uomo della bontà di Dio, io rappresento con la mia presenza, allora dopo posso parlare e convincere della pace.
1: Quindi parte dal cuore di ciascuno.
0: Sì.
1: Si parte da piccoli, da piccolo.
0: Tanti pregano nella famiglia per la pace del mondo, ma io dico, prima prega per la pace della tua casa.
1: Certo.
0: Prima dimostra nella tua famiglia che da mattina che ti alzi fino a sera, sì, dimostra 40 giorni che fai pace, hai pace nel cuore. Dimostra che vuoi cambiare. Non cerca l'intriga, non cerca critica, ma cerca la bontà del cuore, l'onestà con Dio, con te stesso, con quelli che vivono in stessa casa. Allora tu dimostri che tu vuoi veramente pace anche nel mondo.
1: Infatti la Madonna primi giorni ha lasciato un messaggio dove ha detto tre volte pace, pace, pace.
0: Mir.
1: Pace nei nostri cuori, pace nelle nostre famiglie e pace nel mondo. Penso che una persona che non ha la pace nel cuore non è che può pregare per la pace. Non puoi dare una cosa che non hai.
0: Sì, vero? Questa è una verità.
1: Importanza della benedizione. Molto anche benedizione degli oggetti, si parla tanto. Quando, esempio, adesso ai festival tutti porteranno vari oggetti, sì, rosari, e si benedicono. Ogni volta a Medjugorje, dopo la messa, si benedicono tutti gli oggetti sacri. Poi benedizione in generale, benedizione da sacerdote o benedizione, cosa può dirci su di questo?
0: Benedizione è, prima di tutto parte da chi? Da bontà di Dio, da Dio. È Lui che dà la benedizione, e in Vecchio Testamento era soltanto chiedere la benedizione di Dio sopra il popolo, adesso una cosa di più. Noi siamo fonte di benedizione tutti. Gesù ha detto, chi crede in me, dal suo cuore sgorgeranno fiumi di acqua viva. Quindi pace, benedizione, tutto quello che è bene, tutto quello che è vita eterna. Il regno dei cieli sgorga dal mio cuore e lo stabilisco qui dovunque sono io. Come, diciamo, un credente semplice. Non ci vuole, quindi io parlo del credente semplice adesso, che basta credere fortemente in Cristo tramite i sacramenti, preghiera, meditazione, io divento una benedizione. Non è che ce l'ho bisogno soltanto di una benedizione dall'esterno. Mm-hmm. Sono fonte con il fonte, sono mezzo della benedizione con quello che sono e quello che faccio per Dio. Allora dopo posso dare anche benedizione con stretto di mano, con un braccio di calore, già do benedizione.
1: In famiglia, genitori che benedicono.
0: Sì, e certamente cominciamo con la benedizione del Papa. Papa Francesco, ad esempio, quando Papa dà la benedizione, io sono sempre presente e lo ascolto. Volentieri e con grande fede, certo, voglio accogliere la benedizione di San Pietro, del Papa attuale, è quella che mi dà quello che la nostra benedizione dei sacerdoti è quella che io sono nell'unità con il mio vescovo, e quel vescovo

0: continuità con il Papa. Quindi la presenza della benedizione, tutta la Chiesa è presente nella benedizione del sacerdote, non è la mia privata, è la presenza della Chiesa presente, quella mistica è reale e deve essere presente. Quindi dà nuove fonti, nuove calore per poter trasformare la tua vita in benedizione. Quindi questo è il mio messaggio, che i giovani di oggi che vengono a Medjugorje, loro diventano fonti di benedizione.
1: E quindi questo che prendono a Medjugorje devono riportare, devono, questa benedizione.
0: Sì, moltiplicare.
1: Moltiplicare, sì.
0: Fortificare, e diventa un raggio che deve essere più potente delle armi nucleari.
1: Sì. Abbiamo parlato di molti argomenti interessanti. Vorrei anche toccare questo, la preghiera con cuore. Si sente parlare spesso, pregate con cuore, no? Non pregare solo con le labbra, no? Quindi deve essere la cosa che proviene da dentro. Come si può spiegare a una persona che non è in fede? Come deve fare per iniziare a pregare?
0: Io direi a un ateo, per esempio, sì, impara da essere onesto con te stesso. Uno che è onesto con te stesso riesce, no, se va a un luogo di terapia, lui deve riuscire a dire che io odio a morire, non lo so, tale persona, il mio suocera, però lo deve pronunciare, lo deve verbalizzare. Quindi l'onestà comincia con l'onestà. Noi credenti tante volte preghiamo e facciamo una bella figura di pace, ma non lo abbiamo.
1: Perché dentro non
0: è meglio a dire la verità all'altro: guarda, io non ti supporto.
1: Sì,
0: non ti vorrei vedere qui. Ma dirlo, ma poter, e dopo il prossimo passo, aiutami di capire che cosa devo io fare per che ci pacifichiamo.
1: Certo, perché sono molte cose nascoste.
0: A questo significa quindi preghiera del cuore, prima di tutto essere veritieri con me stesso e dopo quello che vedo. Sta scritto: chi non ama colui che vede, come può dire che amo colui che non vede? Quindi, prima cosa che vedi quando ti alzi, chi è? In specchio vedi te stesso. Ma se tu non ti supporti, te lo devi dire: io non ti supporto.
1: Sì.
0: Non lo so perché, ma non ti volevi vedere. Sei brutto, bruttissimo, sei iniquo. Dillo, pronuncialo e chiedi aiuto, la misericordia di Dio. Allora questa è preghiera del cuore, perché tu puoi nominarti così come sei. Quindi, Signore Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di me, grande, miserabile peccatore.
1: Eh sì.
0: Non possiamo dire abbi misericordia di me, grande santo, non posso. Cioè, abbi misericordia di me, che non sono in grado di capire quanto tanto peccatore sono.
1: E lì possiamo anche toccare l'argomento della confessione. La Madonna ha detto in un messaggio che non esiste una persona sulla terra che non ha bisogno di fare una volta al mese. Ho sentito parlare che Papa Giovanni Paolo II, santo subito, e lo faceva una volta a settimana. E come adesso forse nel molti paesi, forse non ci sono abbastanza sacerdoti, o molte persone, si dice che quando vengono qua a Medjugorje li viene la voglia, il desiderio di confessarsi, si aprono più facile. È probabile che questa cosa, magari davanti al tuo parroco, hai paura, hai vergogna di dire certe cose, e quando ti allontani riesci, non deve essere Medjugorje, può essere qualche altro santuario, altro posto, può essere che quello o no.
0: Secondo me è una grazia veramente speciale, in quale Madonna ha donato a questo luogo, di spingere, di dare grazie su grazie, all'abbondanza sull'abbondanza, che uno sente veramente la gioia, la volontà, la buona volontà di confessarsi, di lasciare il peccato, di liberarsi dal male. E questo spinge a stare a fila in caldo a confessarsi.
1: Perché questo è il primo passo, vero? Non si può, non si fa la conversione senza questo. Se devi fare questo cammino, devi fare prima il primo passo.
0: Sì, ma il primo passo è ritorno, che Dio anticipa anche la mia capacità di confessare.
1: Anche questo.
0: Dio mi anticipa e suscita in me la gioia di voler confessare, non suscita paura, tremore, angoscia. Quando viene alla spinta di confessare, devi andare con grande gioia a confessare. Le prime momenti della conversione sono presenti e io dico a tutti: andate con gioia a confessare, non andate con paura. Finché hai paura, non andare, aspetta. Quindi devi credere che Dio ti cerca in più grande miseria, peccato che sei, e Dio, prima che hai chiesto perdono, Dio perdono te l'ha dato già.
1: Certo.
0: Quindi la condanna di Dio oggi che ti dice: io già ho perdonato i tuoi peccati. La condanna è se tu lo rifiuti. Dio non ti condanna. Condanna è di te stesso se hai rifiutato il perdono di Dio, che Dio ti lo offre in ogni momento.
1: Diciamo che Dio ci aspetta con le braccia aperte.
0: Sì.
1: E noi siamo in piena libertà o avvicinarsi o stare fuori. Però meglio stare più vicino.
0: E quando si confessa, l'altro non devi guardare il sacerdote, guarda sopra il sacerdote.
1: Forse questo è il blocco per molte persone.
0: Devi guardare negli occhi di Gesù e dici: io confesso a te, Gesù. Presenza del sacerdote, sì, lui è Gesù, persona Christi, ma se non riesci a vedere persona Christi in sacerdote, allora guarda molto tanto di su, sopra.
1: Forse questo è il blocco per molte persone.
0: Chiude gli occhi, no? Cioè, falliti in tal modo che non lo vedi.
1: È bello vedere adesso molti ragazzi a Međugorje che si mettono in fila.
0: Sì.
1: Che poi questa unione e fratellanza, veramente una cosa bellissima. E molte bandiere da ogni parte del mondo, ormai vediamo sulla televisione, vediamo sempre le guerre, e invece qua proprio in pace, tutti questi ragazzi, bellissima la cosa, no? Grazie di cuore, perché è stata una bella cosa stare insieme. Cari amici, voi avete guardato la trasmissione da Međugorje, dal nostro studio di Međugorje. Il nostro ospite era Don Giorgio Pilis, sacerdote ungherese, è stato molti anni in Italia. Pure grazie Don Giorgio.
0: Vi ringrazio a voi per questa possibilità.
1: Concludiamo con una benedizione.
0: Mi alzo in piedi perché così sono abituato a dare la benedizione. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Il Signore ascolta ogni vostra preghiera, prima di tutto nella Santa Messa, in tutti gli altri sacramenti che state per ricevere, avete ricevuto. Suscita nel vostro cuore da vivere i sacramenti della Santa Chiesa Cattolica. Aggiunga nel vostro cuore che è necessario alle vostre preghiere e modifica dal vostro cuore che possiate accogliere la benedizione, quello che Gesù prega per voi con la Beata Vergine Maria. Vi benedica l'Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
2: Amen.

0: voi tutti il più cordiale augurio della buona sera e grazie per aver scelto di stare con questa sera qui con noi per ascoltare la buona musica.
1: Abbiamo aperto il concerto con una trascrizione per organo dell'ouvertire del terzo atto dell'oratorio Salomon di Georg Friedrich Händel, che è una musica che accompagna l'ingresso della regina di Saba. A seguire poi abbiamo ascoltato una composizione dello stesso organista, Meditazione in Santa Casa. Il coro, come avete ora sentito, si è introdotto con una lauda. Che cos'è la lauda? La lauda è un canto religioso, con testo profano, quindi lingua volgare del tempo. E questa lauda appartiene alla collezione del Laudario di Cortona, una raccolta di laudi del 1200, una raccolta che è stata ritrovata in uno stato pietoso soltanto nel 1800. Ecco, noi oggi ve ne abbiamo voluto dare un esempio di cosa sono queste laudi del Laudario di Cortona. È la più antica collezione conosciuta di musica italiana in lingua volgare, nonché l'unica del XIII secolo in notazione quadrata, come è scritto il Gregoriano, come tutti sappiamo. Iniziamo allora questo nostro concerto con un canto polifonico. Passiamo dal canto monodico che avete ascoltato ora al canto polifonico. Le prime forme di polifonia erano molto timide, paurose, prendevano lo spunto sempre dal motivo gregoriano. Difatti all'inizio di questo canto sentirete l'incipit, cioè l'inizio, sarà la stessa melodia gregoriana dell'Alma Redemptoris Mater. La parte polifonica è del nostro grande polifonista del 1500, Giovanni Pierluigi da Palestrina. Il testo dice: «O Santa Madre del Redentore, porta del cielo, stella del mare, soccorri il tuo popolo che anela risorgere. Tu che accogliendo il saluto dell'angelo, nello stupore di tutto il creato, hai generato il tuo creatore. Madre sempre vergine, pietà di noi peccatori». Ecco, vorrei sottolineare solo una cosa, che tutto il concerto è a carattere mariano.
2: Mm-hmm.

piccolo cambio al programma, eseguiamo prima l'Exultet Celi e dopo il Tota Pulchra per una logica storica. Ecco, abbiamo sentito il canto monodico, un esempio di canto polifonico cosiddetto a cappella, cioè senza strumento, ed ora si aggiunge al canto polifonico lo strumento, cosiddetto canto concertato. Ecco, inizialmente l'organo è molto timido, pauroso, cioè cosa fa? Accompagna soltanto le voci, difatti l'organo in questo canto si limiterà soltanto a suonare le stesse note che canta il coro, poi nel tempo avrà una parte propria. Il brano che ora il coro esegue è uno dei primi esempi di musica concertata, cioè voce e strumento.

Tutta bella sei Maria e macchia di colpa non è in te. La musica è del maestro Lorenzo Perosi, un autore di musica sacra molto prolifico, noto per i suoi oratori, le messe, i mottetti. Ricordiamo anche che è stato direttore della Cappella Sistina. Questo brano è un brano concertato tra voce ed organo.

L'Ave Maria di Bach Gounod è una delle più famose e registrate composizioni su testo in lingua latina. È stata scritta dal compositore francese Charles Gounod nel 1859, però non è tutta sua. Difatti si dice musica di Bach Gounod, perché Gounod ha scritto la melodia, quella che verrà cantata dal tenore solista, mentre Bach ha scritto la parte dell'accompagnamento. E Gounod ha composto questa Ave Maria 137 anni dopo, cioè la parte strumentale è la prima sonata del preludio in Do maggiore del clavicembalo ben temperato, quindi una sonata che già esisteva. Su questi arpeggi di Bach, Gounod ha aggiunto questa bella melodia, per questo diciamo Bach Gounod. All'organo il maestro Mauro Buscarini, voce solista il tenore Augusto Celsi.

madrigale è una composizione musicale profana che va dalle 3 alle 6 voci normalmente. È nata in Italia, si è diffusa in modo particolare tra il Rinascimento e il Barocco. Il madrigale che ora vi facciamo ascoltare è di Don Lorenzo Perosi e parla dell'Immacolata. Il tuo candore, o Vergine Immacolata, supera di molto il candore della neve. A colui che ti ha elevato a tanta altezza, volgi gli occhi soave, o Immacolata.

Ciro Caccini, compositore e cantante, insieme al Peri e al Rinuccini, fu uno dei primi compositori del melodramma. Ci troviamo proprio agli inizi del 1600. L'Ave Maria che il tenore Celsi ci presenterà è una delle prime composizioni solistiche che si staccano dalla tradizione polifonica, cioè dal canto a più voci. Con il 1600 il canto solistico comincia a prendere il sopravvento sulla polifonia e abbiamo l'origine in questo tempo proprio del melodramma. Ascoltiamo questa Ave Maria che ci viene presentata da Augusto Celsi all'organo Mauro Buscarini.

l'ora del giorno in cui la luce cambia, il tempo sembra fermarsi un attimo, anche l'aria è diversa, è l'imbrunire, è l'ora dell'Ave Maria. Dopo l'Ave arriva la sera, poi la notte, il tempo del riposo e il sonno. Di Baby De Marzi, Maria lassù.

Siamo all'ultimo brano, ve lo anticipo, è un po' lungo. È il cantico della Vergine, il Magnificat. Ve lo presentiamo nella versione scritta da Luigi Vecchiotti, un compositore nativo di Servigliano, oggi provincia di Fermo, vissuto nel 1800. È stato maestro di cappella a Loreto, dove morì nel 1863. Tra la quinta e la sesta cappella, se girate sulla vostra destra, trovate la sua tomba, il busto di Luigi Vecchiotti. Da questo brano emerge evidente

lo stile compositivo del romanticismo, ve ne accorgerete subito. Al coro e all'organo si unisce la voce solista del tenore Augusto Celsi, all'organo il maestro Mauro Buscarini.

0: ascoltiamo Sua Eccellenza.
1: Ah no? Ho chiesto se fanno il bis, mentre lui ci pensa dico soltanto una parola di ringraziamento al maestro padre Giuliano, al maestro Buscarini, al tenore piccolo ma con tanta voce Augusto Celsi e poi a tutti i membri della Cappella Musicale Lauretana. Siamo estremamente orgogliosi di avere questa cappella che continua nella grande tradizione di secoli. Vorrei semplicemente esprimere un desiderio, come quando loro si eseguono, si esibiscono, scusatemi, sono tanti quelli che vengono così per ascoltare buona musica. Ecco, vorrei che fossimo sempre capaci di accompagnarli, sostenerli ed anche sostenere la cappella musicale con dei gesti concreti, perché sarebbe bello poter moltiplicare queste occasioni di concerto per noi e per quelli che vengono a Loreto e forse possono venire a Loreto specificamente per questo. Ecco, direi che la cappella musicale lauretana possa diventare sempre più anche loretana, cioè sostenuta dalla gente di Loreto. Noi siamo fortunati di avere tanti amici che ci aiutano con i loro suggerimenti, le loro correzioni, anche delle critiche. Sarebbe bello se aiutassero anche con delle forti contribuzioni per fare in modo che la Basilica possa vivere e manifestare la sua bellezza in tutti i livelli artistici come quelli che stiamo godendo ora, perché ascoltiamo quella bella musica mentre guardiamo il rivestimento marmoreo, il godimento diventa così completo. Quindi è una esortazione e un ringraziamento che comunque rinnovo soprattutto per il maestro e per la scuola che hanno fatto questo bellissimo concerto. E allora adesso quale bis ci dai? Dice che hanno esaurito il repertorio, non c'hanno più niente, eh?
2: Facciamo Maria Lassù, è più leggero. Non ti aspettate.
1: Cos'è che fate?
2: Maria Lassù.
1: Maria Lassù. Va bene. Maria Lassù.

Raul.

349-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari bambini, pregate con me per la pace, perché Satana vuole la guerra e l'odio nei cuori e nelle nazioni. Quindi pregate e sacrificate i vostri giorni con digiuni e penitenze, affinché Dio vi dia la pace. Il futuro è a un bivio, perché l'uomo moderno non vuole Dio. Ecco perché la umanità sta dirigendo verso la distruzione. Voi, figli miei, siate la mia speranza. Pregate con me affinché ciò ho iniziato a fare possa diventare una realtà qui. Pregate e siate testimoni di pace nei vostri ambienti e siate persone di pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: el nombre del Padre y del Hijo.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Per entrare in questo mistero riconosciamoci peccatori.

0: confesso a Dio Onnipotente, voi fratelli e sorelle, di breato peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. Supplico la Beata sempre Vergine Maria e gli angeli e i santi, voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Preghiamo. Guarda con bontà, oh Signore, la tua famiglia e arricchiscila sempre di nuovi membri, perché possa condurre i suoi figli alla meta della carità perfetta e collabori generosamente alla salvezza dei fratelli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regno con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Dal primo libro dei Re. In quei giorni il torrente, nei cui pressi Elia si era nascosto, si seccò, perché non era piovuto sulla terra. Fu rivolta a lui la parola del Signore: alzati, va a Sarepta di Sidone. Ecco, io là ho dato ordine a una vedova di sostenerti. Egli si alzò e andò a Sarepta. Arrivato alla porta della città, ecco una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le disse: prendimi un po' di acqua in un vaso perché io possa bere. Mentre quella andava a prenderla, le gridò: per favore, prendimi anche un pezzo di pane. Quella rispose: per la vita del Signore tuo Dio non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' d'olio nell'orcio. Ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. Elia le disse: non temere, va a fare come hai detto. Prima però prepara una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne preparerai per te e per tuo figlio. Poiché così dice il Signore, Dio di Israele: la farina della giara non si esaurirà, e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore

scolderà la pioggia sulla faccia della terra. Quella andò e fece come aveva detto Elia. Poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia. Parola di Dio.

0: Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
1: Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
0: Quando ti invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia. Nell'angoscia mi hai dato sollievo. Pietà di me, ascolta la mia preghiera. Fino a quando voi uomini calpesterete il mio onore, amerete cose vane e cercherete la menzogna? Il Signore su di noi, Signore, la luce del tuo volto. Sappiatelo, il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco. Tremate e più non peccate. Nel silenzio, sul vostro letto, esaminate il vostro cuore.
1: Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
0: Molti dicono: chi ci farà vedere il bene se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto? Hai messo più gioia nel mio cuore di quanta ne diano a loro grano e vino in abbondanza.
1: Risplenda

risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro,

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosto una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro. E così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplende la vostra luce davanti agli uomini, perché vedono le vostre opere buone e rendono gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore.
1: Gloria.

Quando arriva l'ora di pranzo, no? Noi non corriamo verso la tavola eccitati per un cucchiaino di sale. Non ci pensi nemmeno. Ma se manca, dov'è il sale? È stessa cosa quando un camera è buio. Accendiamo la luce e non è che pensiamo, wow, c'è luce. C'è. E siamo contenti. Vediamo. In questa metafora di Gesù che dice siete sale della terra, luce del mondo, bisogna vedere la luce e il sale deve dare il gusto. Eppure è una metafora che dice ci siete ma senza apparire. Il mondo senza di voi è un luogo miserabile, ma non siete voi il centro. Noi abbiamo spesso l'illusione, se il nostro presidente fosse un bravo cristiano, ma almeno quelli veramente bravi, e se questo era lì, quest'altro capo fosse un po' più cristiano, magari, e vorremmo che noi cristiani fossimo i capi a dominare la terra, allora il mondo andrebbe bene. Ma la storia ci mostra il contrario. Quante guerre tra religioni, e noi eravamo alla testa delle crociate, i bravi cristiani. Cioè in nome di Dio si può ammazzare tranquillamente, e spesso non siamo migliori di nessuno. Quando ci viene dato il potere sugli altri, è molto difficile gestire questo potere correttamente, molto. Ed è un miracolo che i nostri papi in questi 2000 anni di storia ci sono così pochi scandali, che sono generalmente degli uomini straordinari e opera di Dio semplicemente. Non potrà mai dipendere dalla capacità umana. Perciò il Signore ci chiede di essere questo sale della terra e liberarci dalle illusioni di dover dominare, di dover convincere, di dover far sì che arrivano la gente, dobbiamo riempire la chiesa, dobbiamo. Questa è la malattia del potere. Ci chiede di essere il gusto, ma inosservato. Ma se non c'è, si osserva. Ci chiede di essere la luce, e tutti sono grati della luce, ma la luce illumina la realtà. Ma non è il centro dell'attenzione. Troppa luce e non vediamo bene. Troppo sale e non si può mangiarlo. La quantità giusta è il dono di Dio. I said that when we run to the dinner table, we don't say, oh, yummy, you're going to have a spoon of salt tonight. Never thinks about, we need to have some salt. But when it's not there, and the food hasn't got any salt, oh, we notice it. And it's the same when you go into a dark room and you turn on the light. Oh, you then forget immediately that you've turned on the light and the light's there. You just live the reality. You can see things. And so in this metaphor of Jesus, the salt and the light, that are two realities. You cannot live without them. But you actually don't notice them usually. You notice when they're not there. And we have this illusion often that, you know, if we were really good Christians and we were the political leaders and we were the head of that and we were really, things would go better. If our presidents were really good Christians, things would be better. But throughout history, the contrary is proven true. Even Christian leaders can kill people in the name of God. We've run crusades and religious wars with just as much blood as everybody else. You know, just because you're a religious leader, as soon as you're given the power, oh, it's very difficult to use that power wisely. And Jesus will say to his apostles when they were talking about who was the greatest,
you take them aside and say, you see how you do it in the world? People dominate on the others over the others, and those who govern want the others to be subject. But amongst you, it will not be like that. Those who want to be first must become the last and the servants of all. That's what Jesus says. So, and he's saying it in this metaphor. You are called to be the good taste, the flavor of this world through your good works. And you're called to be the light that gives, illuminates reality. If you're too much light and you have to be right and you have to convince and you have to oblige people to be Christian, and if not, they're going to go to hell on Sundays. If you have to force the light, people can't see anymore. Too much light blinds us. And if you have to force the salt, the food is uneatable. So isn't it delicate that God comes in his beautiful freedom and his beautiful nakedness and littleness and just depends on our reception of him? No violence, no on top of us oppression, comes smaller than everyone. And he's asking us to keep the same mentality. Let him do the work through us. We have to be the salt, we have to be the light. But that which really gives taste to the world and that which really illuminates reality is God in us and through us.

0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore Gesù, quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, e terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo, siede alla destra, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, l'unione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita. Eleviamo al Padre le nostre preghiere, pregando: Padre buono, ascoltaci.
1: Padre buono, ascoltaci.
2: Preghiamo per la Santa Chiesa, che sia segno di unità, di amore per il mondo. Preghiamo anche per il Papa, nostro Papa Leone, per tutta l'intenzione del suo piano pastorale. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
3: Preghiamo per la pace, anche l'intercessione di Sant'Eva. Preghiamo per la pace nel Medio Oriente. Preghiamo che il Libano sia protetto. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
4: Preghiamo, Signore, per tutti i governatori, tutti i responsabili dei paesi, perché siano sempre coscienti della fedele verso tutti i paesi e cercano i beni dell'altro.
0: Padre, buono, ascoltaci.
2: Preghiamo per tutte le intenzioni dei pellegrini che lasciano anche le loro verdade nella nostra chiesa qua. Preghiamo per tutto il movimento di Medjugorje nel mondo. Preghiamo.
0: Padre, buono, ascoltaci.
3: Preghiamo, Signore, tutti ammalati, soprattutto quelli che sono in fine di preghiamo, che sentono la tua vicinanza anche adesso, per le persone generose che le accompagnano, per questo ti preghiamo.
0: Padre, buono, ascoltaci.
4: Preghiamo, Signore, tutti i nostri cari defunti e l'anno dei creatori.
0: Padre buono, ascoltaci. Padre buono, accoglie le nostre preghiere e desideri più nascosti dei nostri cuori ed esaudiscici secondo la tua volontà, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con amore, Padre Santo, i doni che ti offriamo e a tutti coloro che scelgono con animo lieto di seguire il tuo Figlio per la via stretta del Vangelo, concedi fraterna comunione e libertà di spirito per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie in ogni tempo, in ogni luogo, a te, Padre Santo, Signore del cielo e della terra, per Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui, tua parola vivente, hai creato il mondo e governi con giustizia ogni cosa. Fatto carne, lo hai dato a noi come mediatore. Egli ha detto a noi le tue parole e ci ha chiamati a seguirlo. È la via che a te conduce, la verità che ci fa liberi, la vita che ci riempie di gioia. Per mezzo di lui, tuo Figlio, raccogli in una sola famiglia gli uomini creati per la gloria del tuo nome, redenti con il sangue della sua croce e segnati dal sigillo dello Spirito. Per questo mistero di salvezza, con tutti gli angeli, proclamiamo la tua gloria, ora e nei secoli eterni, cantando con gioia.

Veramente santo sei tu, e degno di gloria Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Ora Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto la tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta. E ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo, che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando il suo corpo e il suo sangue per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Per la partecipazione a questo mistero, Padre onnipotente, rinnova la nostra vita con il tuo spirito e rendici conformi all'immagine del tuo Figlio. Confermaci nel vincolo di comunione insieme con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Petter, il Vescovo Aldo, con tutti i Vescovi, Presbiteri e Diaconi e l'intero tuo popolo. Fa che tutti i figli della Chiesa, nella luce della fede, sappiano discernere i segni dei tempi e si impegnino con coerenza al servizio del Vangelo. Rendici attenti alle necessità di tutti gli uomini, perché condividendo i dolori e le angosce, le gioie e le speranze, portiamo loro fedelmente l'annuncio della salvezza e camminiamo insieme nella via del tuo regno.

Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo, e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammetteli a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna dove vivremo sempre con te, in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e i Martiri e tutti i Santi. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Peace to you. Thank you.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa. Ma

0: Per la forza di questo sacramento, Signore, donaci di perseverare nel servizio secondo il Tuo volere, perché possiamo testimoniare al mondo il Tuo amore e cercare con tutte le forze solo i beni che rimangono per sempre. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, benediciamo il Signore.
1: Benediciamo.

Spesso ci sentiamo invitati a consacrare la nostra vita al cuore di Gesù e al cuore di Maria. Credo che sia fondamentale per noi riflettere sul senso del cuore di Gesù e del cuore di Maria. Penso che il cuore di Gesù fa riferimento a quello che Gesù ha vissuto nell'ultimamente della sua vita, quando ovviamente per motivi così pratici da parte dei soldati viene punzecchiato questo cuore di Gesù, e da questo cuore di Gesù esce sangue ed acqua, dice la scrittura. L'interpretazione di questo cuore che sgorga sangue ed acqua è: nel Gesù nascono i sacramenti, quindi tutto quello che serve perché noi possiamo crescere in grazia dinanzi a Dio certamente, ma anche dinanzi agli uomini, e vivere un'esperienza di gratuità dentro di noi. Consacrarsi a Gesù significa consacrarsi all'amore che Dio ha per l'umanità, un amore senza limiti. L'amore di Cristo non ha confini. E infatti, quando Gesù si trova nel momento più tragico della sua vita, aprendo le braccia in maniera, diciamo, costretta perché sulla croce, dice al mondo: Padre, perdona, perché non sanno quello che fanno. E questo indica la misericordia di Dio, questo cuore magnanimo di Dio, immenso, grandioso, no? Un cuore quindi che ha un amore spassionato, immenso per ogni persona. Questo consacrarsi al cuore di Gesù significa avere lo stesso cuore di Gesù, cioè avere lo stesso atteggiamento di amore tutto verso Dio, verso il prossimo e verso noi stessi, che poi è l'indicazione che Gesù ci ha dato. Non ci sono altri comandamenti. Il primo è questo: amare Dio con tutto il cuore, tutta l'anima, tutto noi stessi. Il secondo è simile al primo: amare il prossimo. Gesù aggiunge: amatevi come io vi ho amati. Il come io vi ho amati è esattamente l'amore di Cristo in croce, un amore straordinario, immenso, no? Gesù Cristo impazzisce per ognuno di noi, Gesù Cristo farebbe qualsiasi cosa per ognuno di noi. Ci chiediamo se noi siamo disposti a fare qualsiasi cosa per i fratelli. Dice la scrittura: c'è forse qualcuno disposto a fare qualcosa per le persone per bene, ma chi fa qualcosa per i peccatori? È Dio. Dio non allontana i peccatori, ma va in cerca dei peccatori, cioè il cuore di Gesù è aperto all'umanità. Ecco perché durante anche le varie devozioni, questo ritmo dei venerdì, di dove ci consacriamo ogni venerdì attraverso anche la penitenza, attraverso rinuncia a qualche cosa, all'amore di Dio, e far ritornare la nostra vita a questa relazione di amore tra di noi. La cosa importante è capire cos'è la carità. La carità è non un esercizio di disponibilità verso il prossimo, è una virtù teologale, cioè è una virtù che Dio ci ha concesso perché noi la utilizziamo quando l'amore umano è insufficiente. Quando l'amore umano non ci basta più, abbiamo bisogno dell'amore di Dio, dell'amore del Signore. Ora, consacrarsi al cuore di Dio significa consacrare la nostra vita all'amore di Dio, cioè vivere la nostra vita con l'amore, con lo stesso amore che ha Dio per noi, che ha Gesù per noi. Questo è fondamentale, ma soprattutto fare in modo che questo ci permetta di entrare nelle condizioni di relazione reciproca, di misericordia, di amore, di rispetto, di tolleranza, di libertà, di accettazione, no? Quante volte noi sentiamo dire che siamo intolleranti? Ecco, il cuore di Gesù ci permette invece di capire che dobbiamo essere tolleranti verso gli altri, ma nella verità, che il problema è quando diventiamo intolleranti proprio perché non c'è la verità alla base, non c'è il rispetto, non c'è la dignità della persona umana. Ovviamente legato a questo cuore di Gesù c'è il cuore di Maria. Sotto la croce Gesù affida l'umanità alla Vergine Santissima. Giovanni e la Vergine Santissima sono sotto la croce, le due persone più vicine a Gesù che stanno sotto la croce. Ovviamente immaginate il cuore di Maria, che sensibilità nei confronti di Gesù Cristo e dei fratelli di Gesù Cristo. Noi siamo tutti figli della Vergine Santissima, e la Madre nostra Maria ha un cuore simile a quello di Dio. Il cuore di Maria è un cuore aperto verso l'umanità, e non vuole che l'umanità si perda nelle varie manifestazioni
Lourdes, manifestazione Fatima, manifestazione Medjugorje, c'è sempre questo attenziamento di amore della Vergine Santissima verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda. Un'umanità che certamente ha fatto scelte sbagliatissime, pensiamo alle guerre mondiali, la prima guerra mondiale, dove la Vergine Santissima Fatima l'ha indicato come una grande tragedia e sarebbe successa un'altra tragedia ancora più grande, e poi la consacrazione a Fatima e Benedetto al cuore di Maria perché potessimo realmente vivere un'esperienza di vero rispetto verso i nostri fratelli. Il significato quindi della consacrazione è che io assumo lo stesso amore di Gesù, lo stesso atteggiamento della Vergine Santissima per fare in modo che nella realtà delle persone che viviamo come comunità, come famiglia, come parrocchia, come società, come comune, come nazione, ci possa essere questa positiva relazione di cuore a cuore, di amore a amore, di rispetto a rispetto. E quello è un pochino il senso dell'impegno che chi si consacra a Maria, che si consacra al cuore di Gesù, vuole portare avanti. Consacrarsi al cuore di Gesù

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le

e anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine,
gliela posero

sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiuta.

morte piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine Purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile.

prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te, la vanità di fare la propria volontà contro la propria, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te, tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un Padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo Figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, l'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che, durante e dopo queste preghiere, ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa Universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, o Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità, ingiustizia con giustizia, è l'orgoglio con l'umiltà, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e leghizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colta. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

0: Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, e la vita, e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono, per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la Tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei Tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al Tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla Tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il Tuo Spirito Santo e riempici del Tuo amore, affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui Egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo! Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare! O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sì, il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle famiglie, Intercessore,

0: Nostra mediatrice e avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'angelo custode della nostra nazione e dell'intera corte celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo cuore immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime. Per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio. Per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
1: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della Divina Famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
0: Oh, santo angelo custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti, ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace, e concevici. Perseverate con voi stessi. Iace. Amen.
1: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione,

e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. E la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro Angelo Custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo. Qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato, e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria e contro gli angeli e i santi. La Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I sette peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gola e l'accidia, e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri. Rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro, provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato, incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia, o provocati dai miei familiari e da altre persone, per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli, programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
0: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli Apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo,

0: Salvatore, e riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la corte celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo, e noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
1: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti, affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni, affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni, affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la

la paura di offenderti e il pentimento, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità. Toglici la tiepidezza. Aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi, e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a te e, come prova del mio fedele affetto, ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come tuo figlio e tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
2: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, vi invito ad andare nella natura e a pregare perché l'Altissimo parli a vostro cuore e perché sentiate la forza dello Spirito Santo per testimoniare l'amore che Dio ha per ogni creatura. Io sono con voi e intercedo per tutti voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via, calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro. E così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Cancelli i nostri peccati. Il Vangelo che abbiamo ascoltato, semplice parte seguente del Vangelo di ieri, discorso delle beatitudini, è un Vangelo esaltante i cristiani. Voi siete sale, voi siete luce. Sembra un titolo onorifico che Gesù consegna a tutti noi, credenti. Però quando si entra nel significato del sale e della luce, si comprende anche la vera bellezza del credente. Ecco, il sale che cosa fa? Rende da sapore ai nostri piatti. Ci si accorge, quando il sale è giusto, non ce ne accorgiamo di esso. Non ci pensiamo al sale, mangiamo e ci piace ciò che mangiamo. Quando manca, oh, manca il sale. O quando è troppo sale. Deve essere giusto, ma il sale esalta i piatti, non è al centro. E ancora più potentemente lo dice l'altra immagine, luce. Ecco, noi adesso ci possiamo guardare, ci possiamo vedere, possiamo apprezzare la bellezza, possiamo apprezzare le forme, ma se non c'era la luce, se dovessimo camminare insieme, magari dentro un buio si inciampa, ci si sbatte l'uno contro l'altro, non si riesce a vivere. Eppure qualcuno vede luce? No, dov'è la luce? La luce non si vede, luce illumina, non è per se stessa, esalta le cose, come il sale. Ecco, che bello, il cristiano è colui che rende la vita buona, rende la vita che si vede, che si apprezza, che si riconosce per quello che è. Come fa la luce? Esalta le cose. La luce fa vedere anche le macchie, cioè fa vedere anche le cose che non sono belle, sono sbagliate, ingiuste. Ecco, potremmo usare il gusto della vita da una parte e dall'altra parte la verità della vita. Questo è ruolo del cristiano. Il credente, il marito, la moglie, i genitori dei figli, figli dei genitori, tutte le nostre relazioni vissute da cristiani, che cosa apportano nella nostra vita? Rendono la nostra vita più bella e più vera. Quando le cose non sono buone e non sono vere, che cosa manca? Manca il cristiano dentro di noi, perché tutti noi siamo cristiani. San Francesco Salesio ha scritto un libro molto bello, Filotea, dove scrive una lettera a una signora e le spiega come la vita cristiana, come la devozione, la vera devozione cristiana è quella che fa questo effetto nella vita delle persone. Ed è una santità della persona che in ogni stato
rende quello stato possibile.

vivibile e bello. Ecco, allora il cristiano è colui che l'ingrediente che rende un papà più papà, una mamma più mamma, un figlio più figlio. Cioè il cristianesimo è questa esaltazione della nostra vita umana. E il cristiano è colui che lo rende presente al mondo, agli altri, diventa un testimone di questo, colui che rende la vita vivibile. Allora ecco, quando noi facciamo a volte discussioni, sembra che a volte il cristiano è quello che deve discutere, deve convincere, deve... La luce non fa rumore, quando si accende si comincia a guardare le cose, si comincia a vedere, che bello. È il sale da gusto. Portiamoci oggi questa certezza, quanto nella mia vita Dio dà gusto alla mia vita, perché Dio è colui che dà gusto alla nostra vita, e quanto Dio nella mia vita è una verità, perché c'è rischio anche di, Gesù ha detto, può perdere sapore il sale, si può nascondere, ecco, la luce, nasconderla sotto il moggio, non illumina più. E noi possiamo fare così. A che serve la vita che non è gustosa e non è vera? È una morte, è una cosa inutile. Allora ecco, il mio rapporto con Dio è la mia luce. E quando il rapporto è vero, io sono capace di illuminare anche gli altri. E quando il mio rapporto con Dio è gustoso, non è formale, non è una pratica religiosa, non è una tradizione, ma è un rapporto personale vivo, gustoso, ecco, è una parola giusta. Chiediamoci oggi, è gustoso il mio rapporto con Dio? Il mio pregare, il mio andare a messa, frequentare la Chiesa, ascoltare la parola di Dio, meditarla, contemplarla, rende il mio cuore più umano e la mia vita più gioiosa, più felice, più fedele, più paziente, perché questi frutti dimostrano che Dio è presente nella nostra vita. E chiediamo al Signore che con l'incontro con Lui in questa Eucaristia, che è sempre proprio come una dose di novità, come un sale da parte di Dio, luce da parte di Dio che ci illumina e ci insaporisce, possa realizzarsi anche oggi più potentemente per tutti noi. Perché anche tornando a casa siamo più moglie, più marito, più genitori, più figli, più professionisti nel nostro campo, perché non viviamo per nostro metterci in mostra, o per avere ragione, o per dominare, o per comandare, ma servire il bene possibile nelle situazioni della vita.